solo in questa stanza. Che vuota senza te. Ma in questo silenzio senza vita c'è ancora il tuo profumo.

0: Carissimi amici, eccoci qua nuovamente per un'altra meravigliosa puntata dello Sbadiglio del Criceto. In studio con me, naturalmente, ritornato dai suoi giri per l'Italia, il carissimo amico e collega Tony.
1: Buongiorno a tutti ascoltatori, ben rientrati dai nostri viaggi di istruzione.
0: Che bello, che bello. Che bello.
1: Diciamo allora, che ci siamo molto istruiti.
0: Ti sei istruito e divertito, sì, benissimo. Abbastanza. Allora, quello che ascoltavamo sotto era la nostra meravigliosa sigla, questo famoso pezzo Big Band che dava l'inizio alla trasmissione Lo Sbadiglio del Criceto.
1: Bene, ottima scelta.
0: Ti piace?
1: Sì,
0: ok, è una mia scelta proprio così. Allora, vogliamo ricordare che cosa comprende il nostro format.
1: Sì,
0: lo ricordiamo insieme. Ok. Praticamente il nostro format che cosa dice? Dice che andiamo a invitare in trasmissione un amico, un collega, un ex collega che si trova in qualsiasi punto. Noi gli mandiamo un invito, se c'è ci risponde, partecipa con noi alla trasmissione e noi faremo delle domande esistenziali.
1: Sì, diciamo così, abbraccio.
0: Abbraccio, ok? Quest'oggi ci siamo permessi di invitare l'amico Giuseppe Catania.
1: Vediamo. Che piacere il nostro carissimo collega.
0: Vediamo.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
0: Eccola.
1: Ecco.
0: Bene.
2: Good morning, Torino.
1: Good morning, dalla Puglia.
0: Ecco, dovete sapere che il nostro amico Beppe sta preparando il concorso e si trova in Puglia, precisamente a
2: Fasano, vicino Monopoli, Polignano a Mare, località turistica, sede del G7, ragazzi.
0: Oh, visto che pubblicità che ha fatto? Gratuita, naturalmente, perché cioè, noi non possiamo fare pubblicità, essendo noi una radio Commotive Creative. Creative Commons oppure, cioè tutta roba che è stata concessa in licenza gratuita, perché non ci possiamo permettere per il momento i pagamenti dei diritti vari. Ok Peppe, capito com'è?
2: Ho capito, va bene così.
0: Ok Peppe, allora noi ti facciamo le prime domande esistenziali.
2: Non ho la cuffia, va bene uguale.
0: Va bene uguale, l'importante è che tu ci senta. Tu ci senti? Riesci
2: ci
0: a
2: sono,
0: sentirci?
2: Ci
0: sei? Ok, ricordiamo anche che siamo, sintonizzati su RDF sta per Radio Da Vinci Franchi, che è la web radio dell'Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci Franchi di Torino, dove tu hai lavorato per un anno insegnando matematica e scienze.
2: Sì, sì.
0: Quindi matematica e scienze. Allora, la prima domanda è, tra la tua meravigliosa Puglia e il nord, ovvero la città di Torino, quali differenze trovi?
2: Beh, assolutamente climatiche, visto che da voi a quanto pare stia continuando a piovere da diversi giorni.
1: Purtroppo sì.
0: Purtroppo sì.
2: Piove. Qui, a parte un po' di maestrale, le giornate sono abbastanza calde e soleggiate, quindi quella climatericamente è una differenza sostanziale che noto.
0: Effettivamente sì, purtroppo noi abbiamo anche come previsione alcune settimane, da quello che dicono i meteorologi, con questa incertezza. Purtroppo è così. Allora Peppe, che cosa stai studiando in questo momento?
2: Guarda, al momento mi trovo a dover elaborare una serie di esperimenti, perché la mia classe di concorso prevede una serie di esperimenti nella prova pratica. Quindi è necessario strutturare delle prove laboratoriali e renderle ovviamente didatticamente accessibili a un gruppo di studenti, in questo caso di scuola superiore.
0: Bene, è molto interessante, molto interessante, devo dire la sincera verità, ed è anche un lavoro molto faticoso e dispendioso quello dell'insegnante, perché, che ben si voglia dire, le famose 18 ore, in realtà la preparazione delle lezioni e quant'altro è sempre sulle spalle del docente, che non fa naturalmente nell'arco delle 18 ore di lezione, ma viene fatta in altri momenti a casa. Ok? Vero? Mi confermi questo?
2: Questo sicuramente, anzi ti do un altro riferimento, perché grazie anche al mio lavoro di tirocinio, perché mi sto specializzando sul sostegno.
0: Bene.
2: Abbiamo tramite le TIC, tecnologia dell'informazione, acquisito nuovi strumenti didattici per rendere le lezioni sempre più accattivanti e interattive, quindi anche il gruppo studenti potrà acquisire nuove informazioni anche attraverso dei processi multimediali.
0: Molto interessante, questa è una cosa molto interessante, anche perché la scuola è stata dotata ultimamente di molti hardware, con molto hardware e anche software naturalmente, oltre a tutta una serie di suppellettili vari per favorire appunto questa nuova didattica. Io ti posso dire che la nostra scuola, con i fondi del PNRR, è riuscita ad acquistare molte cose. Ecco, una delle cose naturalmente che siamo riusciti a realizzare è proprio questa web radio, che è una web radio didattica, dove all'interno, come vedi, ci siamo noi con questa trasmissione che è naturalmente, senti come la pronuncia Tony, senti?
1: Lo sbadiglio del criceto.
0: Senti che voce, lo sbadiglio del criceto, io non ci riuscirei mai, una cosa del genere. È un nome, non ci dire il perché, Peppe, non ci chiedere perché.
2: Non chiedere
0: il titolo della trasmissione.
1: Un giorno ti sveleremo anche questo.
0: Sì. No, lasciamolo proprio in fondo. Perché noi facciamo una serie di collegamenti, di puntate. Questo sbadiglio del criceto, ora i colleghi, gli amici, stanno incominciando a chiedere: ma da dove nasce questo titolo? Nasce, e non sono stato io naturalmente a crearlo, a coniarlo, ma è stato il grande amico Tony. E poi naturalmente spiegheremo nell'arco delle puntate un briciolino per volta come è nata questa...
1: Senza esagerare però.
0: Senza esagerare naturalmente, ecco perché non vorrei mai. E come è nata questo titolo, ok? Quindi ritorniamo al discorso.
1: A me viene in mente,
0: sì,
1: però, Rocco, giusto...
0: Vuoi fare una domanda? Fai
1: no,
0: una domanda.
1: Non era una domanda.
0: Era già una risposta. Lui pensa alle domande, ma dà già le risposte, capito?
1: Neanche
0: Peppe?
1: Una risposta.
0: Nemmeno.
1: Sono i miei pensieri.
0: Ah, pensieri.
1: Pensieri che, nominando la Puglia,
0: sì,
1: regione del collega.
0: Certo, meravigliosa.
1: E, come tu ben sai, io continuo imperterrito a proporre, per quanto sembra sia difficile per gli spostamenti, ma per il prossimo anno, un viaggio di istruzione in Puglia.
0: Ecco.
2: Sarebbe straordinario, anche perché, voglio dire, destagionalizzando anche il viaggio di istruzione, potrebbe essere funzionale a una progettazione non soltanto in ambito storico-paesaggistico, ma anche naturalistico, quindi vedere l'evolversi del processo, diciamo, di fioritura in una regione molto distante climatericamente dalla
0: nostra. Ma effettivamente il discorso che tu fai è eccezionale. L'unico problema, credo, che ci blocca un pochettino è il costo, che è un pochino esoso, perché incide moltissimo il viaggio.
1: Diciamo, gli spostamenti.
0: Gli spostamenti incidono molto, perché si pensava in prima battuta di arrivare come fanno tutte le uscite didattiche in pullman, ma un pullman che ti faccia 1000 passa chilometri andate e altrettanti a ritorno e rimanga con te 3-4 giorni costa abbastanza, incide moltissimo. L'altra opzione era il treno, ma il treno in alcuni casi è un pochino pesante, perché è vero, tu arrivi nella città, non hai la possibilità poi di fare degli spostamenti nelle zone limitrofe, se no sempre con il treno, e l'ultimo giorno, ahimè,
1: abbiamo scoperto il problema dove lasciare i bagagli.
0: Ecco, se tu hai una stazione, vedi, l'altro giorno eravamo proprio in Liguria, non c'era il deposito bagagli e noi ci siamo trasbordati per tutta la giornata il bagaglio. Quindi
1: ricordo, mi viene in mente in questo momento la salita del Priam a Savona,
0: esatto, cioè,
1: con i bagagli dietro.
0: Beppe, tu hai, hai presente Savona, la salita del Priam? Ecco,
2: certo.
0: Tu calcola con tutti i bagagli dietro.

0: dove possiamo chiedere per alloggiare.
1: Guarda, sicuramente, diciamo, mettendoci a tavolino, capendo un attimo su che numeri di alunni, accompagnatori, e in base anche a quelle che possono essere effettivamente i periodi, possiamo vedere di trovare magari dei tour operator locali o delle agenzie di bus locali che potrebbero fornire magari trasferimenti.
0: Ecco.
1: Situazioni che ovviamente dipendono sempre da numero di utenti, 30 alunni, 60 alunni, 80 alunni, sono numeri che bisogna in un certo qual modo gestire, anche per gestire gli ingressi nei musei piuttosto che
0: Diciamo che
1: nelle varie.
0: di solito noi proponiamo le date dei viaggi di istruzione sempre in quei mesi dove le strutture sono abbastanza, diciamo, Vuote,
1: vuote.
0: sono abbastanza
1: Perché di
0: vuote.
1: solito noi utilizziamo sempre febbraio, ma non andando oltre marzo. Quindi quello è un periodo in cui, da questo punto di vista, non penso ci siano
0: Beh,
1: dei grossi problemi, perché le strutture potrebbero
0: allora, perché
1: accoglierci
0: noi
1: tranquillamente.
0: parliamo sempre di strutture del nord, perché siamo abituati al massimo al centro Italia, perché siamo stati in Umbria,
1: Sì,
0: più a
1: siamo sì,
0: sud
1: più a sud.
0: possibile. Certo che effettivamente, Giuseppe, tu ci puoi confermare o smentire, credo che in Puglia già a febbraio o fine febbraio la temperatura non sia quella di Rimini o di Genova a Savona.
1: Guarda, molti amici che sono venuti per il carnevale di Putignano hanno trovato delle domeniche molto calde, soleggiate e calde. Quindi comunque è un periodo che sicuramente consente di fare gite, percorsi didattici senza particolari giorni di pioggia. Può capitare, sì, il
0: Beh,
1: maestrale, la
0: certo.
1: giornata di pioggia, però in linea di massima, a mio avviso, potrebbe essere un periodo ideale.
0: Ha un costo anche sensibilmente inferiore rispetto già delle giornate, delle settimane a ridosso delle festività o dei ponti, perché anche quello
1: Assolutamente
0: incide.
1: sì, assolutamente sì.
0: E alle volte, per esempio, non sono molto informato sul costo dei biglietti aerei. Però si trovano
1: Delle ottime
0: delle ottime
1: soluzioni per.
0: soluzioni, degli ottimi sconti, per esempio.
1: Guarda, giusto per farti un report della mia esperienza diretta, io salgo a Torino di solito il martedì e riscendo il giovedì o il lunedì sul venerdì. Poi
0: Ecco,
1: dipende sempre dalle fasce orarie. Il fine
0: certo.
1: settimana è sempre a dei costi elevatissimi.
0: Indubbiamente. Ora, Tony, perché io leggo nel pensiero, leggo il Tony pensiero, mentre tu stavi dicendo i periodi in cui vieni su in Piemonte e poi torni giù, a lui sorgeva una domanda spontanea, no? E visto anche
1: Hai già capito.
0: considerato che il nostro format teoricamente dovrebbe essere molto leggero, invece oggi stiamo facendo una puntata proprio di quelle
1: Sì, mo,
0: culturalmente
1: mo.
0: anche elevate, stiamo parlando anche bene di uscite didattiche, di TIC, di fondi del PNRR, eccetera, eccetera. Mi sembra già abbastanza su come livello culturale, no? Però a lui, che ha l'occhietto vispo, la domanda era: guarda, mi sta guardando male, ma lui che cosa viene a fare a Torino in quelle date e in quei
1: Allora,
0: periodi?
1: io avendo anche, non so se posso dirlo, una libera professione.
0: Sì, non sta insegnando a scuola, quindi credo che si possa fare,
1: Assolutamente.
0: ma poi si può anche fare. L'importante è
1: Assolutamente, una libera professione può essere.
0: avere
1: Io,
0: l'ok dal dirigente.
1: essendo un biologo nutrizionista, seguo a cadenza mensile alcuni pazienti che avevo già, come dire, assistito nelle mie esperienze piemontesi. Poi è normale che ci sono delle gare a cui purtroppo per un piccolo problema, un piccolo infortunio non ho potuto partecipare, vedi la mezza maratona di Torino piuttosto che la Stramilano. Io essendo un
0: Podista.
1: podista, cerco di unire le due cose, cioè salire su e fare magari

0: sia l'attività sportiva che l'attività professionale. Poi, fondamentalmente, questo. Voi siete l'esempio tangibile del mio vivere i rapporti a 360 gradi. Non è che termina il lavoro e non ci si sente più, non ci si saluta più. Oggi siamo in diretta ed è bello conferire con voi su questo progetto straordinario della Web Radio. Siete amici piuttosto che colleghi, lo ricordo sempre.
1: Certo, e noi tu lo sai che ci farebbe veramente molto piacere che il tuo percorso di studio finisca il più presto possibile e poi ti possa aprire la strada al nostro istituto comprensivo. Perché ci fa piacere.
2: Sarebbe colto a braccia aperte.
1: Ma certo, ma poi lo hai appena detto tu e noi non facciamo altro che ribadire questo rapporto che è oltre il collega, che fa molto piacere e quindi saresti anche una grossissima mano d'aiuto, una risorsa infinita per i nostri progetti, questo dalla Web Radio, ma anche quello della Serra Didattica.
2: Alleggerire un po'.
1: Stiamo andando troppo.
2: A volte si sono fatte tante chiacchierate dal punto di vista...
0: Guardate, anche... l'ultima volta che sono venuto a scuola
1: sì. Ho
0: visto la serra realizzata ed è stato comunque un colpo d'occhio positivo, perché al di là di quelle che possono essere le difficoltà di temperatura, vedere un progetto di sostenibilità, di produzione a chilometro zero, è qualcosa che noi qui cerchiamo di fare da diversi anni, e ciascun bambino alunno riesce comunque a ottenere buoni risultati anche a casa, producendo il pomodoro, la zucchina, piuttosto che degli altri ortaggi. Da voi nel freddo Piemonte vedere una serra con pannelli solari, tutto un sistema di idrogestione, rende la vostra serra veramente innovativa, e quindi è bellissimo credere in questo progetto.
1: Grazie Giuseppe, veramente grazie. Saresti uno dei...
2: grandissima risorsa.
1: Sì, ma un sostenitore anche, visto le sue conoscenze in ambito scientifico, ci daresti una grossa mano. Noi abbiamo, come tu hai appena detto, questa serra didattica dove i ragazzi hanno seminato proprio loro nei vari plateau le zucchine, i pomodori, le melanzane, le fragole, eccetera eccetera eccetera, e questo lavoro è stato poi, come dire, seguito giorno dopo giorno fino ad arrivare al trapianto. Ora le piantine sono fuori, sono belle alte già, almeno i pomodori. Abbiamo riscontrato proprio nella giornata odierna che ci sono i primi fiori nonostante le temperature, che non siano proprio non sono quelle adatte a questo tipo di coltura, perché fanno parte delle solanacee, quindi tu ci insegni che la necessità
2: di... Al di là della pioggia, adesso le temperature
1: si sono alzate, certo.
2: Favorisce
1: in modo abbastanza preponderante lo sviluppo della pianta. Okay, quindi
0: guarda, la bellezza di istituire degli orti didattici consente non soltanto quello che dicevi giustamente, dal seme alla pianta, ma far acquisire agli alunni la consapevolezza del buono e del condivisibile, quindi fare rete da un punto di vista non soltanto didattico ma anche esperienziale, fino al raggiungimento, che ne so, di un piatto condiviso. Noi qui l'abbiamo provato, è piaciuto molto, partendo dalla scuola dell'infanzia, arrivando fino alle scuole superiori. Il concetto deve essere buono, sano e giusto e condivisibile, quindi questo è essenziale.
1: Giustissimo, anche perché questo forse ci fa anche alleggerire un attimino la nostra trasmissione. E una volta mi è successo, si parlava di arance in classe, parlando di arance, da dove arrivano, dove non arrivano, un bimbo alzò la mano e disse: ma le arance non crescono nelle cassette nel supermercato? Cioè, rendetevi un pochino conto. Io rimasi naturalmente allibito.
2: Beh, quello che noi delle volte diamo per scontato.
1: Vedi, cioè, e fare un percorso del genere aiuta moltissimo. E ti dirò di più, Giuseppe, che i ragazzi stanno facendo veramente la lotta per chi deve fare qualcosa fuori.
0: Straordinario, straordinario, bellissimo.
1: Sì, è straordinario, anche perché oltre naturalmente all'orto frutta, tra poco abbiamo, guarda, un cassone con le patate che sono germogliate, e le vedi, ci sono i rapanelli belli germogliati.
0: La patata pasta gialla?
1: Non so che tipo di patata sia, perché qui ognuno
0: sai,
1: di noi...
0: Sai che è un DOP ecco, del comune più vicino, lo sai.
1: Sì, ma ce n'è, credo che sia sulla Sila, calabrese.
0: Sì. Bene, vedi.
1: Sì. Non so che tipo di patata sia, per l'amor del cielo, però la patata è sempre la patata. Si mangia in tutti i modi, si mangia, che ne so, con lo spezzatino, si mangia con i carciofi.
2: Ma poi i ragazzi li amano fritte. Quindi.
1: Le fritte, non lo volevo dire. Non lo volevo dire, fritte.
2: Vabbè, perché tu adesso...
0: Vabbè, dai, hai seguito il discorso questo... che... saltata in padella con un po' di allora e un po' di rosmarino, sale e pepe, un ottimo contorno.
2: Assolutamente. Vedi, abbiamo aperto questo argomento, adesso
1: chi lo ferma più?
2: No, fa partire subito l'interesse personale. Di noi.
1: Guarda, io non so cosa dire, ma effettivamente forse quando ero ragazzino non ci tenevo tanto, non avevo questo tipo di problema, ma oggigiorno proprio ci tengo a mangiare bene e anche a bere bene.
2: Diciamo che una volta questo aspetto noi mangiavamo giusto per nutrirci.
1: Esatto.
2: Non badavamo alla qualità, ai gusti, ai sapori. Ma a questa età adesso diciamo
1: sì, è vero
2: abbiamo valorizzato quello che è l'aspetto del cibo.
1: Vedi, Giuseppe, un'altra domanda che potrebbe nascere spontanea: come mai fino a una certa età, io ti posso dire l'esperienza personale, che erano i 40 anni della bevanda vino, cioè
0: sì,
1: proprio zero totale. Ma passata questa fatidica età, guarda, versi un goccio.
2: Il calice di vino.
1: Cioè, proprio un qualcosa che l'organismo richiama. E nel frattempo che tu pensi alla risposta, diamo il benvenuto in studio all'altro co-conduttore di questa splendida trasmissione, che è
2: il professor Rocco Di Matteo, benvenuto.
3: Grazie, buongiorno.
1: Giuseppe, c'è Rocco che ti saluta, lo
0: ciao,
1: senti?
0: Ciao Rocco, ciao, ben arrivato.
3: Ciao, ben trovato Giuseppe, come va?
0: Tutto bene ragazzi, tutto bene.
1: Ecco, ti comunico Rocco che abbiamo rotto le scatole a Giuseppe che stava in questo momento studiando per il concorso che a breve dovrà effettuare. Svolgerai la prova teorica,
0: pratica laboratoriale,
1: finisce lì oppure c'è un'altra prova per voi?
0: No, successivamente ci sarà anche
1: l'orale.
0: La prova orale, di una lezione e tutto il resto.
1: Bene, quindi ciò significa che il vostro è stato un concorso con tre prove. Mi ricorda quando nel lontano 1990 feci io il mio concorso che era su tre prove, effettivamente scritto, pratico e orale. Non c'era la lingua straniera e forse è quello che mi ha salvato, ecco.
2: Ecco perché hai superato
1: perché non c'era la lingua straniera. Come ben sapete, io sono il numero uno delle lingue straniere.
3: Certo, sappiamo che
1: praticamente erano altri tempi, dai ragazzi, i nostri erano altri tempi. Non era così importante l'inglese piuttosto che il francese, lo spagnolo.
2: C'è sempre tempo, dai.
1: E il problema credo che sia...
3: Non ho l'età.
1: Ecco, non ho l'età, ma prescinde da quello che il nostro cervello, Peppe, correggimi se sbaglio, arrivato a una certa età non riesce più a recepire tutte queste informazioni, specialmente se tu non le mastichi, per rimanere nel tema culinario di prima.
3: Deve essere ben cotto, altrimenti
1: esatto.
3: non si digerisce bene.
1: Peppe, guarda che il nostro Rocco, alias il presidente, è diciamo l'autore principale della Serra Didattica.
0: Grande, grande Roma.
2: L'ha seguita.
1: È lui che la segue, costante proprio.
2: E attento, non ha, diciamo, cessato un attimo la sua attività di controllo.
1: No. Lui arriva, prende la chiave.
2: Ha selezionato i ragazzi, certo, uno per uno.
1: E li segue.
2: Ma oltre che a seguirli, riesce ormai anche ad individuare chi è più portato, chi è meno portato. Ha fatto veramente grandissimo lavoro.
3: Grazie. No,
1: perché effettivamente non è semplice lavorare la terra. Ok, ragazzi, ora, per tutto quello che si vuole dire, qualcuno di noi ricorda benissimo quel famoso detto, come era il metodo, non possiamo fare nomi, ma il metodo doppia Z, che era pala e picco, ecco, vedo.
2: Abbiamo dialettizzato
1: anche stamattina, ma Giuseppe ha capito, vero Pepe?
0: Sì, ragazzi.
3: Giuseppe, dai, ti facciamo un po' alleggerire la tensione per questo concorso che devi fare, così con questa chiamata ti sentirai più sereno dopo. Quando rifletterai a tutto ciò che abbiamo detto, dici, ma da dove sono uscite tutte queste cose?
1: No, ma il bello sai qual è, Rocco? Il bello è che noi normalmente facciamo questa trasmissione, che si può dire veramente leggere, dove non c'è questo livello culturale elevato, ma è proprio basso.
2: Le tematiche sono basse,
1: ma volutamente, perché già ci sono delle cose nella nostra web radio che belle trasmissioni che si possono poi sentire o in diretta o naturalmente verranno riprogrammate, registrate, sia dai nostri ragazzi che altri colleghi, che hanno un format culturale più alto del nostro. Quindi noi volevamo fare un qualcosa di basso, leggero, ma quest'oggi con Peppe in studio è venuta fuori una cosa culturalmente elevata. Prima tu non c'eri, ma noi abbiamo parlato di PNRR, di TIC.
3: Ci avete dato dentro.
1: Ci abbiamo dato dentro, guarda, cose senza senso. Abbiamo parlato anche di tutta la serra che lui è passato, ha visto tutto ciò che facciamo. Con le culture messe a dimora, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo elevato tanto che Tony, cioè, non riesce a trovare domande che possono abbassare il livello, ma anche lui fa domande e dove questo livello vedi che comunque si innalza sempre più.
2: Non riesco ad abbassare.
1: Non riusciamo ad abbassarlo.
3: Oggi siamo su, è un livello alto. Ogni tanto, dai. È martedì, c'è da dire che è martedì.
1: È martedì per noi è una cosa. Poi quando la risentiranno questa trasmissione registrata, naturalmente, perché la trasmissione va anche in onda registrata, dici, ma oggi è mercoledì, oggi è giovedì, come mai? Perché è registrata, giusto?
3: Esatto.
1: Giusto, noi mi sembra doveroso e logico. Ok, però ci troviamo sempre a Torino. È sempre RDF, web radio dell'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci Franchi di Torino.
2: Il nostro collega Catania
1: si trova
2: a Fasano.
1: Fasano.
3: Puglia.
1: No, ok?
3: C'è un mix, vedi, proprio.
1: Ma il bello è proprio questo della tecnologia.
2: Ma tu sai, Rocco, che a Fasano c'è anche uno zoo.
1: Lo zoo safari di Fasano, vero?
0: Sì. Secondo in Europa per dimensione e specie... che vivono tranquillamente in cattività.
1: Non ci sono mai stato, conosco l'esistenza, ma non ci sono mai stato, mi piacerebbe molto, effettivamente potrebbe essere un altro giro. Lo scorso anno sono stato già in Puglia e Giuseppe mi ha fatto un pochino da cicerone, è stato un pomeriggio meraviglioso. E potremmo ritornare quest'anno?
3: Certo.
1: Ecco.
2: L'ideale sarebbe con due classi del nostro istituto.
3: Ma lasciarle lì fuori.
2: Io torno sempre lì, perché comunque ricordo che, cito una nostra collega che è una fonte inesauribile
1: di idee.
2: La collega Grazia Tardino.
1: Dobbiamo invitarla prima o poi, perché...
2: Sì. Non la disturberei, perché anche lei è molto impegnata.
3: È in classe adesso.
2: Sarà in classe,
1: sì, però
2: nei momenti liberi anche lei adesso è molto impegnata, perché
1: sta preparando il concorso da dirigente. Speriamo che vada tutto bene.
2: Noi siamo tutti con lei.
3: Siamo un grande tifo per lei, allora.
1: Però vi rendete conto che nelle nostre trasmissioni non abbiamo mai invitato una donna? È gravissima questa cosa, ragazzi.
3: Bisogna iniziare.
1: Sì. È veramente grave.
3: Ci vengono delle idee.
2: Le uniche donne che sono state inserite in trasmissione è quando io ho fatto il collegamento da Varigotti.
3: Sì, da Varigotti, esatto. Sì.
1: Ma per puro caso, perché passavano di là.
2: No, erano lì insieme a me come accompagnatrici del gruppo.
1: Erano vicini a lui e lui quindi ha
3: coinvolto
2: la collega Savio con la collega Tardio. In quel caso c'era.
1: Però proprio in studio come sta facendo Giuseppe oramai.
3: Inviteremo, dai, è uno spunto, vedi, abbiamo per le prossime trasmissioni che faremo. Saremo accompagnati.
1: Non so cosa c'entra Giuseppe con questa idea, però non ti sentire diverso Giuseppe, perché abbiamo detto che ci mancava una donna in trasmissione.
0: No, ma ci mancherebbe, dovete essere sempre più propositivi e fornire alla platea
3: inclusione
0: e soprattutto nuovi spunti di riflessione. Oggi abbiamo parlato di viaggi di istruzione in Puglia, qualunque situazione potrebbe essere accattivante anche da un punto di vista didattico, abbiamo parlato di Zoosafari, abbiamo parlato di tante località accessibili. C'è da capire effettivamente in futuro come e quando realizzarlo.
2: Guarda, io sono molto fiducioso. Io di solito sono quello che dà gli input, innesca queste idee, ma inizialmente la collega le prende sempre come un po', diciamo, irrealizzabili. Ma man mano vedo sempre che cresce sempre di più in lei questo interesse e dopo mi stupisce sempre perché dopo si concretizzano.
1: E riesce a trovare le soluzioni.
2: Noi collaboriamo chiaramente al suo fianco e sosteniamo e poi dopo concretizziamo quell'idea che inizialmente sembrava infattibile,
1: irraggiungibile.
2: Quindi io
1: però
2: tu sai che io è da mesi che sto continuo a spingere verso questo viaggio,
1: verso la Puglia. Però Peppe, l'aeroporto è a Brindisi, giusto?
2: Sì.
0: Brindisi, Bari, noi siamo equidistanti, diciamo che Bari Palese dista 75 km, Brindisi 65, quindi in linea di massima.
1: Più o meno in linea di massima siamo là. Quindi bisognerebbe riuscire a, uno, trovare un'azienda in loco che venga a prendere la scolaresca all'aeroporto.
2: Ma già avevamo qualcosa in mente. Scaturita qualche idea, perché come ti ho detto la collega fa finta
1: di dormire ma non dorme,
3: ma invece poi lavora,
1: è viva.
2: Adesso io credo che non abbia incentivato ancora di più la mia idea, perché adesso è un po' distratto.
1: Ora non distraiamo.
2: Il collega Catania sa, i concorsi un po' prendono un po' di...
1: Certo.
2: Quindi immagino appena finisca queste prove che ragionerà sul nostro percorso.
1: Naturalmente noi possiamo chiamare sempre Giuseppe.
0: Certo.
2: Anche perché, Giuseppe, non abbiamo toccato un altro argomento, che col collega Macri noi siamo molto legati alla Puglia, anche per la nostra professione, perché, come ben sai, noi siamo entrambi musicisti.
1: Direi musicisti, ma musicanti da quel punto di vista.
2: Abbiamo fatto sia i musicanti che i musicisti. Possiamo tranquillamente.
1: Secondo me la distinzione tra l'uno e l'altro Peppe non la conosce.
2: In quel caso, quando frequentavamo la tua regione, eravamo dei musicanti.
1: Ecco.
2: Che credo che sia stata fondamentale per la nostra crescita umana, professionale,
1: artistica anche.
2: Guarda, qualsiasi aspetto abbiamo toccato, quelle esperienze ci hanno veramente, diciamo, fatto crescere in modo sano, che se vogliamo veramente analizzarlo, quel percorso Rocco è stato, credo che abbia influito su tutta la nostra vita, sia umana che professionale.
1: Senza ombra di dubbio, sì. Perché
2: Peppe si starà chiedendo, ma di cosa stanno parlando? E immagino tu sappia che nella tua regione è molto, diciamo, sentita le feste patronali con
1: le bande musicali.
2: Le bande musicali. Anche perché la tua regione è stata l'unica regione in cui ha fatto una legge apposita proprio per le bande musicali. E noi, nella nostra adolescenza, frequentavamo spesso la tua regione per venire con le bande musicali a suonare queste bellissime feste patronali.
1: Fantastiche.
2: Cui io ricordo sempre
1: le luminarie, vero, le luminarie fantastiche della Puglia.
2: E queste serate in provincia di Lecce, in cui pensavo non finissero mai, perché dalle serate diventavano nottate.
1: Sì, vero.
2: Ricordo delle volte che suona ancora prestazioni di opere liriche alle 2:30, 3 di notte. E veramente questo ricordo è rimasto dentro di me, lo porto sempre con grandissimo piacere. E tornare ogni volta che torno in Puglia, chiaramente
3: si riaccendono,
2: fa parte, si riaccendono assolutamente i ricordi. Bene, abbiamo aperto ancora un altro argomento.
3: Sì.
1: Un altro argomento che ci porterebbe a un'altra, non mezz'ora di dialogo tra di noi, ma molto molto di più, però potrebbe essere, vedete, una nuova trasmissione dove invitare uno che come noi ha fatto questo tipo di esperienza.
3: Esatto.
1: Ok? Nel frattempo io ringrazierei Giuseppe, gli abbiamo rubato letteralmente una quarantina di minuti del suo studio. Peppe, io ti ringrazio con tutto il cuore. Grazie alla tua presenza in questa web radio.
2: È stato un momento anche per lui di alleggerire
3: le tensioni dovute allo studio.
0: Assolutamente. Bellissimo vedervi in questa web radio che ho visto nel corso dei mesi allestire, testare e adesso partecipare, e spero in futuro, così come avete detto anche voi, di far parte di questo team.
1: Esatto, noi abbiamo bisogno di persone come te che abbiano voglia di dedicare del tempo a questo anche divertimento, si può dire, perché da un certo punto di vista è divertimento, con i nostri ragazzi che preparano delle trasmissioni, vengono qua in diretta, fanno da regista, fanno da montatori delle trasmissioni, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è una cosa bellissima, fantastica, ti ringraziamo ancora, ringraziamo naturalmente in studio Tony e Rocco, il presidente, perché questa trasmissione, come tu pensi,
2: abbiamo
1: due Rocchi,
3: due.
1: Uno sono io e l'altro è Rocco, detto il presidente. Questa cosa l'abbiamo spiegata però.
3: Sì.
1: Quindi chi volesse mai sapere il perché deve seguire la nostra web radio e ascoltarsi che le registrazioni dello sbadiglio del criceto. Perché c'è. Nel frattempo, sotto, sento la
3: nostra sigla.
2: La nostra sigla.
1: Quindi, pensate voi a salutare Peppe, vai.
3: Ciao Giuseppe.
2: Un grandissimo abbraccio Giuseppe e in bocca al lupo. Tutto.
0: Crepi, vi ho sentito un po' distorti, ma crepi il lupo.
1: Diceva un grosso abbraccio e un in bocca al lupo per tutto. Che vada tutto bene.
3: Ti aspettiamo presto in studio qua,
1: Ciao Giuseppe.
0: Facciamo settembre, dai, facciamo settembre.
3: Va bene.
1: D'accordo. Okay. A settembre, Beppe. Ciao belli
0: di nuovo.
2: Ciao.
1: Ragazzi, è stata un'altra giornata meravigliosa, una puntata veramente dove il livello è stato non alto,
3: altissimo,
1: ma di più, è stato di più, eh? Beh, fantastico.
2: Adesso direi di tornare anche noi
1: giù ai piani bassi,
2: ai piani bassi, e riprendere le nostre attività, anche controllare l'orto.
1: Ecco, andiamo a vedere, andiamo a vedere il nostro orticello. E ringraziamo tutti, un grazie a Tony, un grazie a Rocco,
3: grazie a Rocco
1: dallo sbadiglio del criceto, arrivederci alla prossima puntata
2: da RDF Radio Da Vinci Frank,
1: la web radio dell'Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci Frank di
3: Torino.
1: Ciao ragazzi,
2: arrivederci,
3: ciao ciao.

cosa sarà. Ogni giorno pure se adesso ho un'età, tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita, un pallone, la musica, a volte pure guai.

0: Io questa musica la conosco.
1: La conosci?
0: La conosco. E siamo alla nona puntata di...
1: Nona
0: puntata di A Modo Tuo. E naturalmente qualcuno arriva sempre in... ritardo.
2: Si fa desiderare.
0: Si fa desiderare. Ciao ragazzi,
2: bentrovati. Appena non hanno sentito la tua voce, sempre dall'India,
0: sì,
2: si sono scollegati.
3: Scollegati, si
2: adesso
3: dice
2: crichi.
0: Crichi si dice. Creaky,
2: è come no, il crick della macchina, però esatto, diventa creaky.
0: Creaky, simili creaky.
3: Non mi funziona, non funziona.
0: Sei...
3: Mi devo mettere una camicia a righe anch'io, mi sa.
0: Perché ti piace?
2: Oggi il tema di oggi sono le righe. No, non sono le righe.
0: Non sono le righe. Però vogliamo fare una cosa seria, gentilmente. Perché il tema di oggi è effettivamente veramente serio.
2: Delicato.
0: Intanto io vorrei ringraziare tutti coloro i quali sono collegati con noi. Domenico, smettila con quell'asta del microfono. Perché
2: no, ma
0: mi...
2: stiamo facendo amicizia. Tra poco, oltre che gli tre famosi tre sgabelli, servirà anche,
0: un'asta del microfono con relativo microfono. Quindi vorrei ringraziare naturalmente Giovanni, che è stato lui a realizzare
3: è colpa sua,
0: la
3: sigla. Io non c'entro.
0: No, era la sigla.
3: Ah, la sigla.
0: Volevo ringraziarlo per la sigla, che è realizzata appunto da Giovanni. E poi purtroppo con noi in studio abbiamo il nostro grandissimo esperto
2: linguista.
3: Linguista, mani bucate, Sergio e
2: professor Mimmo Fazzari.
0: Dottor Fazzari,
2: dottore,
3: mi sto emozionando.
2: Benefattore
3: adesso. Benefattore, ma con giudizio, ecco.
0: Con giudizio, sempre con giudizio. Così.
3: Sì,
0: da Pozzo di Bovalino.
3: Bravo, grazie. Salutiamo, ecco, salutiamo gli ascoltatori e le ascoltatrici di Pozzo di Bovalino.
0: Tantissime. Allora, Domenico, prima di incominciare a dare il là.
3: Là dove?
0: No, è un... È un modo di dire.
3: Io me ne devo andare, mi avete cacciato. Lo sapevo che voi mi volete cacciare.
0: No, è un modo di dire. Prima di dare il là.
3: Ah, questo è il modo di dire della giornata? No,
0: no, no. Prima
3: quello
0: di
3: è il detto.
0: Quello è il detto.
3: Okay.
0: Prima di dare il là, il leitmotiv della giornata.
3: Sì.
0: Ok.
3: Sì.
0: Possiamo passare la linea a Giovanni?
3: Sì.
0: Ok, Giovanni.
3: Le porto?
0: No, facciamo un pezzettino serio.
3: Ok.
0: Concediamoci questi 10 minuti di serietà e passiamo la linea a Giovanni, che ci dice che qual è...
3: Cosa? 380...
0: No, quello è il numero di telefono. Vuoi dire il numero di telefono?
2: Non vedeva l'ora, non stava più nella pelle.
0: Eccoci qua. Allora, il numero di telefono per chi volesse intervenire
3: con noi
0: in diretta. È
3: 340...
2: A posto.
3: Ok, non me lo ricordo.
0: Allora, fino,
3: linea alla, Giovanni.
0: Fino alla settimana scorsa riusciva a dire le prime tre cifre.
2: Ma almeno
0: siamo fermati alla prima. Allora, lo dico io.
3: Ok.
0: Tatti zitto, per
3: silenzio.
0: Favore. 351-427-8040. Potete scriverci, potete inviare il vostro audio messaggio o semplicemente due righe. Noi le leggeremo in diretta. E ora...
2: Anche
0: passiamo.
2: Perché il proverbio di oggi richiede tanta attenzione e tanti anche vostri pareri, perché su questo secondo me c'è tanto da dire, ci vorrebbero un paio di puntate. Diciamo che dalla sfera contadina, come siamo stati soliti un po' discutere in questi giorni, passiamo a un'altra sfera, una sfera più intima, che probabilmente ci permetterà anche di aprire un'altra rubrica di Mimmo.
0: Quale?
2: Ma allora, il detto di oggi è: in amor vince chi fugge.
0: Questa è bellissima.
2: È un detto antichissimo. È un detto antichissimo. Pensate che risale al concetto latino di fugit in vincit amor. E già i latini ci dicevano che la tecnica di seduzione consiste nel non mostrarsi completamente conquistati o conquistabili. E questa tecnica ha il potere di fortificare il desiderio dell'altra persona. Questa antica prospettiva suggerisce che nel concetto di coppia, nelle sue fasi iniziali, sia vantaggioso apparire reticenti e non totalmente raggiungibili. E voi pensate che anche la psicologia moderna conferma questo, conferma che le relazioni che durano di più sono quelle in cui almeno uno dei due cerca di fuggire. Mimmo, tu sei mai fuggito?
3: Io sono già scappato.
4: Senti.
3: Oh, stavo rompendo un cavo per fare questa gag. Vabbè.
2: Aggiungi anche nel carrello il cavo.
0: Come vedete, che abbiamo a destra, qui sul terzo monitor, ho il carrello di Amazon,
2: sì,
0: per ricomprare tutto ciò che lui rompe sistematicamente.
3: Dov'è il carrello? Non lo
0: vedo. In ogni trasmissione.
2: Sta sempre combattendo con lo schermo, no?
0: Sì.
2: Sta sempre cercando di capire come si accende. Però, caro direttore, io avrei una mezza richiesta.
0: Quale?
2: Per iniziare, perché mi è venuta subito in mente una canzone pensando a questo detto, ed è una canzone del nostro caro amico
0: Mimmo.
2: Sì, diciamo che forse lui potrebbe aver collaborato con
0: ha scritto le parole.
2: Potrebbe. Diciamo che la canzone che ho in mente è una canzone straordinaria, una canzone scritta dal nostro Vasco Rossi, e si intitola Una canzone per te.
0: Per chi?
2: Tu te la ricordi, per Rocco, direttore?
0: Io ricordo perfettamente questa canzone. E cerchiamo di trovarla.
2: Ma tu sei mai stato a un concerto di Vasco Rossi?
0: Io non sono mai stato a un concerto di Vasco Rossi.
4: Io sì.
2: Tu sì? Quando?
4: Sì, era
2: una canzone per te.
0: In realtà
4: sono arrivato e c'era, pensavo fosse il concerto di Irene Grandi.
0: Sì,
4: ma realtà no, lei apriva solo il concerto. Poi
2: si è accorto di aver sbagliato.
4: Tra l'altro, il concerto con più pubblico di Vasco Rossi in Italia, sicuramente.
0: Quello di
4: Catanzaro era non mi ricordo. 2005-2006.
2: Non è quello il Modena Park, no?
4: No, è stato a Catanzaro. Catanzaro.
2: Ma diciamo che Vasco Rossi sta programmando per il suo ultimo concerto di fare un grande show con più di 200.000 spettatori.
4: Ah, diciamo, bello. Ma ha scritto pure una canzone per Rocco?
2: Una canzone per te, non sappiamo per chi sia.
4: Per te, guardando. Ah, no, per
0: no, no, no, non
2: è un te. È un te in generale.
0: È un te meno.
2: È un te nero.
0: È un te nero. Comunque, vogliamo ascoltare la canzone? Gentilmente?
2: Sì. Io lascerei parlare Vasco Rossi, perché questa canzone c'entra tantissimo con quello che diremo oggi.
0: Ah, sì?
2: Voglio partire da qui, caro direttore, se sei d'accordo.
0: D'accordo.
4: E io non posso votare, scusate.
0: No, una canzone per te.
2: Una canzone per te, Vasco Rossi.
4: Per te.

0: Che meraviglia di canzone.
1: Ho i brividi e secondo me non potevamo scegliere testo più azzeccato di questo, perché se avete avuto modo di ascoltare con attenzione, il testo di Vasco dice proprio: una canzone per te e non ci credi, sorridi e abbassi gli occhi in un istante e dici: non credo d'essere così importante, ma dici una bugia, infatti scappi via. Tu non ti riconosci neanche, e lei è troppo chiara, e tu sei già troppo grande, e io continuo a

0: che ho, è stato veramente un
1: fantastico,
0: un bel momento. Ma torniamo a noi, perché questo detto, ragazzi, nasconde in realtà tante problematiche su cui la psicologia si è interrogata. Oggi saremo molto più vicini alla psicologia moderna che alla storia, perché ancora gli psicologi si interrogano sul senso della fuga, sul senso della fuga in alto. Anche tu ti interroghi.
2: No, ne ho visti tre psicologi quattro
1: che scappavano.
2: Ma questo senso della fuga, ma continuo, per favore. No, ne ho visti proprio che
1: Ma la fuga intesa quella di Bach?
2: No, intende quella del gas, Lucio, la vecchia bombola del gas, secondo me.
1: GPL.
2: Ci sono due o tre psicologi giù in Calabria che si interrogano solo su questo.
1: La fuga di gas.
2: Sì. Di continuo.
1: Vabbè, continuiamo con le cose serie, però, sì. Mimmo.
0: Diciamo che molti psicologi non sono d'accordo con questa, diciamo, soluzione, che viene vista molto spesso come una strategia, come una strategia dei primi momenti, una strategia per farsi desiderare. Quindi non è ritenuta sempre valida. Nei primi momenti di un rapporto, dicono gli psicologi, dove le persone si conoscono e trovano i loro equilibri, la fuga può diventare una strategia. Nel balletto dell'innamoramento, allora, la fuga può essere un meccanismo per far emergere il desiderio e l'impegno dell'altro. Il sottrarsi, fuggire, allontanarsi, farsi inseguire diventa un modo strategico per ottenere delle informazioni su quanto l'altro sta provando. Questo può legarsi sia a un'insicurezza propria, sia alla necessità di comprendere i sentimenti talvolta ambivalenti e contraddittori dell'altro. E molto spesso scappare, ecco, questa è una prima affermazione, scappare può aiutarci a capire quello che prova l'altro per noi. Può essere una soluzione. Non capiamo quello che l'altro prova fino a quando non siamo lontani da lui. Non so se voi due l'avete mai sperimentata questa cosa.
2: No.
0: Allontanarsi per capire quello che prova l'altro.
1: Ma ho una domanda,
0: ecco,
1: che mi sorge
0: tu che
1: spontanea. No, stavo seguendo con molta attenzione.
2: Io per nulla, non ho capito nulla di quello che
1: detto. Su questo io non avevo dubbi.
0: Infatti avevo visto l'ingranaggi uscire del cervello.
1: Ma sai perché sta dicendo questo? Dice questo perché, dice così, dico che non ho capito nulla e non mi fanno
0: la domanda personale.
1: Domanda personale, o comunque non devo declamare in tutte le lingue del mondo il detto, perché non l'ho capito.
0: Ti tocca anche oggi, preparati.
1: No, ma la mia domanda che nasce spontanea, non mi è mai capitata una cosa del genere, può darsi nella vita, mai dire mai, ma se tu scappi, cioè io sto scappando,
0: sì,
1: come faccio a capire che l'altra persona mi cerca, mi vuole, cioè...
0: Allora,
1: il ritorno,
0: in questo ci sono tanti segnali, infatti,
1: ecco.
0: Continuano gli psicologi con le implicazioni emotive della fuga, cioè che cosa, quali rischi può comportare la fuga, perché non è detto.
2: Ma fuga, stai dicendo fuga, giusto?
1: Cioè, sì. Un rischio,
0: non fuga di gas,
1: di inciampare.
2: Fuga, pensavo ci fosse una confusione di vocali, no.
1: No.
0: No, Mimmo.
2: No, non stavo
1: dicendo. Mimmo,
2: no.
1: La prima complicazione di una fuga può essere
2: foga, pensavo,
1: semplicemente quella che inciampi e caschi.
2: Ma quindi si parla di running, stiamo correndo, si corre. Perché?
0: E della maratona di New York.
2: Eccoci, vedi che avevo capito.
1: Tu capisci come da un lato si riesce ad arrivare a livelli
0: altissimi. Oggi abbiamo provato ad arrivare a livelli altissimi.
1: E subito dopo
0: stiamo toccando argomenti delicatissimi.
1: Cascare proprio nel sottosuolo.
2: È altrettanto difficile, però. La cosa bella è l'equilibrio, giusto?
1: Certo, l'equilibrio tra le due parti.
0: Che sei tu, praticamente.
1: Sì, che io sono al centro, capito? Comunque, per favore, posso ascoltare ciò che dice Giovanni?
0: Implicazioni emotive della fuga. Nonostante la sua efficacia, nelle prime fasi adottare un atteggiamento di fuga come schema relazionale unico può portare a complicazioni. Non è necessariamente una strategia che deve essere applicata. applicare delle strategie non è mai una buona strategia, dicono gli psicologi. Scusate,

0: il gioco di parole, ma è la realtà. In relazioni sentimentali, dove il sentimento dovrebbe governare, mostrarsi per quello che si è e vedere se l'altro può combinarsi, è cruciale per una storia d'amore appagante. Quindi, come vedete, è come se gli psicologi si dividano un po' in due fazioni, quelli che sono favorevoli alla fuga per capire quello che prova l'altro.
1: Pro e contro.
0: E quelli che invece dicono la fuga può essere deleteria, perché può anche allontanare l'altro, e quindi perché potremmo trovarci davanti a una persona che ci vuole per quello che siamo. E quindi dovremmo semplicemente a volte essere noi stessi e mostrare i nostri sentimenti in maniera liberatoria.
1: Per quello che sono.
0: Per quelli che sono. Il problema è che più passano gli anni, secondo me, e più per i sentimenti c'è poco spazio. Non so se convenite anche voi con me.
1: Se c'è spazio, comunque dall'altro lato non
0: è tutto molto più piatto.
1: Sì, non vengono recepiti, oppure ci possono essere anche delle altre complicazioni.
0: Assolutamente.
1: No. Quale potrebbe essere un'altra complicazione?
2: Non so, un'appendicite, un mal di denti, queste cose qua.
1: Io ci tento.
2: Certo. No, io sono sul pezzo, ti stavo seguendo.
0: Tu ci provi sempre.
1: Io ci provo.
2: Mi stavo seguendo.
1: A fare una cosa seria e contestualmente poi rivolgerle delle domande serie.
0: E allora,
2: seria l'appendicite?
0: Qual è la conclusione degli psicologi? Qual è allora la strategia, tra virgolette, da adottare, anche se poi, diciamo, io credo che in amore le strategie lasciano sempre il tempo che trovino, perché tutti i nodi vengono prima o poi al pettine. Può essere un proverbio delle prossime giornate, questo.
1: Giusto, quindi abbiamo anticipato.
2: Il proverbio di oggi è: tutti i nodi vengono al pettine.
0: Non ha capito.
1: No. Quello di oggi
0: è in amor vince chi fugge.
1: In amor vince chi fugge.
2: Ah, per questo la fuga che confondevo con fuga.
1: Esatto.
2: Ah.
1: No. E il buon Giovanni ci sta spiegando, ma in modo anche molto molto chiaro, che cosa significa.
2: Ah, no, ma infatti per me è chiaro.
0: Tra l'altro, voi dovete sapere che legato a questo detto c'è anche la famosa storia di Apollo e Daphne, che ovviamente Mimmo conosce che adesso ci racconterà in indiano. Prego, Mimmo.
2: Apollo Daphne traca.
1: Perché questo, tutto ciò, perché io lo voglio ribadire sta cosa qua. Sì. Perché ogni qualvolta
2: è più forte di te,
1: è più forte di me, cioè ancora non riesco a spiegarmi come, e se volete noi possiamo anche postare su Instagram
0: i risultati.
1: No, vabbè, è così. Tu vai a guardare il server, cioè noi siamo in grado di vedere costantemente, ora per ora,
2: per adesso vuoi dire,
1: chi sono i collegati, non fisicamente nome e cognome, ma da dove? Ok, sì. che ne so, il paese piuttosto che la città, la nazione.
2: Anche
1: e al quarto posto tra le nazioni collegate
2: c'è
1: l'India.
2: Lo so, ma
0: c'è Arichitikita,
1: e non con numeri. Che so, 5-6 collegamenti che possono arrivare così, sai, stai girando su internet, ti imbatti, che è già difficile, che è già difficile, però ti imbatti, ci ascolti. No, ma sono migliaia di collegamenti dall'India.
2: Ma io sono un linguista famoso, quindi si collegano.
1: E caso vuole, che ci sono anche le statistiche dell'ora, in relazione proprio
2: al nostro programma,
1: non tanto nella diretta, ma quanto nella replica, che poi faremo.
2: Perché col fuso orario lì è un orario più comodo.
1: Molto probabilmente. Un picco entusiasmante.
2: Ma evidentemente, ma di cosa picco? Comunque la cosa più simpatica di tutto è che il professore Machi, quando mi incontra nei corridoi, adesso non mi dice più ciao, buongiorno, mi dice arigatacre. Cioè mi saluta ormai, così. Cioè,
0: ormai è il mood.
1: Voglio dire, sei caduto anche tu in questa trappola.
2: Sì. Ha imparato
1: allora,
2: anche lui.
1: Per osmosi viene attratto. Per osmosi vengo attratto da questa cosa qua. Comunque abbiamo anche appurato, per esempio, che i ragazzi che l'altro giorno ascoltavano la nostra puntata si sono sbalorditi, dice, ma questo è il professor Fazzari che parla.
2: Infatti non è lui.
1: Infatti non è lui, è un suo clone.
2: Io sono quello che dice gli psicologi, queste cose
1: sì,
2: qua.
1: Sì, sì, sì, invertite di posizione.
2: Io sono Petroni, il professore Petroni.
1: Esatto. E allora facciamo così. Facciamo così, sì. Siccome abbiamo una richiesta,
2: sì,
1: alla quale questa richiesta, così ti prepari, Mimmo, per
2: sì, tra poco c'è la tua rubrica, c'è quindi tua preparati rubrica. Che
1: ecco,
2: inizieranno.
1: Ok.
2: Che devo fare?
0: No, adesso niente.
2: Mi hai mandato, no?
0: No, no, non ancora, non ancora, perché sto trovando tutte le lingue del mondo.
1: Allora, no.
2: Beh, aggiungere agli sgabelli un appendiabiti, qualcosa.
1: Vorrei dedicare all'amica Rosalba che ci sta ascoltando da Torino, ok, che... questa splendida canzone di Tommaso Paradiso e dal titolo Non aver paura. Mimmo,
2: vai.
1: Tu hai paura, Mimmo?
2: Tommaso Paradiso, paratica pom.

La notte in catena, la notte con queste facce allo specchio. Oh, e ora cade giù.

0: bellissima canzone,
1: un'altra
0: poesia di Tommaso Paradiso, era dedicata all'amica Rosalba
1: che salutiamo
0: naturalmente, ci sta ascoltando dall'ufficio e le auguriamo anche un buon lavoro.
1: A trino il lavoro.
0: Eccolo qua, giustamente. E ridarei la linea, il microfono a Giovanni che continua.
1: Come vi ho detto, io lascerei questa prima parte, prima di passare alla rubrica del nostro linguista, proprio con la storia di Apollo e Daphne, che è probabilmente il mito in cui trova spazio questo detto. Il mito di Apollo e Daphne, che viene raccontato da Ovidio nelle Metamorfosi, narra l'amore non corrisposto causato da Cupido. Apollo, innamorato, dopo che Apollo si vantò di aver ucciso il serpente Pitone, Cupido, offeso, decise di vendicarsi. Scagliò una freccia d'oro, simbolo dell'amore, contro Apollo, e una di piombo, simbolo dell'odio, contro la ninfa Daphne, figlia del dio fiume Peneo. Apollo, folle d'amore, iniziò a inseguire Daphne, che invece rifiutava ogni tipo di legame amoroso e desiderava dedicarsi alla caccia come la dea Diana. Arrivata alle rive del fiume del padre Peneo, Daphne, esausta e disperata, implorò aiuto. Il padre la trasformò in un albero di alloro. I capelli divennero foglie, le braccia rami e i piedi radici. Apollo, nonostante la trasformazione, continuò ad amare la ninfa e proclamò l'alloro albero sacro. Con le sue fronde creò una corona divenuta simbolo di trionfo e poesia. Ed è per questo che tutti coloro che si laureano oggi indossano la corona d'alloro. Questo è proprio legato al mito di Apollo e Daphne, che rappresenta proprio questa impossibilità dell'amore forzato e rappresenta anche appunto l'origine dell'alloro come simbolo della laurea poetica, della poesia, come è poetico anche il proverbio che oggi abbiamo, di cui oggi vi abbiamo voluto parlare.
0: Io personalmente sono senza parole, ho scoperto, e ogni martedì io scopro delle cose nuove che ignoravo totalmente.
2: Sì, cioè, anche io, tutte nuove queste, sì, queste cose di cui hai parlato.
1: Sì,
2: del campionato di calcio, no?
1: Come si dice che era una corona d'alloro in indiano?
2: Arakadegba.
1: Ma anche in India si usa la corona per i laureati? Cosa usano in India?
2: No, in India no, non usano quella, non usano nulla. Loro si mettono un po' di brillantina
1: e poi si buttano nel Gange.
2: Esatto, ma dipende poi dal tratto.
0: In India hanno la brillantina.
2: Sì, è proprio, l'hanno inventata in India.
0: In India l'hanno inventata.
2: Sì, un certo signore che si chiamava Apollo, tra l'altro. Che
0: Apollo?
2: Veniva
0: Apollo.
2: Dall'Oriente.
1: Non è Apollo di quello che abbiamo letto, no?
2: Non so.
0: Apollo Creed.
2: Apollo Creed. Sì. Allora, ha fatto un piccolo investimento con i soldi che ha guadagnato con la borsa.
0: Certo.
1: Caro Mimmo, io inizierei con la rubrica, quindi ti prego di prendere il tuo smartphone.
2: Perché?
1: Controllare su WhatsApp, perché ti è arrivato il nostro detto "in amor vince chi fugge" in inglese.
0: Aspetta,
1: vai.
0: Prima di dirlo, prima di declamare in lingua inglese il detto "in amor vince chi fugge", io vorrei ricordare il nostro numero di telefono,
1: certo,
0: 351-42-78040, per poter
2: Te lo sei ricordato, bravo.
0: Ma certo. Io lo ricordo, il mio non ricordo,
2: No,
0: il mio non lo ricordo, quello. Però questo della radio lo ricordo, quindi va bene. Allora io cederei il microfono a Mimmo per la lingua inglese.
2: Ok, vado?
1: Vai, speriamo che azzecchi il messaggio. Vai.
2: Rome wasn't built in
1: day. Dell'altra volta.
2: Ah, non devo dire
1: quello. Non so se vedi, c'è scritto oggi e sotto c'è il messaggio di oggi.
0: Non è quello di ieri.
2: Non è quello del 21 aprile.
1: No, il 21 aprile è passato da un pezzo.
2: E perché ce l'ho ancora quello?
0: Dovresti cancellarlo, Mimmo.
1: Non avevo dubbi.
2: Ok, allora vado con oggi un messaggio da leggere.
0: Bravo, leggi
2: questa
0: quello.
2: È la parte inglese. Ah no, adesso arrivo a quella. Ok. In love, he won who run away wins. Parentesi, inglese, chiusa parentesi.
0: In love,
1: che sarebbe love praticamente.
0: Love, sì, amore.
1: Dove tu lo sai che...
0: Io spero solo che non ci sia...
2: Cosa?
0: La professoressa che ha tenuto il corso di aggiornamento di inglese.
2: Spero proprio di
1: in
2: no.
1: In collegamento con noi, chi
0: spero,
1: è?
0: Spero, spero, no, lascia perdere, lascia perdere. Lui era uno dei primi lì seduti avanti, sì,
1: no? Ma lui è il C4 d'inglese.
2: Ma sì, ma io l'inglese, questo è l'inglese arcaico, come ben
0: medievale.
1: Medievale,
0: medievale, sì,
2: medievale,
0: sì,
2: quindi
0: sì.
1: E poi c'è un altro.
2: Se volete lo attualizzo,
0: Attualizza un po'. Attualizza un po'.
2: Attualizziamo.
1: Io andrei col francese, caro
0: sì,
1: mio.
0: Come chat
2: ok,
0: GPT.
2: Grazie per avermi salvato, sì.
1: Vai.
2: En amour que lui qui sentu gnagne.
0: Gnagne, che cos'è?
2: Non ho capito niente.
0: Gnagne. Che cos'è gnagne?
2: Gnagne. Gnagne che vuol dire gnagne. Che gnagne vuol dire correre in francese. Se tu vedi un francese, a un di gnagne. Sarebbe.
0: Ma più che francese mi sembrava una specie
2: a un che è proprio francese
0: di dialetto calabrese, però vabbè, potrei anche sbagliare.
1: Locri Nord.
2: Locri Nord.
0: No, sud.
2: Perché tra l'altro una formazione geologica, la Calabria era un pezzo della Francia, della Provenza,
0: che si è staccato,
2: che si è staccata e si è interposta tra la Basilicata e la,
0: Sicilia,
1: e la quando
0: Sicilia.
1: C'erano ancora Pangea e Pantalassa praticamente.
2: Sì, erano proprio al 121, trovavi questi due gusti di gelato insieme a crema e cioccolato, giusto? Sì.
0: E stracciatella.
2: Stracciatella, cioè, stracciatella.
1: Andate al bar 121, trovate i gusti Pangea e Pantalassa.
0: Sì, ragazzi.
2: Sì.
0: Ora, cioè, io voglio dire, queste pubblicità.
2: A questo punto andate al bar.
0: Se proprio non si può fare, ma se proprio dobbiamo farla, diciamo allo Skibar.
1: Skibar, giusto.
2: Skibar.
1: Salutiamo Serena.
0: Salutiamo Serena che ci ascolta sempre. Tutti i giorni. Cioè, proprio sul bar vai, c'è cioè, invece di una radio lì, sì. C'è cioè, RDF.
2: Che? Il caffè col cianuro la prossima volta lo faccio.
1: Ma guarda Mimmo che ti è arrivato il tedesco adesso.
2: Ah
1: qui
2: sì,
1: ti
2: ma
1: voglio...
2: c'è bisogno del in der Lieben geben da Herren der Weintefault. Weintefault, scusate.
0: Eh sì, perché...
2: No, avevo letto male.
0: Ci teniamo a questa precisazione.
1: Per un attimo mi è sembrato di sentire Schumacher comunque. allora, oggi abbiamo una nuova lingua che è la lingua sango.
2: Sango, sì, facile, facile.
1: Adesso arriva.
0: Ma tu mi devi spiegare però.
2: È un di trovi. Sì.
1: Cioè, adesso arriva la lingua sango.
0: Sango.
1: Vai.
0: Che cos'è?
2: A un di trovi sarebbe dove li trovi. Dove, giusto per...
1: Vai.
2: Nayati indoie, zoso, akpe lo so benda.
0: Però scusatemi, Scusatemi.
2: Sì.
0: Giovanni,
2: sì.
0: Io vorrei sapere, per una mia conoscenza, una mia cultura personale,
1: certo. A quale lingua le abbiamo tutte?
0: Allargare i miei orizzonti.
1: Sì.
0: No, vorrei sapere, il sangue.
1: Il sangue, dove si parla?
0: Sì, dove si parla?
1: Non lo so.
0: Nelle vene, non
1: onestamente
0: lo so. Nelle vene si parla.
2: Cioè, secondo me, sempre in provincia di Battipaglia.
0: Ma non è che te le inventi queste cose qua,
2: no.
0: Per mettere in difficoltà
2: il nostro
0: linguista.
2: No. Che già è difficoltà di suo, quindi non è che ci sarebbe tutto.
0: No, io non vorrei che lui lo facesse apposta, capisci?
2: Può anche essere.
0: Per metterti in difficoltà. Scusami Mimmo, ma non essendo noi dotati di una macchinetta...
2: Di acqua
0: erogatrice di bottigliette d'acqua.
1: Dovresti mettere anche quella nel carrello.
0: Sì, ma dove l'hai presa quella bottiglietta?
2: L'ho presa prima di salire dalla Calabria all'aeroporto di Lamezia ai primi di gennaio.
0: Ah, quindi
2: ancora
0: è lì dai primi di gennaio.
2: Sì, ancora buona.
0: Ah, è ottima.
2: Sì, è quasi finita.
1: È uscita Venezia da quella bottiglietta.
0: Sì, l'ho vista, anche un pesciolino c'era. Pesciolino rosso che è venuto su. E allora noi ci stiamo apprestando ad andare nella parte
1: seconda,
0: che è quella della parola misteriosa.
1: Sì, ma prima di passare io...
0: No, Gurzupin.
1: Ma è vero, l'abbiamo già indovinata.
0: Abbiamo indovinato, abbiamo detto che era una parola di origine dialettale, naturalmente, della Calabria.
2: Giusto.
0: Okay, questo qui l'abbiamo assodato. E significava una persona bassa, goffa,
2: okay.
0: Ecco, tarchiata.
2: Cioè, okay.
0: Mentre la parola di oggi è
1: cecagna.
0: La volta scorsa qualcuno ha risposto, ma non
2: ci è arrivato.
0: Oggi
2: sì.
0: però svegliamo almeno
1: la regione.
0: La regione.
1: Sì. Sì.
0: Oggi svegliamo la regione.
1: Ma prima di passare a questo, io vorrei far leggere a Mimmo il bengalese.
2: Ah, il bengalese?
0: Beh. Il bengalese, vai col bengalese.
2: Premi ye palite ye kai se ye te. Bengalese,
0: bengalese.
1: Ma bengalese. Questa è l'allegria dei bengalesi. Quando si parla di amore, i bengalesi.
2: Sì, diciamo che questo è un bengalese alticcio. Poi, se volete, io faccio quello sobrio, ma non ne ho mai conosciuti. Quindi, non per.
0: Okay. E il cingalese?
2: Il cingalese è la stessa cosa, però devi aggiungere una C.
0: Perché il
2: cingalese? Okay. Premece, palicce, giaiacce, selacce, iacce te. E questo è il cingalese.
0: Questo è il cingalese. Senti. Nel frattempo,
1: sì,
0: che noi ci riprendiamo, sì, possiamo anche mandare
1: una canzone per te.
0: No, quella l'abbiamo già fatta.
1: Okay.
0: Prima,
1: sai che ho pensato alla canzone di Calcutta? Cosa mi manchi a fare?
0: Cosa mi manca a fare di Calcutta?
1: Canzone del 2015, è una canzone che per certi versi tratta anche il tema di oggi. E se noi andiamo a riprendere un attimo il testo,
0: sì,
1: della canzone,
0: sì,
1: vi dico proprio che cosa vi dice.
2: Questa, ma ci vuole anche la dedica. Se non la vuoi dedicare a nessuno, la dedichi.
1: Dedicala tu.
2: La dedico a Giovanni.
0: A Giovanni?
2: A me?
1: Sì,
2: grazie Mimmo. Prego.
0: Ma perché?
2: Non lo so, è giusto per dire.
0: Sarà anche una canzone d'amore che dedica a Giovanni.
2: Ma anche l'amicizia
0: è un sentimento anche quello, certamente,
2: bravo,
0: che
2: bravo.
0: Sì.
1: Allora, la canzone dice: la pioggia scende fredda e su di te. Pesaro è una donna intelligente. Forse è vero, ti eri fatta trasparente, ma non ci cascherai mai. Questa è Cosa mi manchi a fare di Calcutta.
0: Che noi andiamo ad ascoltare.
2: Citazione.
0: Ma non prima
2: di
0: aver letto il messaggio.
1: Di chi?
0: Giovanni, non fare troppo il romantico.
1: Di chi è?
0: Ma non ti dico, io lo so.
1: Ah,
0: non
1: me lo dire. La puntata di oggi abbiamo cambiato un po' ambito, dall'agricoltura siamo passati alla sfera intima.
0: Alla sfera intima.
2: Attenzione.
0: Vai, Calcutta.

0: E rieccoci di nuovo insieme dopo aver ascoltato questa meravigliosa canzone di Calcutta, Cosa mi manchi a fare, canzone del 2015.
1: Bellissimo brano, ma nel frattempo io non ho voluto interrompere la programmazione del brano. È arrivato un altro messaggio che noi ringraziamo tantissimo perché fa piacere, dove ci scrivono: siete una ventata di aria fresca.
0: E chi è?
1: E non lo so, io non ho i nomi. Non, se non nomi. Si firma, no? Non, che ne so, firma. Tonino piuttosto che Pasqualino piuttosto che Mimmino.
0: Io voglio dire una cosa, io nel frattempo, mentre ascoltavamo questo brano meraviglioso,
1: aspetta, c'è scritto allora salutiamo i ragazzi STEM. Salute ai ragazzi STEM.
2: Un saluto ai ragazzi e alle ragazze STEM.
0: Una fantasia, io aggiungerei una grande fantasia, quella di Mimmo.
1: Sì.
0: Veramente è una fantasia pazzesca.
2: Quale fantasia?
0: Salutiamo i ragazzi STEM, tu hai ripetuto salutiamo i ragazzi STEM.
2: È la fantasia, non ho capito che...
0: Vabbè, lascia perdere.
1: Allora, una sera sono andato a mangiare.
2: Si capisce quello che dite?
1: Sì. Apro e chiudo parentesi velocemente. Ringraziano. No Mimmo, loro ringraziano nel senso che tu hai salutato i ragazzi STEM, mi ringraziano.
2: Ma chi sono soprattutto? Non me lo ricordo più. Vabbè, ma comunque stavi dicendo, torniamo a noi.
1: Stavo dicendo, no, per la fantasia, a un certo punto in teatro, ok, presentano un ragazzo che deve cantare, lì deve partire la base, e allora gli hanno un microfono in mano e allora dice il presentatore: allora in questo momento di qualcosa al pubblico, questo guarda, buonasera a tutti!
2: Fine.
1: Quindi tu hai fatto uguale.
2: Da chi?
1: Tu hai fatto uguale.
2: Non ho capito cosa ho fatto uguale.
1: Tempo perso.
0: Sì. Va bene.
1: Tempo perso. Senti, visto
0: è tipo
1: che...
0: quelli che chiamano il cane cane.
1: Esatto.
0: Cioè un gatto... Adesso va di moda
1: chiamare
0: i gatti gatti e i cani cani.
2: No, ma io chiamerei coccodrillo il cane, ad esempio, cioè più
1: giusto,
2: lineare come
1: giusto
2: cosa.
1: Lineare, giustamente, figurati.
2: Sì.
1: Senti, nel salutare Grazia, nel salutare...
2: Ho un minuto quasi.
0: Prima di salutare Mimmo, però
1: Deborah,
0: io
1: anche Debora.
2: Pure Debora, saluto Debora. Debora.
1: E grazie.
2: E grazie, grazie.
1: I ragazzi STEM.
2: STEM.
1: L'amica Rosalba.
2: A carica Rosalba. L'ho salutato in maniera diversa, ma con un affetto comune. Ecco.
1: No, quello senza ombra di dubbio, perché allora, si sentiva nel tono della voce questo calore umano che trasmetti, a prescindere dalla lingua,
2: dalla
1: temperatura dell'attico.
0: Ma io, prima di lasciare Mimmo, siccome ho trovato una lingua molto particolare,
1: lo lasci nel senso che vi separate?
0: Nel senso che lui è impegnato nel corso.
1: Io non sapevo di questa vostra relazione.
0: Però preferiamo, noi utilizziamo la strategia della fuga.
1: Ah, ecco.
0: Ci facciamo desiderare.
2: Sì, diciamo che è proprio fuga. Mi taccio. Sì, non so.
0: Allora,
1: vai.
0: Ho trovato una lingua che modestamente non so dove si parli, però mi è stata proposta e quindi ti sfido a pronunciare questo detto nella lingua Kituba. Vai.
1: Kituba.
2: Nanzola mu ini che tina che lunga.
1: Questo è difficile però.
0: Questo
1: era
0: molto
1: perché Kituba
0: scandendo.
2: Vai. Nanzola muntugina che tina che lunga.
1: Mi sembra la lingua dei piccioni Kituba, no?
0: Ma infatti è un detto che comunque si associa anche al mondo animale, perché anche gli animali adottano questa strategia della fuga per conquistarsi reciprocamente.
1: E anche questa non la sapevo.
0: Sì, no, è così. È proprio dal mondo Kituba.
2: E siccome io vi vorrei conquistare, adesso io scappo, fuggo.
0: Fuggi.
1: Perché vuoi conquistare il pubblico.
2: Voglio conquistare il pubblico.
0: Soprattutto il pubblico di Nuova Delhi.
2: In primis.
0: Gemellata con Bovalino,
2: assolutamente
1: no, Pozzo di Bovalino.
2: Pozzo di Bovalino. E quindi vado e ci aggiorniamo.
1: Ma posso farti un'ultima domanda? Cioè, non risponde più, dimmi quale, no,
0: che
1: in indiano
0: tipo Vasco Rossi quando dice vabbè.
2: ma lui ha fatto una vabbè. Canzone indiana Vasco Rossi. Poi ve la canto.
1: In separata serie.
0: Questa farebbe alzare troppo live.
1: No,
0: si spacca il monitor.
1: No, anche perché devi calcolare che noi abbiamo un tot di ascoltatori possibili.
2: Sì.
1: Dopodiché...
0: Tu immagina se canti Vasco Rossi in indiano non ce la facciamo.
2: No, ma c'è,
0: più.
2: Ci sono dei pezzi. Poi in un altro momento
1: tutto il continente asiatico collegato.
2: Sì, ce ne sono tante, tipo Alba Chiara, fatte tutte
1: in indiano, fatte in indiano. Alba Chiara in indiano.
2: Se volete vi faccio un accenno prima di andare
1: veloce.
2: Taracarica, tarica, tarica, tarica, taraca, taracaricaricara. E basta,
1: chi. Non sono riuscito manco a capire il motivo.
2: Il motivo, appunto. Non c'è, perché non c'è un motivo.
1: Cioè, poteva essere la qualunque.
2: Esatto, perché tutte le canzoni saranno così, con questa intonazione.
1: Certo.
0: Si bemolle.
1: Minore. Va bene, Mimmo. Allora, noi ti ringraziamo di aver allietato questi 50 minuti.
2: Sì, che scarsi, ma
1: scarsi, ecco. Nel senso proprio scarsi. Nel senso
2: proprio scarsi quando ho parlato.
1: Qualità
2: io.
1: Proprio scarsa, sotto terra. E ci aggiorniamo.
2: Di sicuro martedì prossimo. alle 15 e faremo tutta l'ora martedì prossimo.
1: Ah sì? Quindi ti avremo con noi fino alle 16.
2: Kiri.
1: Che significa Kiri?
2: Kiri, poi ve lo spiego la prossima puntata e lo puoi mettere anche come parola misteriosa.
1: Kiri. Va bene.
2: Bene.
1: Ok.
2: A dopo.
1: Ciao Mimmo. Allora, Giovanni, siamo rimasti io e te.
0: Eh sì, io direi di tornare a questo punto alla parola misteriosa che vi ripeto.
1: Ma
0: hai
1: finito con il detto del giorno?
0: Il detto del giorno, sì.
1: Ah, hai finito.
0: Io direi che questo detto parla da sé.
1: Non
0: abbiamo, al di là delle implicazioni psicologiche, si è sentito.
1: Sì, fino in India.
0: Sì. E al di là delle implicazioni psicologiche e della favola di amore e psiche, chiaramente qui si aprirebbe un mondo, perché c'è chi è di un parere, chi è di un altro, e per cui poi parlano le singole esperienze, quello poi ognuno capisce cos'è meglio fare, secondo me.
1: A me interessava in questo momento, ma è andato via, la sua esperienza.
0: La sua,
1: sì. Sarà stato favoloso.
0: Ma era un'esperienza in Italia o
1: in India?
0: Ah, sulle rive del Gange.
1: Sulle rive del Gange, sì.
0: Meraviglioso.
1: Meraviglioso. È così.
0: Allora, io tornerei alla parola misteriosa.
1: Vai.
0: La parola misteriosa è Cecagna, che come vi dicevo, io vi svelo adesso la regione. La regione di pertinenza è il Lazio. Perché abbiamo scelto questa parola? Perché appunto la volta scorsa il detto Roma non fu costruita in un giorno, e quindi abbiamo deciso di omaggiare proprio il dialetto romanesco, una parola che nasconde una sfumatura particolare di significato, quindi chi vorrà provare a indovinare chiaramente dovrà anche dirci qual è la sfumatura. Io non so se, siccome tu direttore sai il significato della parola, te l'ho svelato prima, non è che hai qualche canzone in mente su questo mondo un po' misterioso? Torniamo sulla via della fuga.
1: Ma io tornerei sulla via della fuga.
0: Sulla via della fuga, che ti viene in mente? Io qua vedo un bel po' di scelte.
1: No, vabbè, lì lo sai che quando si apre il monitor abbiamo di tutto e di più.
0: Poi tra Mimmo che...
1: No, ma
0: che
1: Mimmo...
0: muove l'asta...
1: Cioè, allora, abbiamo già dei danni, l'asta che non funziona, il cavo rotto, il monitor che è andato, cioè solo nella posizione dove Mimmo, mi sembra una DHD quando è qua.
0: Quindi il premio per chi indovinerà la parola sarà una nuova asta
1: per Mimmo. Il famoso è una nuova asta per Mimmo, cioè
0: sì,
1: proprio
0: del microfono.
1: Sì, no, certamente, cioè. Vabbè, senti, non lo so perché, non me lo chiedere. Ma
0: cosa ti viene in mente? Vedo il puntatore.
1: Sì, guarda dove è caduto il puntatore del mouse.
0: Tu stai proprio su un classico dei classici.
1: Sì, su un classico dei classici che ancora oggi, dopo tantissimi anni,
0: Mogol Gianni Bella, autori.
1: Mogol Bella, sì, accoppiata
0: di questa
1: non
0: meravigliosa canzone
1: di
0: che
1: più.
0: Probabilmente i nostri radioascoltatori avranno già capito di cosa si tratta.
1: Ma naturalmente la
0: io non la presenterei neanche, la farei partire così.
1: Esatto, anche io farei la stessa identica cosa, senza dire nulla.
0: Sì.
1: Io andrei
0: Ricordiamo la parola Cecagna, vi aspettiamo.

0: Naturalmente, Giovanni, non ci sono parole per descrivere la bellezza di questa
1: assolutamente
0: canzone. L'emozione non ha voce.
2: E molto spesso anche questa può essere un po' un'implicazione del detto di oggi. Molto spesso non servono strategie tanto per quando ci sono situazioni amorose, a volte sono dei singoli gesti che poi ci portano a capire molto di più della strategia o delle parole. Proprio per questo le emozioni non hanno voce. Ritorniamo alla parola di oggi. La parola di oggi è cecagna. Cecagna, parola del mondo popolare, parola che ha una sfumatura particolare di significato. Un esempio per aiutare i nostri radioascoltatori che anche oggi sono in grande difficoltà è una frase, vi posso dire, c'ho na cecagna. Che cosa vuol dire secondo voi c'ho na cecagna?
0: Io l'altra volta l'ho detta la mia, ma avevo sbagliato totalmente.
2: Sì, perché devi pensare che deriva proprio dal latino cecus, che vuol dire appunto cieco.
0: Ma non è cieco.
2: Ma non è cieco né tantomeno la cecità.
0: E infatti l'altra volta ti dissi che
2: ha un significato molto molto particolare, che è legato a una sfumatura anche, perché per, diciamo, la traduzione in realtà non è molto chiara. E questo, diciamo, questa situazione può essere tradotta in più modi nel dialetto romanesco, ma questa parola qui indica proprio la fase iniziale di qualcosa.
0: Mentre tu stai parlando,
2: sì,
0: a me è venuta in mente un'altra cosa.
2: Sì.
0: Hai presente oggigiorno quando metti un video su YouTube o su Facebook, quello che è, che viene fuori con l'intelligenza artificiale la traduzione o comunque lo scritto sotto le parole,
2: la trascrizione,
0: no?
2: Sì.
0: E siccome ultimamente noi stiamo utilizzando il nostro linguista solo esclusivamente per il detto nelle lingue del mondo, potremmo provare la prossima, lui non lo sa ma glielo diciamo, tanto lui
2: è talmente, a fare
0: la traduzione simultanea, cioè
2: tu parli
0: e lui ti fermi naturalmente per certo. E lui traduce.
2: Io credo che lo metteremo seriamente in difficoltà, ma ce la può fare.
0: Ci proviamo.
2: Per la rubrica La sfida di Mimmo.
0: Per la rubrica. Abbiamo inventato l'altra,
2: sì.
0: Ma lui non lo sa.
2: Sì, non lo sa. Glielo serviremo su un piatto d'argento. Su un piatto d'argento.
0: Ma è fantastica questa cosa qua. Benissimo, allora la prossima sarà nella rubrica di Mimmo.
2: Assolutamente.
0: Bene.
2: Allora, ricordiamo il numero magari.
0: Allora, il numero è 351-42-78040. Ricordatevi anche che
2: abbiamo una pagina Instagram rdf-radio che vi invitiamo a seguire. Vi ricordiamo che questo pomeriggio, subito dopo la nostra trasmissione, andrà in onda la prima puntata di Voci di Corridoio, un podcast della Terza B, per conoscere curiosità, aneddoti, richieste sulla nostra scuola.
0: Ma per la prima intervista è seria, però.
2: La prima intervista avrà come ospite proprio il nostro direttore, professor Macri, che si è prestato a questo. Diciamo a questa prima puntata.
0: Questa prima puntata ad aprire.
2: Io ho seguito, diciamo, ho avuto modo di
0: fare il regista.
2: Di fare il regista di questo dibattito. Ho fatto un po' il Fedez della situazione. Quindi, mentre c'eravate Fagnani e Mammucari.
0: Fagnani nel senso.
2: Si ricordava un po' la trasmissione Belve della Fagnani, che salutiamo.
0: Ecco. Sì, ci sta ascoltando, che mi ha dato un messaggino prima.
2: Ah, ok.
0: Sì,
2: lei non sa cos'è la cecagna.
0: No, lei non sa cos'è la cecagna. E credo che.
2: Eppure lei è romana, dovrebbe saperlo.
0: Il nostro pubblico. Beh, noi siamo arrivati
2: ai 59.
0: 59. Alla fine del nostro.
2: Lo sveliamo o aspettiamo la prossima?
0: Ma io andrei alla prossima. Andrei alla prossima, anche perché non abbiamo e non riusciamo in un minuto questa volta a quantificare il premio da assegnare.
2: Assolutamente.
0: E quindi niente. Quindi.
2: La cecagna
0: la lasciamo per la prossima volta.
2: Però per la prossima.
0: Possiamo dire, per chi non fosse collegato, fosse stato collegato la puntata scorsa, possiamo dire che non è la cecità.
2: No, non è la cecità, okay. Viene da cecus latino,
0: ma non
2: è la
0: nulla.
2: Cecità.
0: Ma non c'entra nulla.
2: No,
0: ok, va benissimo. Ed è un qualcosa che ci viene quasi tutti i giorni.
2: Sì, Più o meno dopo mangiato.
0: A ecco. Me prima.
2: A te prima.
0: Lì che
2: sì,
0: mi sono messo sul...
2: Stiamo dando okay. Già un po' troppi
0: no,
2: suggerimenti.
0: Basta. Allora, che facciamo Giovanni? Salutiamo e ringraziamo Siamo. Naturalmente tutti coloro i quali
2: ci hanno ascoltato
0: per quest'ora.
2: Sì.
0: Italiani, stranieri, indiani soprattutto. E ci riaggiorniamo a martedì prossimo con
2: A modo tuo.
0: E parte la sigla?
2: La sigla?
0: La facciamo
2: Vai.
0: Andare?
2: Sì, direi proprio di sì.
0: Vado.
2: Ciao ragazzi, alla prossima.
0: Ciao ragazzi.

Buongiorno, benvenuti a Intervista alla Storia, l'intervista con i grandi della storia. Qui con me i ragazzi della prima C, Amira, Aurora, Meriem, Nicole e Riccardo. Oggi intervisteremo una delle donne protagoniste della storia romana. Galla Placidia.

0: Augusta Galaprociglia, è un onore per noi intervistarla. La storia la ricorda come la prima grande donna imperatrice. Di lei sappiamo che fosse la figlia del grande imperatore Teodosio e la sorella di Onorio e Arcadio, suoi predecessori. Ci può dire qualcosa sui tragici avvenimenti che portarono al sacco di Roma nel 410 e alla sua prigionia?
1: È un onore per me poter essere la prima donna, intervistata in questo programma. Prima dell'arrivo del re visigoto Alarico in Italia, mio fratello Onorio si era servito dell'abile generale Vandalo Stilicone per fermare più volte i barbari ai confini. Tuttavia, mio fratello aveva tanti sospetti nei confronti di Stilicone e temeva che potesse tramare con i barbari per sottrargli la corona imperiale. Allora Onorio fece uccidere in maniera crudele il generale Stilicone, mandando così l'impero nel caos più totale. Alarico questa volta non aveva più rivali, e fu così che nel 410, insieme ad altri barbari, invase l'Italia e arrivò a saccheggiare Roma. Pensate che l'ultima volta che era stata saccheggiata Roma era il 390 a.C. Mio fratello rimase a guardare Ravenna. Un Severo gli riferì che Roma fosse morta, ma egli pensò che il messaggero si stesse riferendo a una delle sue galline, che si chiamava Roma.
2: Cosa avvenne di preciso quel 24 agosto del 410?
1: L'esercito barbaro giunse alle porte e pose assedio dalla città. Gli abitanti, ridotti alla fame e alla disperazione, non avevano più speranza né aiuto di soccorso dall'imperatore, che si era rinchiuso a Ravenna. Così i Goti irruppero nella città, che da più di 800 anni non era stata profanata da un nemico straniero. La città fu saccheggiata per 3 giorni interi. Le case furono spogliate delle ricchezze, i templi depredati, molti senatori e nobili fatti prigionieri. Tuttavia, Alarico vietò di incendiare la città e proibì di toccare le chiese consacrate al Dio dei cristiani, dove molti avevano cercato rifugio. Io purtroppo fui fatta prigioniera e divenni un ostaggio di Alarico.
2: Cosa successe dopo la morte di Alarico?
1: Alarico morì e gli successe come re dei Visigoti Ataulfo. Ataulfo decise di sposarmi. Ataulfo si spostò nel sud della Francia attuale, formando un regno autonomo, con l'approvazione di Onorio. Mi trovavo ad essere allo stesso tempo sorella dell'imperatore e regina di un regno barbarico. Nel 415 d.C. Ataulfo fu ucciso in una congiura di palazzo.
3: Dopo la morte di Ataulfo, poteva finalmente tornare a Roma. Cosa avvenne di preciso?
1: Nel 416 fu liberata da uno dei generali di mio fratello, Flavio Costanzo. Egli mi sposò e fu associato al trono da mio fratello Onorio, assumendo il nome di Costanzo III. Quando Onorio morì, nel 425, il potere sarebbe dovuto passare a mio figlio Valentiniano III, dato che mio marito Costanzo III era morto tragicamente il 421. Tuttavia, Valentiniano aveva solo 3 anni. Così diventa reggente dell'Impero Romano d'Occidente.
4: Quali furono i suoi principali provvedimenti durante la sua reggenza?
1: La mia politica aveva come obiettivo quello di rafforzare l'unità politica e religiosa dell'Occidente, sull'esempio di quanto aveva fatto mio padre Teodosio. Proseguì la politica di alleanza con i Visigoti, cercando di integrarli nell'impero e di evitare conflitti. Inoltre, commissionai la costruzione di un mausoleo, che avrebbe ospitato le mie spoglie, dopo la mia morte. Oggi il mausoleo si trova a Ravenna ed è un capolavoro di arte paleocristiana, con tantissimi mosaici e decorazioni di ogni tipo.
4: Sulla funzione di questo mausoleo ci sono diverse ipotesi. Lei è davvero morta a Ravenna e qui giacciono le sue spoglie?
1: Secondo una tradizione, avrei fatto costruire questo mausoleo per me, mio marito Costanzo III e mio fratello Onorio. In realtà, quasi certamente, questa costruzione non fu comunque utilizzata come mausoleo, poiché le fonti riportano che io morì a Roma nel 450 e lì fui sepolta nel mausoleo onoriano. Secondo un'altra versione, la mia salma, imbalsamata per mia espressa volontà, sarebbe stata riportata a Ravenna e collocata in un sarcofago del mausoleo, dove per più di un millennio la si sarebbe potuta osservare attraverso una feritoria, finché un giorno, nel 1577, un visitatore disattento, per vedere meglio, avrebbe avvicinato troppo la candela alle mie vesti, mandando tutto a fuoco.
3: Che messaggio lascia al presente?
1: Ho conosciuto la prigionia, il potere, la perdita e la responsabilità di governare quando tutto sembrava crollare. Ho imparato che comandare non basta. Occorre custodire, ricucire, scegliere la pazienza quando la forza divide, costruire ponti tra culture, cercate la bellezza, diffondete la conoscenza e non dimenticate che siete parte di una storia più grande, un cielo stellato di destini intrecciati.

0: questa canzone mononota,
1: Elio e le storie tese.
0: Beh, fantastici, che già avevano partecipato in precedenza, sì, molti anni prima, con la
1: Terra dei Cachi,
0: Italia sì, Italia no. No, comunque quella canzone è strutturata in maniera da far suonare solo una nota a livello melodico, a livello di struttura cantata, invece l'armonia cambia. Questo è per i musicisti, lo stiamo dicendo, quindi mononota in questo senso, ecco.
1: Sicuramente molti ricorderanno anche la loro ultima esibizione, all'ultima serata, dove gli Elio si presentarono, diciamo, in versione gonfiabile, come dei giganti, tutti con un bel po' di chili in più, insomma.
0: Ma loro avevano puntato all'ultimo posto, volevano prendere l'ultimo posto, mi pare.
1: E invece si sono ritrovati sul podio, competere sul podio, quasi
0: al terzo, al secondo, non ricordo.
1: Secondo posto, hanno quasi rischiato di vincere il festival. Al terzo posto invece si sono piazzati i Modà, ma sicuramente altre canzoni rappresentative di questa edizione sono senz'altro quella di Rafael Gualazzi, grande pianista cantante, esatto, jazz, con la sua Sai, ci basta un sogno, e poi un altro celebre brano, Max Gazzè, con la sua Sotto casa, poi anche Simone Cristicchi con La prima volta che sono morto.
2: Tra l'altro qui portavano due canzoni gli artisti,
1: sì, sì,
2: e c'era un televoto per scegliere la canzone migliore che poi avrebbe continuato la gara.
1: Sì, sì, leggendo solo il podio, poi alla fine i brani, diciamo.
2: Intanto vi dico che c'è Rocco che ci saluta e noi lo salutiamo. Ciao Rocco, Rocco Macri, il nostro vicepreside, gli mandiamo un grande saluto. Ci scrive, già vi dico, su WhatsApp. Allora, Rocco Macri ci scrive: vorremmo come minimo essere salutati. Beh, ma noi,
0: certo,
2: mandiamo un grande saluto. Voi ci ascoltate sempre molto
0: in maniera assidua.
2: Esatto, siete i nostri grandi ascoltatori, quindi salutiamo.
0: È il nostro
2: Rocco,
0: fan numero uno, devo
2: assolutamente
0: dire.
2: Fan e direttore artistico.
0: Direttore artistico.
2: Salutiamo Rocco e salutiamo Fiorella. Io a questo punto.
1: E ringraziamo anche Sergio
0: Galfo
1: per averci dato una mano fondamentale,
0: tecnico,
1: indispensabile per risolvere insomma piccoli problemini tecnici. Ma
0: esatto,
1: siamo qui.
0: Esatto, meno male che siamo qui, anche grazie a Sergio Galfo. Sì. Soprattutto grazie a Sergio Galfo oggi.
1: Beh, diciamo che quando è tornata, diciamo, la connessione.
0: C'è stata una colonna sonora bellissima.
1: Sì, sì, è partita la sigla di Star Wars, insomma, noi, sì, sulle note di questa.
0: Siccome nulla è casuale, secondo noi. A tutto c'è un collegamento, ecco.
1: Sì. Beh, io direi
0: l'ascoltiamo,
1: possiamo ascoltare
0: bellissima canzone,
2: io
0: comunque,
2: volevo
0: grande
2: dire
0: voce
2: soltanto
0: lui.
2: Un'ultima cosa: in questo Sanremo partecipò anche come ospite Maurizio Crozza, non so se vi ricordate quello
0: sì,
2: che successe,
0: l'hanno contestato quella volta,
2: contestato,
0: sì, sì,
2: sì, fischi, insomma, fu
0: perché eravamo,
2: diciamo,
0: in un clima politico anche lì abbastanza tormentato, come sempre, ovviamente.
2: Bene, allora vi facciamo ascoltare l'essenziale di Marco Mengoni, brano vincitore di Sanremo.
0: Bella canzone, bella voce. Lui.
2: 2013.
0: Sì, sì.
2: Buon ascolto.

0: e questa era la meravigliosa voce di Marco Mengoni, vincitore di Sanremo 2013. E noi riprendiamo con la gara e passiamo a un altro anno significativo che ha visto vincere una band,
1: un duo,
0: che sono i Jalisse.
2: Posso, prima di passare velocemente appunto a Sanremo 97, dire una piccola chicca che riguarda appunto questo brano di Marco Mengoni?
0: Come no?
1: Vai.
2: Che è stato scritto da Roberto Casalino e Francesco De Benedittis, prodotto da Michele Canova. Questo pezzo era stato originariamente proposto a Noemi, per poi diventare un brano di Marco Mengoni e quindi brano vincitore. Ti ricedo la parola sui Jalisse e Sanremo 97.
1: Ecco.
0: Allora, che cosa vogliamo dire di questo
1: Jalisse
0: Sanremo?
1: Jalisse, gruppo storico. Beh, cioè, che hanno vinto quel Sanremo appunto nel 1997, dopodiché sono stati rifiutati dal Festival di Sanremo per ben 29 volte consecutive, inclusa l'esclusione per l'edizione 2026.
2: Sì, ci provano ogni anno, ma insomma,
1: sì, nonostante questa vittoria del 97, però comunque loro non mollano, cioè sono entrati anche nella leggenda su questa cosa, non si arrendono mai e continuano a proporsi al Festival e continuano puntualmente ad essere rifiutati. Però questo brano possiamo dire è molto carino, cioè ha meritato di vincere in quell'anno, siamo sempre negli anni 90, comunque si produceva buona musica, cioè la qualità sia del testo che della musica c'è in questo brano, posso dire. Va.
2: Sì, come del resto tutto il Festival, che è stato condotto da un volto storico della televisione italiana, ovvero Mike Bongiorno, con
1: anche lui.
0: Scusate.
3: Per piacere, questo festival, ecco, truccato, lo vince Fausto Leali,
4: e dai, e ci siamo un'altra volta, dai.
0: Ecco, abbiamo avuto un piccolo incidente di percorso, ma come si sa di Sanremo, questo è la famosa incursione di Cavallo Pazzo al Festival di Sanremo
1: nel 92, questo, qualche anno prima.
0: 92, noi ci tenevamo a farvelo riascoltare e darlo sotto forma di incursione. Bene, che altro?
1: Comunque, tornando al Festival del 97, c'è stata anche Patti Pravo con E dimmi che non vuoi morire.
2: Bellissimo,
1: scritta dal grande Vasco e da Curreri degli Stadio.
2: Sentiremo adesso quest'anno cos'altro ha da proporre Patti Pravo, che torna.
1: Sì, ma lì si sente proprio la mano di Vasco e di Curreri, cioè una bellissima canzone, scritta, cioè un testo molto sentito, anche un arrangiamento molto molto alla Vasco, molto una ballata alla Vasco.
0: Bellissima.
1: Potrebbe
0: anche cantata da Vasco Rossi, io l'ho sentita
1: anch'io
0: più volte.
1: Sì, ho sentito,
0: è una canzone meravigliosa,
1: e anche Curreri
2: con uno splendido solo di
1: Andrea
2: sax
1: Innesto,
2: soprano
1: Andrea Innesto, grandissimo sassofonista storico di Vasco, che è stato prestato a Patti Pravo in questo caso.
2: Sì, e poi mi piace anche ricordare un'altra hit di questo Sanremo. Chissà quanti ricorderanno la mitica Papa Nero di Pittura Fresca.
1: Bellissima.
2: Una canzone, insomma,
0: a me non dice niente.
2: Con un testo
0: anche il Papa
2: Nero
0: non mi dice ancora niente.
2: E poi per gli amanti
1: c'era anche Neck con Laura non c'è.
2: C'era anche Neck con la mitica Laura non c'è.
0: C'era, ragazzi, questo non so se lo sapete, ma c'è una canzone della categoria giovani che si intitola E la notte se ne va, e l'autore di questa canzone era Mickey Mix, che è oggi
1: Caparezza,
0: esattamente. Caparezza ha partecipato al
1: Festival
0: di Sanremo.
1: Ha partecipato, sì, però con tutto un altro stile,
0: era
1: tutto
0: un altro
1: look proprio. Lui, non dico che rinnega quel periodo, però poi comunque la sua vera e propria carriera è stata dopo, quando ha iniziato comunque ad avvicinarsi al mondo dell'hip hop e cercando di mescolarlo a tanto altro.
2: E come dimenticare anche la partecipazione con la vittoria nella categoria Nuove Proposte di Paola e Chiara con Amici come prima, Alex Baroni
0: Salutiamo
2: con Cambiare.
0: Paola e Chiara che ci stanno seguendo.
1: Ciao Chiara. E anche Carmen Consoli, che salutiamo ovviamente, con Confusa e Felice.
2: Anche Alex Baroni con Cambiare, e Niccolò Fabi, altro volto del cantautorato, con la sua mitica Capelli, una canzone che per ovvi motivi insomma non posso amare particolarmente. E poi
1: ma non ti vedono, quindi non lo sanno.
2: Vabbè, ho fatto una missione. E poi Non dimentichiamoci anche di, per gli amanti, diciamo, del progressive rock italiano, anche la partecipazione dei New Trolls con Alianti Liberi, un altro gruppo storico italiano, importanti per il loro contributo al rock progressivo.
1: E poi comunque, tornando ad Alex Baroni, che da lì a poco purtroppo non ci sarebbe più stato, che ha avuto un incidente.
2: Sì.
1: E lui è stato anche compagno di Giorgia per tanti anni.
2: Sì. Scomparsa che l'ha segnata.
1: Lui grande voce, questo cantante, questo artista, devo dire. Quindi ricordiamolo sempre. Comunque.
0: Bene, io direi
1: possiamo andare con fiumi di parole.
0: Facciamo ascoltare la canzone vincitrice di Sanremo 1997 con Fiumi di parole, i Jalisse.

0: E questi erano i Jalis, fantastici, con Fiumi di parole, brano vincitore del 1997. Bene, adesso passiamo a un altro brano fantastico, vincitore di Sanremo 2017.
1: Il mitico Gabbani.
0: Francesco Gabbani con Occidentali Scarma, che veniva dalla vittoria l'anno precedente di Sanremo Giovani con la sua Amen. Ma che cosa succede in questo Sanremo 2017? Che cosa mi dite, ragazzi?
2: Allora, innanzitutto, conduttori Carlo Conti e Maria De Filippi.
1: Ma però un duo fantastico, perché, diciamo, è stata traslata da Mediaset, la signora De Filippi. Cioè, quindi si è appropriata di un palcoscenico lontano, apparentemente.
2: Sì, diciamo che oramai era già qualche anno che il mondo del talent show aveva cominciato a fare capolino.
1: Esatto.
2: Già da una decina di anni il mondo dei talent aveva cominciato a fare capolino anche nel Festival di Sanremo. Senz'altro un podio di tutto rispetto, con appunto Francesco Gabbani con Occidentali Scarma, canzone che ricorderanno tutti anche per il video e per la performance dello stesso Gabbani. E al secondo posto troviamo invece una grandissima interprete della canzone italiana con Che sia benedetta di Fiorella Mannoia, dici bene Giovanni. E poi al terzo posto Ermal Meta, che tra l'altro torna proprio quest'anno al Festival di Sanremo, ma appunto si classificò terzo in questa edizione del festival con Vietato morire.
1: Poi vinse l'anno dopo in coppia con Fabrizio Moro, non ci avete fatto niente.
2: Esatto, sì. Altra bellissima canzone con un bellissimo testo. E mi diverte vedere come, ecco, un po' corsi e ricorsi, Ermal Meta e Michele Bravi in questo Sanremo. Anche quest'anno tornano insieme Michele Bravi ed Ermal Meta. Insomma, artisti che ritornano. E poi segnaliamo anche una giovane Elodie con Tutta colpa mia agli esordi, diciamo.
0: Albano di Rose e di Spine.
2: Beh,
0: anche Albano, un altro ritorno,
1: un veterano
0: del Festival di Sanremo,
2: insieme a Michele Zarrillo, altro veterano in questa edizione, e anche Fabrizio Moro, classificato al settimo posto con Portami via.
0: Fabrizio Moro, che tra l'altro vince anche il premio per il miglior testo per la canzone Portami via. Fu una canzone molto molto bella anche quella, questo è un altro grande Sanremo. Bene.
1: No, belle belle canzoni davvero.
0: Allora vogliamo farvi ascoltare la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2017 con Occidentali Scarma, Francesco Gabbani.

Francesco Gabbani, Chiara Valli e Filippo Gabbani, Occidentali Scarma, dirige l'orchestra il maestro Luca Chiaravalli, canta Francesco Gabbani.

0: Questa era Occidentalis Karma di Francesco Gabbani, che si conclude con un invito allo yoga. Bene, adesso passiamo a un altro festival di Sanremo, anno importante per la nostra Italia, il 2002. Vincitori furono i Mattia Bazar con la canzone Messaggio d'amore. Intanto vi ricordo che potete scriverci su WhatsApp al 351-427-8040 oppure su Instagram sulla pagina RDF Radio, dove potete anche votare nelle stories e potete votare il brano preferito di questa puntata. E ovviamente
1: scriveteci
0: perché vogliamo appunto le vostre richieste per il brano finale che vi faremo ascoltare. Quindi adesso che manderemo come sigla finale, che ci dite ragazzi di questo Sanremo 2002?
1: Allora, il 52esimo festival fu presentato, guarda caso, da Pippo Baudo,
2: il ritorno di Pippo,
1: super Pippo nazionale. Dopodiché il 2002, come dicevi tu, anno fondamentale a livello nazionale, perché entriamo nell'euro, la nuova moneta entra in vigore. Poi qui abbiamo bellissime canzoni, quindi al primo posto abbiamo detto di Mattia Bazar, poi abbiamo Alexia con Dimmi come posso fare per salvare il mio cuore.
0: Poi abbiamo, bravi, siete veramente bravi, si vede che insegnate musica.
1: Abbastanza intonati.
0: Sì.
1: Possiamo partecipare
0: al prossimo al festival. Se facciamo il Fanta Sanremo, io vi voto. Okay, cioè, se sarete nella mia squadra del Fanta Sanremo.
1: Vabbè, grazie. No, ma io vorrei che Fabrizio dirigesse l'orchestra, ce lo vedo. Dirige l'orchestra il maestro D'Amato.
2: Ti ringrazio, io non mi ci vedo, però ti ringrazio.
0: Saresti un nuovo Beppe Vessicchio che noi vogliamo ricordare con affetto.
2: Senza barba, senza capelli, ma con un po' di barba.
1: Con un po' di barba, okay. Fai crescere un altro po', capito?
2: Quindi con parrucca.
1: Esatto. Poi avevamo appunto Gino Paoli.
0: Un terzo posto. Un grande artista, ragazzi.
1: La storia proprio della musica leggera italiana. Poi appunto Michele Zarrillo con Gli Angeli, poi avevamo Gianluca Grignani con Lacrime dalla Luna, altro bellissimo pezzo, ma soprattutto Daniele Silvestri con Salirò,
0: che vinse il premio della critica. Direi un 14esimo posto, no, immeritato,
1: però ha vinto il premio della critica.
2: Incredibile.
1: Ha vinto il premio della critica meritatamente, però avrebbe meritato molto di più. Cioè con Salirò.
2: Assolutamente, tra l'altro questa è una cosa molto importante di questa edizione, perché la canzone vincitrice, ovvero Messaggio d'amore, non ha ottenuto un grandissimo successo commerciale in termini di ascolti rispetto appunto magari a Salirò, che senz'altro è diventato il tormentone di questo festival. E poi c'è da dire anche che i Mattia Bazar hanno però ottenuto, diciamo, una seconda vittoria al Festival di Sanremo dopo quella del 1978 con il brano E dirsi ciao, vittorie ottenute con formazioni diverse, perché come molti sapranno i Mattia Bazar hanno cambiato soprattutto la voce femminile, no? Si è passati da Antonella Ruggero a Laura Valente, Roberta Faccani, Silvia Mezzanotte, cioè insomma ci sono state molte cantanti, ma anche in questo caso gli autori sono sempre loro due, ovvero Piero Cassano, membro della band e uno dei più grandi hitmaker a livello italiano, ha scritto tantissimi brani per altri grandissimi artisti. Esatto. Eros Ramazzotti, per esempio, ci sei adesso tu, che vinse il Festival di Castrocaro, e Giancarlo Golzi, che purtroppo è venuto a mancare da qualche anno, batterista dei Mattia Bazar e di un altro gruppo famoso nella scena progressive rock italiana, ovvero il Museo Rosenbach.
0: Ci furono anche ospiti internazionali di un certo peso, Kylie Minogue, Anastasia, Shakira, quindi Alicia Keys, quindi veramente ospiti, Britney Spears, ospiti di un certo calibro.
1: Internazionali. Poi a livello nazionale invece ci fu il ritorno di Roberto Benigni dopo ben 19 anni, la sua presenza come sempre destò qualche polemica, però
2: posso dire che qualsiasi presenza è stato un po' di polemica al festival,
1: ma è anche un pretesto per farne parlare,
2: tutto a servizio dello share.
0: Non ricordo quale festival fu ospite Adriano Celentano, ricevette una marea di fischi,
2: pensavo proprio a lui.
0: Tra l'altro, uscito recentemente su Instagram Adriano Celentano.
1: Starò peggio, ha scritto una cosa del
0: genere.
1: Una
0: foto abbastanza preoccupante. Vabbè, speriamo bene.
1: Speriamo bene.
2: Salutiamo Adriano.
1: Grande Adriano.
0: Bene, allora noi vi facciamo ascoltare il brano vincitore del Festival di Sanremo del 2002 con Messaggio d'amore, i Mattia Bazar.

0: E questa era Messaggio d'amore dei Mattia Bazar, brano vincitore del Festival di Sanremo del 2002.
1: Ma a proposito di messaggi d'amore e di messaggi in generale, abbiamo qualcuno qua che
0: sì,
1: vuole,
0: è venuto un
1: che
0: ospite.
1: Vuole dare un messaggio, vuole fare un cameo. Prego, prego,
0: prego,
1: prof.
0: Prego,
2: mi
0: prego,
2: limito
0: prego.
2: A salutare, è un piacere.
0: Si avvicini,
2: vedere.
0: Si avvicini.
3: Prego.
2: Mi limito, dicevo, a salutare, è un piacere vedere in diretta tutto ciò.
0: Ringraziamo il professor Del Vecchio che ci
1: ringraziamo. Allora, passiamo. Quindi avevi qualcosa
0: sì,
1: da dire su questo brano, caro Fabrizio?
3: Sì, stavo dicendo appunto prima che rispetto al tormentone, diciamo, di questo Festival di Sanremo 2002, che sicuramente
1: salirò
3: di Daniele Silvestri, questa canzone non ha avuto un grandissimo successo dal punto di vista commerciale, ma ha avuto, diciamo, una seconda vita come canzone da ballare, perché è diventata popolare, diciamo, una versione beguin nelle orchestre da ballo. E pensate, esatto. E tra l'altro, altra curiosità, questo singolo è anche assente, ovviamente il brano è diventato, no, come tutte le canzoni sanremesi, un singolo, questo brano è assente nella discografia, nella pagina della discografia di Mattia Bazar sul loro sito ufficiale. Quindi, diciamo, hanno un po' detto che abbiamo vinto Sanremo, ciao.
1: Quindi hanno fatto un po' l'opposto rispetto ai Jalis, quindi hanno annullato un po' questa vittoria.
3: Sì,
1: cioè non se ne vantano più di tanto, cioè è stato un evento che è successo nella nostra carriera, ma niente di che.
3: Questo è un paragone interessante, esattamente.
1: Quindi è stato un parallelismo con i Jalis. Dopodiché il prossimo brano quale
0: prossimo
1: sarà?
0: Prossimo brano è il brano vincitore
1: Senza te o con te
0: del Festival di Sanremo 1998.
1: Annalisa Minetti.
0: Dico, Senza te o con te di Annalisa Minetti.
3: Dico velocemente una cosa proprio importante prima di chiudere definitivamente
1: lo dica
3: parentesi Mattia Bazar, per chi
0: Abbiamo
3: non conosce
0: ti piacciono.
3: Per chi non conoscesse bene questo gruppo o conosce poco questo gruppo, ascoltate assolutamente Cavallo Bianco. Detto questo, torniamo.
1: A parte anche
3: a
1: Per un'ora d'amore, che
3: è
1: la cover è stata
3: d'amore.
1: Fatta tra l'altro Solo anche tu. Dai Subsonica
3: e da Dito nella Piaga, che
1: sì,
3: quest'anno è
1: esatto,
3: in gara.
1: Esatto.
3: Torniamo a noi.
1: Però volevo ricordare anche i Subsonica, che è un gruppo torinese molto bravo.
3: Amici di Torino
1: che
0: bene.
1: Ci seguono.
0: Assolutamente, noi li salutiamo. Bene, Festival di Sanremo del 1998 si svolge proprio, si svolse un po' come si svolgerà tra poco questa edizione del Festival di Sanremo, dal 24 al 28 di febbraio. I presentatori furono Raimondo Vianello,
1: grandissimo,
0: Eva Erzigova o Erzigova e Veronica Pivetti, e tutte e cinque le serate furono all'insegna del grande divertimento. Infatti la manifestazione fu presentata da
1: Meno male
0: che si distinse appunto rispetto
1: Vabbè,
0: ai suoi
1: stile,
0: predecessori, assolutamente.
1: Suo stile irriverente, comunque di comico.
0: 14 big in gara e tra l'altro anche i tre giovani sul podio passarono poi in gara con i big nella serata finale. Che altro ci dite, ragazzi?
1: A proposito di Mattia Bazar, Antonella Ruggero si classificò al secondo posto con Amore Lontanissimo.
3: Grandissimo pezzo.
1: Bellissimo pezzo. Poi abbiamo avuto di nuovo Niccolò Fabi con Lasciarsi un giorno a Roma. Bellissimo pezzo anche quello. Poi Ivana Spagna e Che mai sarà?
3: Alex Baroni, Sei tu o lei, e
1: poi il grande Enzo Iannacci.
3: Esatto.
1: Quando un musicista ride, grande personaggio Enzo Iannacci della musica italiana, non solo, anche dell'intrattenimento e della cultura in generale.
3: Sì, e poi non dimentichiamoci anche della piccola orchestra Avion Travel.
0: Ecco, su questo c'è una parentesi importante. Non
3: Vai,
0: so
3: Giovanni.
0: Se sai qualcosa, Fabrizio, tu di questo.
3: No, dimmi
0: Pensate
3: tu.
0: Pensate che la troupe di Striscia la Notizia attaccò la manifestazione facendo conoscere al suo pubblico due casi di canzoni da squalifica. Una della piccola orchestra Avion Travel, vincitrice poi, che vinceranno nel 2000, la canzone del 98 si chiamava Dormi e Sogna, e fecero sentire che esisteva una versione musicata uscita con un 33 giri nel 1996. L'altra canzone invece, diciamo, su cui c'era un sospetto plagio, era di Andrea Mingardi, Canto per te. Fecero vedere a Striscia la Notizia un video amatoriale girato su di una crociera dove il cantautore si esibì con lo stesso brano per il pubblico della nave. Quindi ci furono questi due scandali abbastanza rilevanti. Abbiamo sentito tante volte parlare di plagio oppure di pre-esibizione a proposito di Sanremo. Ecco, questo fu chiaramente un episodio
1: eclatante.
3: Simbolo di un festival che è stato aspramente criticato e soprattutto insomma viene ricordato come una delle edizioni meno fortunate di, appunto della kermesse della canzone italiana, anche perché quasi tutte le canzoni hanno avuto uno scarso successo commerciale. Pensate che addirittura arrivarono critiche dal Financial Times che stroncò questa manifestazione definendola come una sagra del kitsch piena di canzoni terribilmente sentimentalistiche, e anche la conduzione di Raimondo Vianello, che insomma un po' elegante, un po' ironica, fu giudicata distaccata e poco calata all'interno del contesto sanremese. Quindi un'edizione un po' all'insegna di...
0: Però, diciamo che la Pivetti dovette un po' sopportare Vianello, possiamo dire.
1: Sì. Forse. Ah, sì. Quindi, ma sì. Però nella giuria di qualità c'era un certo Michael Nyman, che era un grandissimo compositore di musica contemporanea. Quindi, non lo so, queste critiche da un certo punto di vista possono essere anche prese in considerazione, però... La qualità delle canzoni secondo me è anche abbastanza indiscutibile, e anche la conduzione di Vianello secondo me non era male, cioè si prestava molto e non era forse la conduzione classica che ci si aspettava, perché si veniva magari tanti anni di Pippo Baudo, Mike Buongiorno, quindi magari sì. Questo
3: sì senz'altro, insomma, Raimondo Vianello non era il volto più
1: Sanremese,
3: sì, non lo associ al Festival di Sanremo quanto magari associ Pippo Baudo, quanto magari associ Amadeus, quanto
1: Mike
3: magari
1: Buongiorno,
3: Mike Buongiorno. Vabbè, Mike Buongiorno può condurre, diciamo, qualsiasi cosa. Beh, insomma, un'edizione piena di critiche.
0: Facciamo ascoltare allora la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 1998, Senza Teo, con te, di Annalisa Minetti.

0: E questo era il brano vincitore del Festival di Sanremo del 1998.
1: Cioè, Francesco, che vuole dire qualcosa?
0: Prego, scusate, prego, professor Del Vecchio.
2: Ma quanto è bello emozionarsi.
0: Ah, ti è scesa un po' la lacrimuccia?
2: Sì, ma devo dire.
0: Noi abbiamo, veramente il professor Del Vecchio è un professore
1: molto sensibile.
0: Molto sensibile. Noi veramente siamo onorati della sua presenza, esatto, qui esatto, in mezzo a noi. Bene, andiamo avanti. Passiamo a un altro Sanremo importante, che fu quello del 2005, vinto da Francesco Renga con la sua Angelo. Che cosa ci dite, ragazzi, di questo Festival della canzone italiana?
3: Innanzitutto l'arrivo come conduttore di un grande presentatore, ovvero Paolo Bonolis. Quindi diciamo che c'è un bel po' di stacco, novità. Diciamo, di novità rispetto all'ultima edizione del festival.
1: E guarda caso arrivò secondo Toto Cutugno.
3: Toto Cutugno.
0: un veterano ormai, pluriveterano del Festival di Sanremo. Io intanto leggo che sul mio schermo c'è un file che è stato creato, Viva Petroni.
1: Viva Petroni.
0: Quindi veramente è un qualcosa di straordinario. E allora, stavate dicendo, ragazzi.
3: Sì, innanzitutto, un festival che viene ricordato anche per i due annunci dati da Paolo Bonolis durante la gara. Uno un po' sicuramente triste, ovvero della scomparsa annunciata in diretta del conduttore televisivo e giornalista Alberto Castagna, che tanti ricorderanno per la
1: Stranamore.
0: Salutiamo il professor Del Vecchio che ci sta lasciando.
1: Lo ringraziamo.
0: Vuole fare un saluto ai
1: fa un saluto al volo, al volo.
3: Al volissimo.
1: Dai.
2: Ascolto.
0: Grazie professore.
1: Grazie.
3: E poi un altro evento molto molto importante: nella penultima serata Bonolis annunciò invece in diretta la liberazione della giornalista del Manifesto, Giuliana Sgrena, che era stata sequestrata un mese prima da alcuni combattenti in Iraq. La gioia però durò pochissimo, in quanto durante l'ultima serata, nel corso della votazione, poi Bonolis interruppe nuovamente la gara per informare, tramite appunto un'edizione straordinaria, della scomparsa del funzionario di polizia Nicola Calipari, artefice della liberazione della Sgrena, che però insomma perse la vita ad un posto di blocco dalle forze militari statunitensi, perché fu scambiato purtroppo per un terrorista iracheno. Quindi insomma un po' un'edizione forse controversa per questi avvenimenti, che sicuramente fanno un po' di contrasto poi con la manifestazione musicali, eventi certo spiacevoli. E cosa ci dici invece, Giuseppe, per quanto riguarda
1: allora,
3: vincitori, classifica?
0: Per scusate, quanto qui riguarda... c'è un super ospite però che dobbiamo ricordare.
1: Vasco Rossi.
0: Esattamente, Vasco Rossi che torna dopo 20 anni.
1: 20 anni, più di 20 anni, perché lui sì, nell'83 aveva presentato Vita Spericolata e quindi torna. Mi ricordo l'intervista che disse: sono venuto innanzitutto per restituire il microfono che ho rotto 20 anni fa, perché sappiamo, quello è stato un episodio particolare, che lui si mise il microfono in tasca dopo l'esibizione e voleva consegnarlo al prossimo partecipante, però il filo era corto, cadde il microfono e si ruppe, ma lui non si girò per prenderlo, in pieno rock and roll, diciamo. Poi qui in questa edizione ci furono anche delle partecipazioni importanti, appunto Le Vibrazioni con Ovunque Andrò.
3: Esordienti. Ricordo,
1: esatto, e ricordo nella serata con gli ospiti un fantastico Elio di Elio e le Storie Tese, appunto, col flauto Traverso, che fece degli interventi molto molto belli, molto particolari. E sapeva di rock progressive quel pezzo, con gli interventi di Elio. Dopodiché abbiamo anche Franco Califano con Non Escludo il Ritorno.
3: Mamma mia, che pezzo!
1: Bellissimo pezzo di Zampaglione, per cui lui dopo scrisse Diventa il Grande in un Tempo Piccolo. Quindi che è stata l'ultima poi canzone che lui a sua volta scrisse per Zampaglione, per il Tiro Mancino. Ed è anche la frase che mi pare lui volle scritta sulla lapide:
3: non esclude il ritorno.
1: Non esclude il ritorno.
0: Vi informo che Francesco Renga vinse con il 54,41% del televoto, superando Toto Cutugno, che invece si classificò con il 17,79% del televoto. Quindi veramente fu una vittoria schiacciante quella di Francesco Arenga. E altro super ospite di questo festival fu Will Smith. Io ho un vago ricordo di questo festival perché ricordo Bonolis che faceva leggere sullo schermo il testo della canzone Prison Collinense in Chusol di Celentano, e cercava appunto di spiegare a Will Smith che si trattava di inglese, ma in realtà di inglese
1: non ha
0: quel
1: nulla.
0: Testo non ha nulla,
1: no, un testo no sense,
0: non significa assolutamente niente.
1: Sì, assolutamente.
0: Bene, avete qualcos'altro? Altrimenti andiamo ad ascoltare il brano vincitore di questo festival. Avete qualcos'altro, ragazzi?
3: Sì, vorrei ricordare Sanremo 2005 anche la partecipazione appunto ancora di Antonella Ruggero con Echi di Infinito, grandissimo, grandissimo pezzo, e anche di Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio, non insieme, Gigi D'Alessio con L'amore che non c'è e Anna Tatangelo con la sua celebre Ragazza di Periferia.
1: Ma quindi ancora non stavano insieme o sì, chissà, non ricordiamo.
3: Beh, non saprei.
1: Possiamo anche bypassare questa notizia.
3: Sì, non mi sembra un'informazione. E anche Peppino Di Capri, non ce lo dimentichiamo, classificato
1: grandissimo,
3: sì, dodicesimo. Beh, insomma, una...
1: Ah, c'erano anche i Negramaro con Mentre Tutto Scorre. Bellissima canzone anche questa.
3: Sì, Negramaro, e poi loro, se non erro, non hanno avuto accesso, diciamo, alla fase finale. Non sono risultati finalisti.
1: Anche Nichi Nicolai e Stefano Di Battista.
3: Sì, classificati quarti. Insomma,
1: un buon piazzamento per loro.
3: Un ottimo piazzamento. E poi Paola e Chiara con la loro A Modo Mio, anche loro non sono arrivate fino alla fine, benché il brano, insomma, abbia avuto un discreto successo. E poi anche DJ Francesco con la sua Francesca,
1: dimenticabile,
3: dimenticabile.
1: No, quello è un parere personale.
3: E Paolo Meneguzzi con la sua celebre Non capiva che l'amavo, brano
1: dimenticabile. No,
3: non dimenticabile per le teenager.
0: Noi dovremmo essere imparziali.
1: Esatto. Sì, ogni tanto però ci scappa qualcosa.
0: Allora, quindi facciamo ascoltare il brano vincitore del Festival di Sanremo del 2005 con la sua Angelo, Francesco Renga.

0: E abbiamo chiuso noi questo live.
1: Abbiamo rovinato questo momento.
0: Questo momento di Francesco Renga.
1: Grandissima voce, assolutamente.
0: Grandissima voce. Noi riprendiamo con la gara. O avete qualcos'altro da dirci su questo Festival di Sanremo del 2005? No, andiamo
1: avanti.
0: Andiamo avanti. Allora, questo è il bello della diretta. Prossimo Festival di Sanremo, siamo nel 2011. Brano vincitrice, Chiamami ancora amore di Roberto Vecchioni. Canzone straordinaria, tra l'altro, di un nostro collega Roberto Vecchioni.
1: Esatto, doppiamente collega nostro, perché prof, comunque musicista.
2: Ascoltato dal vivo, ha avuto questo piacere a Sant'Angelo dei Lombardi.
0: Dove nella... scommetto in Lombardia.
2: No, Sant'Angelo dei Lombardi, nella Vellinese, il paese più colpito, completamente raso al suolo dal sisma dell'80. Tra l'altro, al suo concerto ho potuto anche ascoltare dal vivo Lucio Fabbri, violinista che ha collaborato con la PFM.
1: Grande. Esatto. E no, niente, questo...
0: grandi artisti in questo Sanremo.
1: Questo festival, sì, presentato dal grandissimo Gianni Morandi, affiancato da Belen Rodriguez e Elisabetta Canalis, che salutiamo entrambe, ovviamente.
0: Fu il Sanremo della farfallina, questo.
1: Esatto. Sì. No, ma io vorrei salutare sia Elisabetta bene. Che Belen.
0: Sì, esatto, le salutiamo.
1: No, che mi hanno detto che ci seguono.
0: Ci seguono?
1: Sì,
0: ah,
1: sì.
0: Anche quelle tatuate, ovviamente.
1: Sì.
0: No. Non diciamo dove, ma ce
1: no, no, ma essendo comunque molto amiche mie, mi hanno detto sta cosa.
0: Ah, le ho incontrate sulla spiaggia di...
1: Sì, di Brolo. Dove sto io?
0: Ok.
1: E anche il duo comico Luca e Paolo.
2: E beh, insomma.
1: Poi a livello musicale molto molto alto. A parte che vinse il grandissimo il professore Roberto Vecchioni, che inizialmente non voleva neanche partecipare a questa manifestazione. Già comunque un cantautore affermato, storicamente comunque importante per la canzone.
0: Posso darvi una grande novità?
1: Certo.
0: Partecipa Albano anche a questo Sanremo con Amanda e Libera. Che Albano,
1: brano dimenticabile anche questo.
0: Anche questo.
2: No, invece si piazzò terzo.
1: Eh sì, quindi, ma come fa questa canzone? Te la ricordi?
2: Assolutamente no.
0: Amanda e Libera.
2: Ricordo invece molto bene altri celebri brani, ovviamente salutiamo il maestro Albano, affettuosamente il maestro Albano, ma ricordo benissimo altri brani che hanno avuto un grande successo come quello dei Modà con Emma Arriverà e soprattutto Luca Madonia, che partecipò con Franco Battiato con la sua L'Alieno. E poi
1: c'era il maestro Battiato che proprio faceva l'alieno sul palco, perché faceva un'apparizione alla fine della canzone, faceva tre note al pianoforte e cantava una volta il ritornello e poi se ne andava. Fantastico,
2: solito sacro Battiato.
0: Ricordiamo, insomma, il grande Franco Battiato.
1: Sì, scomparso qualche anno fa, 2021.
0: C'è stato anche una riproduzione cinematografica.
1: Sì, l'ho visto qualche settimana fa. Devo dire, fatta molto molto bene, molto rispettosa e molto inerente. Anche
0: a volte
1: per chi...
0: si finisce anche un po' nel troppo romanzato,
1: sì.
0: Come si fanno
1: anche nella
0: film,
1: geografia. Invece. Però secondo me è un ritratto onesto anche per chi non conosce bene il personaggio, quindi recuperatelo questo film.
2: E poi ricordo assolutamente la splendida Io confesso di La Cruz, che invito chiunque ad ascoltare, perché per me, a mio modesto parere, ma anche in generale, viene considerata una delle più belle canzoni del Festival di Sanremo, con la partecipazione straordinaria della voce soprano Susanna Rigacci, che ricorderanno tanti per le sue collaborazioni con Ennio Morricone, che fece appunto un intervento all'interno di questo splendido brano di La Cruz, Io confesso. E poi
1: ricordiamo il maestro Ennio Morricone, ovviamente.
2: Ennio Morricone. E poi anche la partecipazione di Nathalie Gianni Trapani, che aveva vinto l'edizione di X Factor nel team di Elio, che insomma, presentò a Sanremo col brano Vivo Sospesa, ottenendo un buon successo, un buon riscontro, settimo posto. E anche Luca Barbarossa con Rachel Del Rosario, con la sua con la loro Fino in Fondo. Un Sanremo che viene considerato senz'altro e merito sicuramente anche della direzione artistica,
1: certo,
2: del
1: grande Gianni Morandi.
2: Di Gianni Morandi, uno, e oltre che come presentatore, di Gianni Morandi e di Gianmarco Mazzi, viene ricordata come una delle migliori edizioni.
1: Ricordiamo, nei giovani vinse Rafael Gualazzi.
2: Rafael Gualazzi che riportò, esatto, e dici bene a citare Gualazzi perché riporta l'Italia dopo ben 13 anni di assenza all'Eurovision Contest con la sua
0: Follia
2: d'amore.
0: Partecipò lui all'Eurosong.
2: Sì, partecipa lui e non Vecchioni, che non ricordo precisamente ora le dinamiche, ma immagino che, insomma, immaginando un po' Vecchioni, abbia voluto cedere la possibilità di partecipare all'Eurovision appunto ad un giovane artista emergente, pianista come
1: esatto, che arrivò Gualazzi. secondo all'Eurovision.
0: Fu sì, anche un bel risultato,
1: quindi,
0: devo dire, per un artista emergente. Qual era all'epoca Gualazzi.
1: Esatto, ma lui è un grande pianista, oltre che un grande autore ed interprete.
2: Aggiungo un'ultima cosa, prima di passare appunto ad ascoltare questo splendido brano vincitore di Roberto Vecchioni, che questa edizione del festival ha reintrodotto la serata delle cover, che era già stata sperimentata nell'edizione del 2004, che se non erro vinse Marco Masini, e diciamo che la fece diventare un vero e proprio torneo, una gara parallela che si svolge appunto in una delle serate del festival in cui gli artisti appunto partecipano interpretando un brano italiano
1: in generale.
2: Esatto, già scritto.
1: Ma attualmente mi pare che le cover siano anche brani non per forza italiani, anche della musica internazionale.
2: Quindi, sì,
1: è un modo per mettersi alla prova, per vedere un cantante, un cantautore, un artista cimentarsi con altro. Poi a volte portano anche le loro stesse canzoni, si autocelebrano. Però sì, è anche un modo per ascoltare qualcosa di diverso, ecco.
2: E a tal proposito, in questa edizione del Festival di Sanremo, dato che aveva come tema di celebrazione appunto il 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia, questa serata fu intitolata Nata per Unire.
0: Titolo meraviglioso, come la nostra Italia. E allora noi vi facciamo ascoltare il brano vincitore del Festival di Sanremo del 2013, con Chiamami Ancora Amore, Roberto Vecchioni.
3: E per la barca che è volata in cielo, e i bimbi ancora stavano a giocare,

perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a

0: noi siamo amore.
1: E questa era bellissima. Chiamami ancora amore, bellissima, brano bellissima. Vincitore del 2011 del Festival di Sanremo 2011 di Roberto Vecchioni.
2: Si può fare una dedica?
1: A chi vuoi dedicare?
2: Dedico questa canzone ad Anna.
1: Chi è Anna?
2: Beh, insomma, si è capito.
1: La tua ragazza?
2: Sì.
1: Ah, salutiamo Anna, allora. La salutiamo.
3: No, questa canzone è fantastica, proprio ti dà un senso di speranza. Quando tutto ti opprime, lui dice, riempiremo questa notte di musica e parole. Poi dice che le idee sono come le... aspetta, com'era il testo? Fammelo trovare.
2: Bellissimo, un brano veramente da brividi.
3: No, com'è che diceva? Perché le idee sono...
2: Sono come delle farfalle.
3: Sono come le farfalle
2: a cui non puoi tagliare le ali.
3: Allora, un poeta, perché un poeta. Le idee sono come farfalle che non puoi togliergli.
2: Non puoi
3: le
2: togliergli
3: ali.
2: Le ali.
3: Perché
2: esatto.
3: Le idee sono come le stelle che non le spengono i temporali. Cioè, qua c'era un livello di scrittura veramente alto. Secondo me è difficilmente che è stato raggiunto nei festival successivi, ma neanche in quelli precedenti, perché Vecchioni si conferma quello che è, cioè un grandissimo cantautore, una persona coerente con le sue idee, con la sua musica, e libera soprattutto.
2: Posso dire, come prima stavo dicendo questo mentre ascoltavo questa canzone, che fortunati gli studenti che hanno avuto come professore Roberto Vecchioni.
3: Esatto.
2: Posso dire questa cosa, tra cui tra l'altro c'è, piccola curiosità, anche Paola Aiezzi, ovvero
3: Paola Chiara.
2: Esatto, che ha avuto Roberto Vecchioni come professore.
3: Certo, ecco. Ha imparato a scrivere i testi? No,
2: non sapevo. Vabbè, quello insomma, è opinabile. Però insomma, bella fortuna.
3: Sì,
2: dai.
3: Sì. Ma come quelli che un giorno diranno, ho avuto il professor D'Amato. Cioè, non lo potranno dire,
1: assolutamente.
3: No?
2: Beh, non. Andiamo avanti, per favore.
1: Bene, passiamo al Sanremo 2016, brano vincitore, ultimo brano che ascoltiamo quest'oggi.
3: Anche qui, altissimi livelli.
1: Brano, siamo ad altissimi livelli di una band storica che sono gli Stadio, vincitori con Un giorno mi dirai. Beh, qui possiamo aprire una parentesi, direi, non enorme, ma di più. Noi chiaramente per ragioni di tempo non faremo tutta la storia degli Stadio, però qualcosa i nostri musicisti qui con me ce la possono raccontare. Allora, innanzitutto di questo Sanremo vi dico che parteciparono 20 canzoni, di cui 8 nelle nuove proposte. La gara si svolse nel corso di 4 puntate, più una dedicata alle cover della musica italiana e internazionale.
3: Qua vinse tra i giovani Francesco Gabbani con il brano
1: con la sua
3: Amen
1: che ricordavamo prima. Ovviamente poi in questo Festival di Sanremo parteciparono anche artisti importanti e storici come Enrico Ruggeri, vincitore con Mistero nel 93, credo, se non ricordo male, con la sua
2: grandissima
1: Mistero. Poi partecipa una grande Irene Fornaciari, che
3: figlia
1: ci
3: appunto
1: dice
3: di Zucker,
1: qualcosa appunto sul suo nome,
2: con
1: di
2: Blu.
1: Zero assoluto, Elio e le storie tese con Vincere l'odio, Arisa già vincitrice nel 2014 con la sua Controvento, ma mi permetto di sottolineare la partecipazione di Patti Pravo, che come abbiamo detto anche prima sarà in gara anche quest'anno. Questa canzone era veramente straordinaria,
2: c'è l'immenso.
1: Una canzone molto bella che si classificò anche, ebbe anche un bel piazzamento. Celimmensi si piazzò, vediamo un po',
2: sesto posto.
1: Ah, però, quindi un ottimo posto su 16 partecipanti comunque fu.
3: Poi il secondo posto, Francesca Michelin con Nessun grado di separazione, anche
2: sì,
3: quella bella canzone.
2: Grande artista, grande musicista Michelin.
3: Bella canzone quella, che è comunque rimasta negli anni.
1: Fu ospite internazionale di questo festival un grande Elton John, che mi permetto di sottolineare questo, diciamo, questa cosa, perché Carlo Conti scherzò su questo.
3: Ah, ma c'era Carlo Conti, che
1: dicendo,
3: novità!
1: Sì, Carlo Conti conduce questo festival e disse: questa volta Elton John arriverà, facendo riferimento al 1995, quando il Baronetto diede Luca a Pippo Baudo. Quindi ecco, io questo non lo sapevo, non c'ero ancora nel 95, però
3: ma
1: anche
3: sì,
1: Elton John da Buca, diede Buca in questo per il Festival di Sanremo del 95.
2: Vabbè, si è fatto perdonare.
1: Si è fatto perdonare, esatto.
2: Un po' di anni di ritardo, con ben 11 anni di ritardo, però sì, si è fatto perdonare.
3: Ma sì, beh, sì, sì, aveva da fare, tipo quelli che dicono esco, vado a comprare le sigarette e non tornano più. Lui è tornato dopo 11 anni, ecco.
2: Beh. E vorrei dire anche un'altra cosa importante di questa edizione del Festival. Innanzitutto che la canzone di Patti Pravo, che di cui stavi parlando prima tu Giovanni, ovvero C'è l'immenso, è stata scritta da Federico Zampaglione dei Tiro Mancino. Quindi Zampaglione, oltre alla carriera nei Tiro Mancino, è un grande autore.
3: L'abbiamo visto prima con la canzone di Califano.
2: Con la canzone di Califano, e mi piaceva ricordare ancora qui ci fosse la sua penna veramente notevole. Ma poi, se guardiamo attentamente la classifica di questo festival, notiamo anche dei nomi come Rocco Hunt, come Clementino. Quindi diciamo che c'era già un'area nuova all'interno del festival. C'era qualcosa che stava cambiando, no? Anche a livello di generi musicali.
3: Esatto.
2: Un inizio, diciamo, della scena rap a Sanremo, ecco.
3: Sì, che poi tante volte ha partecipato anche Rancore, oltre che appunto Clementino, cioè iniziava ad aprirsi anche a questo mondo, oltre che cioè si veniva da tanti anni dominati dai talent, quindi i ragazzi uscivano da Amici, da X Factor, e venivano catapultati direttamente su Sanremo, perché giustamente erano seguiti dal pubblico giovanile. Invece da qui in poi, anche qualche anno prima, c'è stata un'apertura verso il mondo della musica indipendente, il cosiddetto indie, e verso appunto l'hip hop, l'urban, comunque questi nuovi generi che nascono in maniera totalmente indipendente e non collegati strettamente ai talent. Ecco.
2: Esatto, esatto.
1: Bene, allora noi vi facciamo ascoltare il brano vincitore del Festival di Sanremo del 2000 e, scusate, ho perso, del 2016, con Un giorno mi dirai, cantano gli Stadio.

0: E questo era Gaetano Curreri degli Stadio con Un giorno mi dirai, brano vincitore del Festival di Sanremo 2016. E con questo brano chiudiamo l'ascolto dei brani in gara.
1: Mi raccomando,
0: oggi
1: votate.
0: Votate su Instagram, potete scrivere anche un messaggio al 351-427-8040 oppure sulla mail rdf@icdavincifranc.edu.it. Intanto vi dico che ci è arrivato un messaggio da Giulio da Bari che ci scrive, ci dà un'ottima idea per chiudere la nostra trasmissione di oggi, che vorrebbe ci fa i complimenti per la trasmissione e vorrebbe ascoltare la canzone vincitrice di Sanremo del 1991, Se stiamo insieme, di Riccardo Cocciante, del grande maestro Riccardo Cocciante. Voi ci dite qualcosa, ragazzi, di questo festival, di questo artista straordinario, maestro, compositore, di questo Festival di Sanremo del 1991. Vediamo quello che, diciamo, riescono a dirci i nostri ragazzi qui con me, Fabrizio e Giuseppe. Allora, il vincitore fu Riccardo Cocciante con Se stiamo insieme, canzone straordinaria. Poi al secondo posto
2: Renato Zero con Spalle al muro,
0: e
2: scritta da Mariella Nava.
0: Sì, e poi un Marco Masini con Perché lo fai, quindi un podio.
1: Ah, poi abbiamo al quinto posto Pierangelo Bertoli e Itazenda, Spunta la luna dal monte, bellissima canzone.
2: Amedeo Minghi al sesto posto con la sua Nenè. Mietta al settimo posto con Dubbi no, Albano e Romina, Riccardo Fogli. Insomma, un festival di nomi importanti.
0: 36 artisti, solo 20 36. Campioni e 16 novità.
2: Devo anche citare per forza di cose Joe Squill e Sabrina Salerno con la celebre Siamo donne.
1: Che salutiamo,
2: secondo me,
0: salutiamo, ci stanno seguendo, ecco. Due donne straordinarie. E presentano Andrea Occhipinti e Edwige Fenech.

0: Ah, Fennec, grande volto della, diciamo siamo del film all'italiano,
1: 41esima edizione. Bene, allora noi vogliamo accontentare il nostro Giulio da Bari con Se stiamo insieme. Noi...
2: Grandissimo Cocciante, abbiamo detto ben poco del maestro, sì, ci voleva un'altra puntata.
1: Un'altra puntata solo per Cocciante. Tra l'altro lui grande compositore, grande anche autore.
2: Sì, sì, sì.
1: E noi
2: poi l'anno scorso è stato un po' riscoperto, il suo brano era già tutto previsto perché Sorrentino l'ha inserita nel suo film Partenope, nel suo penultimo
1: canzone
2: film.
1: Canzone del 1975, credo, era già tutto
0: previsto.
2: Perfetta per quel film, cioè proprio si sposava perfettamente con le atmosfere e con le ambientazioni che voleva creare appunto Sorrentino in quel film.
0: E poi sicuramente famosissimo Cocciante per le musiche sull'opera popolare Notre-Dame de Paris di Victor Hugo, riscritta dal poeta Luc Plamondon, che poi praticamente insomma è diventata celebre in Italia con un super cast di attori con Jodie Tonno, esatto. Lola Ponce, insomma.
2: E se andiamo indietro,
0: Vittorio Matteucci.
2: Ricordiamo anche che la tournée con Rino Gaetano, perché la famosa A mano non è di Rino Gaetano, ma è di Cocciante. Però ricordiamo la grandissima interpretazione di Rino Gaetano su questo brano.
1: Io l'ho ascoltato recentemente al Teatro Regio, Cocciante, veramente è stato uno spettacolo bellissimo e ha cantato
2: sì. A mano.
1: Veramente una forza straordinaria, un artista straordinario. E allora noi vi facciamo ascoltare il brano vincitore del Festival di Sanremo del 1991 e con questo brano vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Un caro saluto da Giovanni,
0: Fabrizio,
2: Giuseppe.

0: Buongiorno. Non mi ricordo più quello che dovevo dire, ma ho preso in mano la situazione e volevo fare una specifica su una cosa molto importante della radio RDF. Abbiamo scoperto che è un acronimo non di quello che pensate voi, ma è di Radio Domenico Fazzari. Quindi ho preso in mano tutta la puntata. Adesso farò io la puntata sui detti, la puntata su Murzupino, perché Murzupino è una cosa che ancora nessuno sa. E poi 351 040, ho bisogno di aiuto, non c'è nessuno davvero, non so più cosa devo dire. Posso leggere una poesia? Una poesia del nostro, ascoltate quanto è...
1: Mimmo.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a te. Cosa stai facendo? Noi siamo in diretta.
2: Ci siamo.
1: Siamo in diretta. Questa è la decima puntata di...
0: Sì.
1: Della trasmissione.
0: Della trasmissione.
2: A modo tuo.
0: Ognuno a modo suo, sì.
2: Poi
0: sempre.
2: Facciamo delle puntualizzazione. La parola Gurzupinu è stata già indovinata. Quattro puntate fa.
0: Sì. Quella che era Zolle, giusto?
1: No, questa è RDF, cioè
0: Radio
2: Da Vinci Franca.
0: Ah, io pensavo fosse
1: non era intitolata a te.
0: No, vabbè, ma almeno abbiamo gli sgabelli oggi, quindi
2: manco quelli sono ancora arrivati.
0: L'asta del microfono funziona. Tutto a posto.
2: Allora, gentilmente possiamo mettere le cose a posto,
1: ma io direi che lui può comunque oggi iniziare, cioè perché lui ti ho inviato la tua scaletta
2: personalizzata.
1: Vedrai che ti è arrivato un messaggio.
0: C'è scritto Domenico sulla scala.
1: No, e noi oggi il detto di oggi lo facciamo dire a te, quindi inizia la tua rubrica nelle lingue del mondo.
0: Sì.
1: Quindi prego.
0: Cosa?
1: Apri WhatsApp, vai sul mio contatto.
0: Che non ti ho memorizzato.
1: No, mi hai memorizzato. Guarda bene.
0: Allora 340. Ah, no. Tu sei questo del Murales. Oh.
2: Hai capito?
0: Ho capito. Ah, che devo fare?
1: Quella è un'altra tua invenzione. Lo stavo dicendo un'altra parola, ma
2: No.
1: Ho detto tua invenzione.
0: Se funzionasse il monitor me lo potresti mandare sul monitor, però va bene. Quindi leggiamo il detto in portoghese per iniziare.
2: Bene,
1: benissimo.
0: Voce no pode cumanar seu corcau.
2: Non ho capito l'ultima parola.
1: Chissà perché anche questo sembra.
0: Sicurcau.
1: È molto Catanzaro Lido. Anche
0: bene.
1: Questo.
0: Ovest, però. Ovest.
1: Sì. Uscita 18 bis.
0: E poi in spagnolo no puedes controlar tu corazón. In inglese you can't command your heart.
2: Sì.
0: In francese on ne put pas commande
1: on ne put
0: son care
2: on the put care. Era un calciatore belga
1: on the put.
0: In tedesco se non alterate questo momento importante. Scusate.
1: Tedesco è una lingua, scusa,
0: du kannst dein Herz nicht befegen.
1: Mi sei sembrata la signorina Rottermeier per un momento.
0: La cugina. In cinese ni wa fa ze di
2: cinese.
0: Così.
1: Dove ci è venuta questa idea, Rocco? Doveva rimanere tutto com'era?
2: Non lo so, cioè. Beh, andiamo avanti. Però c'è una grossa novità,
1: C'è sempre.
0: In giapponese giungi coro con toro sur koto wa dekanai. Scusate la leve flessione indiana.
1: E infine
0: no, manca, aspetta, c'è il rumeno che si muore mare di mercuria. Per chiudere a carichi pacata. Ed è finito.
2: Cosa sarebbe?
0: Quello è l'indiano, lingua madre.
2: Comunque io vorrei rientrare dopo questi 5 minuti
1: di follia
2: pura. Vorrei rientrare sulle cose serie e passare gentilmente la linea Giovanni. E sottolineiamo che oggi effettivamente a un certo punto della trasmissione, più o meno a metà, abbiamo veramente una grande, grande novità. Anzi, oggi di novità ne abbiamo due.
1: La prima è questa.
2: No.
1: Questa che lui ha introdotto.
2: No, no, cioè...
0: è un incidente di percorso.
2: Questo è stato un incidente di percorso, effettivamente, e comunque ho raccontato baggianate perché il numero di telefono...
1: lo ricordi tu perché oggi è importante ricordare il numero.
2: Importantissimo. Il numero di telefono è 351-42-78040. Potete scriverci tranquillamente oppure mandarci il vostro audio WhatsApp. Bene, allora passo la linea a Giovanni. Che
0: mi sta minacciando con un coltello, devo stare zitto, vabbè.
2: Che ci porta in...
1: La tensione si taglia col coltello. Coltello.
2: Che ci porta in...
1: sulla retta via.
2: In situazioni più culturalmente elevate.
0: Oh, sì, elevate.
2: Allora,
1: oggi con voi vorrei riprendere un po' il filone della scorsa puntata con un detto che ci riporta alla sfera amorosa, e il detto di oggi è: al cuor non si comanda. Si tratta di un noto proverbio italiano, dicevo, si tratta di un noto proverbio italiano di cui non si conosce l'autore, ma che potrebbe essere giunto a noi per un'usanza dell'antico Egitto. Tra l'altro, il legame tra cuore e amore non è del tutto fantasioso, anzi, il cuore segue il ritmo delle emozioni perché è la pompa che irrora il sangue ai vari organi ed è direttamente implicato in tutti quei processi che riguardano l'emotività. E quando si provano certe sensazioni, il cuore batte più velocemente. Quindi potrebbe essere questo il motivo principale per cui il cuore viene associato all'amore. Il simbolo potrebbe anche essere nato nell'antichità, in particolar modo nell'antico Egitto, perché già presso gli Egizi era molto comune l'usanza di inumare i cadaveri e svuotarli dei loro organi. Solo un organo rimaneva all'interno dei corpi e questo era proprio il cuore del defunto, che poi sarebbe stato pesato con una piuma per capire appunto la purezza dell'animo del defunto. In realtà il noto detto "al cuor non si comanda" è arrivato nella nostra letteratura, nella nostra lingua, grazie a un noto poeta che è Umberto Saba, il quale scrive una canzone dedicata alla sua cara donna, cioè Livia, una poesia che tra poco vi leggerò, ma prima di dirvi questo voglio soffermarmi anche sul fatto che il detto probabilmente avrebbe origini anche risalenti alla letteratura latina, in particolar modo al concetto dell'amor cecus. L'amor cecus è appunto il concetto dell'amore cieco, cioè dell'amore che affronta tutto nonostante gli ostacoli, che va al di là di tutte le barriere che si possono appunto imporre sul cammino. E io a questo proposito, prima di leggervi la poesia di Umberto Saba, vorrei farvi ascoltare una canzone, se il mio direttore è d'accordo. A me viene in mente una canzone meravigliosa di Gianna Nannini, che è una cantante straordinaria che ha fatto gran parte della storia della musica italiana, e questa canzone si intitola Sei nell'anima. Ce l'abbiamo, direttore?
2: Naturalmente sì, e facciamo partire Sei nell'anima di Gianna Nannini. Buon ascolto.

0: meravigliosa canzone di
1: bellissima.
0: Gianna Nannini,
1: bellissimo.
2: Salutiamo Gianna con grande affetto.
0: Ci ascolta sempre.
2: Sì, ascolta sempre.
0: Ci ascolta sempre. Piano, calma e sangue freddo.
3: Non sono stato io, mi sembrerà strano, ma non è colpa mia.
2: E stranamente oggi non stai giocando con l'asta del microfono ancora.
0: No, perché l'ha rotta già la volta scorsa.
3: Ormai in effetti mi hai ricordato questa cosa. ma perché oggi sono
2: non
3: comodo.
2: Dovevo farlo.
3: Sono comodo sul mio sgabello, sono sì. Su YouTube e sono anche con il mio gallone di acqua. Quindi abbiamo esattamente tutto quello che serve.
0: Praticamente ci sta prendendo in giro.
3: Sì, assolutamente. Come vi siete?
0: Mimmo. Bene. Allora, vogliamo andare avanti?
3: Sì, Murzupino, la parola del... No. No.
2: Benvenuti su Radio Domenico Farsi.
0: Allora, Gurzupino
3: è stata già Gurzupino,
0: è stata già indovinata circa 4 puntate fa. E quindi io... un mese fa all'incirca.
3: Ah, vabbè, in un mese uno le cose le dimentica. Cioè non...
0: Questa è stata è andata.
3: Dove? Non si sa. Vabbè, da qualche parte.
0: Da qualche parte è andata. Vogliamo far continuare Giovanni
3: Sì,
0: con
3: vai.
0: Cose serie.
3: Vai, Giovanni.
2: Riprenderei proprio dalla poesia di Umberto Saba, dove compare per la prima volta il detto "al cuor non si comanda". Dico, son vile. E tu

0: lì domanda, tu mi rispondi, al cuor non si comanda. E quel che è stato, dico, chissà se saprò perdonarmi, se più mai ti vedrò quella di prima. Dici, in alto mi vuoi nella tua stima? Questo tu devi amarmi. La poesia di Umberto Sava è, direi,
1: che
0: cosa ne, no, io voglio sentire un parere di Mimmo, perché
2: no,
0: io
2: è stato
3: anche perché io sono senza parole.
2: No, io ce l'ho, è veramente bello che lui abbia dedicato questi versi a una collina.
0: A una collina.
3: No.
0: Cioè, no, è Umberto Sava, io non c'entro niente.
2: Ma non parlava di una collina?
0: Di una collina, sì, di no. Quella, dell'Ermocolle,
3: no,
0: di Dio.
3: No,
0: parla,
3: la collina dei ciliegi, quella di Battisti.
0: Quella di Battisti, col Battisti.
2: Collina, cioè, avevi detto. No, non era una collina. Rileggi i versi, c'è la parola collina, giusto?
0: Devo rileggerla?
2: Sì,
0: no, si parla di stima.
3: Stima.
2: Non c'è nessuna collina.
0: Non c'è nessuna, no. Non so dove l'hai ascoltata.
2: Vabbè,
0: no.
3: Ma stava ascoltando un altro canale.
0: Sì, forse un altro canale
2: forse
0: di questa.
2: Sì. Vabbè, sì, allora sì, l'ha dedicata ai monti e va bene lo stesso.
3: Sì, no, stava ascoltando Radio Domenico Fazzari,
0: RDF.
3: Noi siamo RDF, ma quella, Radio Da Vinci Frank.
2: Limitazione.
3: Non è limitazione, noi siamo quella reale.
2: Quella reale.
3: Che risponde al numero di telefono 351-4278040. Ecco, questo
2: uno
3: se lo ricorda. Non c'entra l'uno, no. È prima.
2: Io cerco sempre di sabotare il numero, ecco.
3: Sì, così non ci arriva mai nulla. Esatto. Infatti è arrivato qualcosa. Vedi che
0: chi
3: non
0: è?
3: Vedi.
0: Cazzo.
3: Mo ti dico, aspetta,
0: chi è?
3: Aspetta,
0: chi è?
3: Un attimo, aspetta un attimo,
2: porta
3: vediamo
2: la spesa, allora, alle... Compra, no, anche il pane, ecco cosa ci arriva.
3: Allora, buongiorno a tutti voi, volevo farvi i complimenti per questo fantastico viaggio tra le lingue del mondo, è stato entusiasmante, quindi
0: complimenti a RDF.
3: Complimenti a Mimmo, perché poi...
2: esatto.
3: Allora,
2: esatto.
3: Io ignoro naturalmente il nome di questo signore, di questa splendida signora che ti fa i complimenti o ci fa i complimenti.
2: No, li farà sicuramente a me, se vuole specificare. Per voi non c'è motivo di fare i complimenti, quindi,
0: perché tu hai anche introdotto la trasmissione, quindi
2: li incasso io totalmente,
3: sì,
2: i complimenti.
3: Sì, sì. Senti, ma vuoi dire qualcosa, vuoi rispondere?
2: Dipende in quale lingua, facciamoci scrivere in quale lingua dobbiamo rispondere, o se è una lingua, un dialetto, quello che
3: secondo
2: preferisce.
3: Me è l'indiano,
0: sì, vuole una
3: madre
0: risposta.
2: Baraka tiki daka, baraka di cuore, tiki prepara.
0: C'è il di cuore.
3: Ma perché di cuore in italiano e tutto il resto?
2: Perché alcune parole vengono tradotte.
3: Non vengono
2: tradotte. Quando
3: nomi,
2: sei in Italia, esatto. Tipo parole, cuore, sole, forchetta, cucchiaio. Si
3: il coltello.
2: Dice, dove vige questa regola, okay, che se sei in Italia le devi dire
3: le
2: così.
3: Devi dire così. Come i nomi propri.
2: Come i nomi propri.
3: Sai che cos'è il nome proprio?
2: Sì. È il nome Luigi, Mario, Antonio.
0: Meno male. Non ci speravo.
3: Manco io.
2: E Marco sono dei nomi propri.
3: Propri.
2: Poi tutti gli altri no.
3: Tu... In che senso?
2: Sì, i nomi, se andate sul dizionario, il Treccani però.
3: Sì, appunto,
0: perché poi
3: cani.
0: Ci sono i quattro cani.
3: E i cinque gatti.
2: Esatto, lì poi andate sotto la voce Mario, nome proprio Luigi, tu invece vai sotto la voce Carlo, nome e basta.
3: Nome. Sotto nome la voce basta. Rocco, cosa c'è scritto? Scusa.
2: Rocco c'è scritto Rocco
3: e basta.
2: Nome,
3: basta.
2: No, è un nome.
0: È un direttore.
2: È un direttore.
3: Ah, c'è scritto direttore sulla Treccani.
2: Sì,
3: proprio.
2: Sì, e poi c'è un altro Rocco che fa un altro, è un attore. Rocco Papaleo. ma voi
0: salutiamo siete... Rocco Papaleo.
2: Ma guarda che poi
3: grandissimo,
2: ma voi
3: nostro conterraneo.
0: Ma è della Basilicata.
3: C'è sud, sempre Italia.
2: Ho visto il gelo. Un attimo, ho visto il gelo.
3: No, visto la battuta della volta scorsa, che io ho capito la sera.
2: Ma il professore Vinci l'ha capita
3: subito.
2: Appena mi ha visto, mi ha fatto un applauso.
3: Un grande saluto.
2: Grande saluto.
3: Il
2: sì.
3: Professor Vinci che ci sta seguendo. Se vuole scriverci,
2: sì,
3: e dire la sua, naturalmente.
0: Ciao Samuele.
3: 351-4278040 per Samuele. Allora, no, dico, la volta scorsa, io riascoltandoci in
2: il gioco di vocali
3: in differita, diciamo così, sì, che erano le 9, giusto? Sì. Martedì scorso, a un certo punto ho cominciato a ridere da solo e ho compreso la battuta che tu hai
2: quella
3: fatto
2: sulle vocali.
0: Ma io l'avevo capita, non ti ho detto niente, no, perché altrimenti.

0: Penso che ce ne saremmo andati.
1: Chiudavamo lì.
2: No, mi avrebbe proprio cacciato, non solo.
1: No, ma una cosa senza senso. Cioè, io l'ho capita quasi 12
2: ma
1: ore.
2: Ma io
1: dopo.
2: In realtà l'ho capita dopo che me l'ha spiegata.
0: Meno male che
2: Samuele.
0: C'è stata questa confusione ecco. di vocali.
2: Ma non l'avevo capita neanch'io, eh.
1: Ah, l'avevi fatta così tanto vabbè, per. Esatto. Sì. Non era voluta la cosa. No assolutissimamente. Vabbè, passiamo a destra, a sinistra, da destra a sinistra, da sinistra a destra.
0: Ci stiamo avvicinando alla parte clou di questa trasmissione. E
1: vuoi anticipare qualcosa?
0: No, non anticipo niente. Però io vorrei.
1: Teniamo la suspense.
0: Vorrei che venga qui vicino a me il nostro super ospite di oggi.
1: Ah, vedi che una prima novità.
0: Questa è la prima novità.
2: Con noi. Ecco perché era qui il signore.
1: Hai capito? C'era questo signore seduto sul nostro salottino che Domenico dice. Che è venuto a fare? Ha pagato un biglietto di ingresso per assistere a questa meravigliosa trasmissione.
0: No, è stato costretto a venire perché oggi c'è anche un riferimento artistico, essendo lui un esperto di storia dell'arte, l'abbiamo voluto ospitare.
1: Quindi però diciamo che questa è la prima delle grosse sorprese della giornata.
0: Sì.
1: Ok, la prima è.
0: E qui con noi oggi abbiamo il professor Del Vecchio. Prego, professore.
3: Buonasera.
0: Allora, prima di lasciare la parola, vuole dire qualcosa? Vai, di qualcosa.
3: No, prego, continua.
0: Allora,
2: si stanno fidanzando nel frattempo. No, sono molto vicini.
1: Ah, in che senso?
2: Siccome io sono inutile. Vai.
0: Prima di lasciare la parola al professor Del Vecchio, vi dico quello che stiamo per fare. Io adesso leggerò a voi una storia che ho reinterpretato e vorrei che dopo di me il professore ci facesse una analisi brevissima di un'opera artistica che riprende la storia di questo mito, che è il mito di Amore e Psiche, che vuole proprio riflettere sulla forza dell'amore, su una forza che sconvolge e che supera qualsiasi ostacolo e qualsiasi barriera. Inizio io a seguire il professore. C'era una volta una ragazza così bella che la sua presenza sembrava fermare il tempo. Psiche non era solo ammirata, era venerata, quasi fosse una dea. E proprio questo fu l'inizio della sua sventura. Perché la bellezza, quando oscura anche gli dèi, può diventare una colpa. Gli uomini dimenticarono di pregare l'amore stesso, e l'amore, ferito nell'orgoglio, decise di punirla. Ma il destino, come spesso accade, si diverte a capovolgere i piani. Quando Amore la vide, non riuscì a condannarla. Si ferì da solo con una delle sue frecce. E invece di distruggerla se ne innamorò perdutamente. Psiche intanto venne abbandonata su una montagna, promessa sposa a una creatura mostruosa che nessuno aveva mai visto. Tremante, con il cuore spezzato e senza più speranza, si lasciò portare dal vento e si ritrovò in un palazzo incantato, fatto di silenzi e sussurri. Ogni notte, nel buio, qualcuno veniva da lei, una presenza gentile, una voce calda, mani che la sfioravano come se fosse fragile luce. Era Amore, ma Psiche non poteva vederlo. Lui le impose una sola regola: non cercare mai di guardarlo. Era e per un po' bastò così. Psiche imparò ad amare quella presenza invisibile, si fidava di lui. Si abbandonava a quella dolce oscurità, ma nel suo cuore cresceva una domanda, piccola e insistente: chi sei? Le sue sorelle, divorate dall'invidia, alimentarono quel dubbio fino a farlo diventare paura. E se fosse un mostro? Le sussurrarono. E se ti stesse ingannando? Così una notte, con le mani tremanti, Psiche accese una lampada. La luce rivelò un volto bellissimo, più luminoso di qualsiasi sogno. Era Amore, il suo amore. Ma una goccia d'olio cadde dalla lampada e lo svegliò. Nei suoi occhi non c'era rabbia, ma dolore, un dolore profondo, silenzioso. «Non ti fidavi di me», disse piano, e sparì. Il palazzo svanì, il calore, la voce, tutto scomparve. Psiche rimase sola, più sola di quanto fosse mai stata. Da quel momento iniziò il suo viaggio. Camminò senza sosta attraverso terre e sofferenze. Affrontò prove impossibili imposte da una dea crudele. Separare semi impossibili da distinguere. Raccogliere lana da creature feroci. Scendere persino nel regno dei morti. Ogni passo era una ferita. Ogni prova un peso che spezzava il corpo e l'anima. Eppure non si fermò. Perché amare davvero significa anche questo, continuare anche quando tutto sembra perduto. Alla fine, stremata, Psiche cadde in un sonno profondo, quasi una morte. Aveva dato tutto, ma l'amore non aveva mai smesso di amarla. Amore tornò da lei, la trovò immobile, fragile come un sogno sul punto di svanire, la sfiorò e la risvegliò. Non con rabbia, non con rimprovero, ma con perdono. Perché l'amore vero non è perfetto, è fatto di errori, di paura, di cadute, ma è anche capace di rialzarsi. E questa volta non ci furono più segreti. Psiche venne resa immortale, non per la sua bellezza, ma per il suo coraggio di amare nonostante tutto. E amore rimase con lei alla luce del giorno, senza più ombre tra loro. E forse è questo il senso della storia, che amare significa fidarsi, cadere, perdersi e avere ancora la forza di cercarsi fino a ritrovarsi davvero.
4: Beh, che dire, bellissima descrizione. Ecco, potremmo concentrarci un attimo, mi avvicino al microfono, mi arriva dalla regia questa, concentrarci un attimo su... l'opera di Canova, emblematica in questo senso, perché vabbè, piccole date, piccole breve, grazie Giovanni per l'immagine, perché il nostro modus operandi vuole l'immagine davanti a noi. Piccola vabbè, introduzione tecnica, opera del 1787-1793, si trova all'interno, è conservata all'interno del Louvre a Parigi. Una seconda invece copia all'Ermitage di San Pietroburgo, ma questo non ci interessa più di tanto, nel senso che quello che vogliamo un attimo andare a estrapolare da quest'opera è proprio quello che è stato letto, cioè dal nostro amico Giovanni, anzi per cui vi ringrazio anche Rocco e Domenico per avermi voluto qui. E, guardando l'opera emerge proprio questo, cioè emerge secondo me il processo che crea l'amore, o meglio il viaggio che crea l'amore. Come procedeva Canova nel realizzare le opere? Andava dal bozzetto, quindi sostanzialmente da una folgorazione intuitiva iniziale, per arrivare poi a una forma pura, quindi dal bozzetto alla scultura in marmo. Ed è emblematico in senso lato proprio per il processo invece allo stesso modo dell'amore stesso, no? C'è il colpo di fulmine, c'è l'innamoramento vero e proprio e poi pian piano una sublimazione, una purezza, un arrivo alla purezza. E il gruppo scultoreo è veramente un equilibrio, ma che è raggiunto proprio dopo un processo creativo insomma lungo. E che cosa si nota? Ora se l'avesse davanti l'opera sarebbe molto meglio, però spero che possiate insomma guardarla, osservarla. L'attimo colto è proprio il momento in cui Psiche viene raccolta da amore, ancora quasi in volo, lui poggia semplicemente un ginocchio e c'è il momento del bacio, però ancora non avviene, quindi le labbra sono avvicinate ma non unite. Quindi è un attimo che precede il bacio. E che cosa va a raffigurare Canova? Proprio quell'attimo sensuale, quel quella morbidezza, quella sinuosità che fanno appunto dell'opera un tutt'uno e che ancora rimandano a qualcosa di romantico, anche se Canova è un neoclassico declamato per la storia dell'arte. Quindi quella delicatezza, quell'equilibrio struggente raggiunto dopo un processo lungo, che è emblematico, che è come proprio il processo dell'amore, secondo me. E torno, ridò la parola, spero di essere stato esaustivo e emozionante, cosa mi è stata chiesta, però
0: veramente io mi sono ritrovato davanti alla scultura al Louvre, qualcosa di magnifico, ma proprio il momento, come hai detto tu, che coglie Canova, il momento che precede il bacio. E io ti ringrazio, professor Del Vecchio, Francesco, per
1: grazie Francesco veramente grazie
0: fatto parte di questa puntata. Grazie mille
4: e buon proseguimento.
0: Grazie.
1: Francesco, è stato veramente fantastico poter ascoltare delle cose entusiasmanti. Domenico, tu un attimo
2: sì, io posso...
1: di serietà,
2: sì,
1: visto che sei un artista anche tu.
2: Giusto una parentesi. Avevo ripreso Amore e Psiche,
1: sì,
2: durante la mia tesi di dottorato, quando ho fatto il dottorato, e l'avevo paragonata allo Stretto di Messina.
1: In che senso, scusa?
2: Non me lo ricordo, scusa, più. La prossima volta ve lo faccio, ve lo racconto.
0: Non ho capito.
2: Avevo paragonato Amore e Psiche
0: allo stretto di Messina.
2: Tu dici come mai, come
0: sulla tua tesi di laurea,
2: di dottorato, no, di laurea,
0: di allora, dottorato,
2: però poi vi riproporrò un estratto in un momento di serietà più in là.
1: Noi ci teniamo a un momento di serietà. Nel frattempo però dobbiamo salutare alcuni dei nostri ascoltatori
0: che ci hanno scritto.
1: Naturalmente salutiamo Fiorella.
0: Ciao Fiorella.
1: Salutiamo Concetta.
0: Ciao Concetta.
1: Salutiamo Santo.
0: Ciao Santo.
1: E la nostra Marica.
2: Marica
1: che si è collegata. Che un saluto particolare però per Mimmo.
2: Oh, okay? Grande Marica. Ricambio il saluto.
1: Un grande saluto all'amica Rosalba che ci sta ascoltando.
0: Ciao Rosalba.
1: Che aspetta la novità, la seconda novità.
0: Che mi sa che...
1: Stiamo per arrivare e credo che in un certo qual modo il nostro Giovanni oggi abbia voluto creare un filo conduttore. Un fil rouge, si dice così?
0: Sì, un fil rouge.
1: Un fil rouge. Sai che cos'è il fil rouge?
0: Sì,
2: è un tipico dolce della Campania.
0: Perfetto.
2: A base di mango, papaya, piante tipiche
0: e avocado.
1: Frutti tipici della Campania.
2: Sì, a Battipaglia tu fai l'autostrada, mango e papaya ovunque.
1: Ananas pure ci saranno.
2: Gli ananas andando un po' più in alto, salendo verso Catanzaro, ecco lì.
1: Perché Salerno e Catanzaro sono proprio attaccati.
2: Sono prossime,
1: sì, le province limitrofe,
2: limitrofe,
1: dice così.
2: Sì.
1: Ah, bene. Comunque, per continuare, io cederei veramente la linea nuovamente a Giovanni per le cose serie.
2: Ma volevo parlarvi del mio libro che avevo scritto su Amore Psiche, non vi interessa più. Ho fatto anche una canzone.
1: E a proposito di canzoni, vedi com'è?
0: A proposito di canzoni.
2: Io ho scritto anche una poesia su Amore Schipe.
1: Senti,
2: dimmi. Allora, poi ve le leggerò tutte in un momento di serietà.
1: Non volevi ora.
2: No, adesso non me le ricordo. Come si intitola il mio libro. Quindi,
1: non ti ricordo come si intitola il libro.
2: Me lo sono dimenticato.
1: Noi però ci ricordiamo. Come ti chiami, ti ricordi?
2: RDF mi chiamo io.
1: Si chiama RDF.
0: Quello è il codice fiscale.
1: RDF 351-427-80-401-1.
2: Certo. Che non c'è. Senza l'uno.
1: Senza l'uno, mi raccomando. Va bene, Giovanni, cederei nuovamente la linea a te per la prosecuzione di questa trasmissione. Lo smanettone lì sta cercando qualcosa sul computer, non riesco a capire cosa. Perché...
0: Ma non siamo ancora arrivati al momento clou.
1: Ah, non siamo ancora arrivati?
0: No,
1: al
0: dico, siamo, non siamo... Okay, no, il non momento so, io... clou era adesso.
1: Oh, e adesso?
0: Ma lo dovevi introdurre tu il momento clou.
1: Io
0: sì, perché io non saprei come introdurre questo momento, quindi
1: allora tu non sapresti come introdurre il momento Mimmo. Allora, una cosa devi fare, Mimmo, non ti devi spostare, non giocare con l'asta. Allora, Mimmo,
0: questo è un momento delicato.
1: Questo è un momento veramente delicato.
2: Sì, volete parlare del mio libro su Amore Psiche? No.
1: No.
2: Della mia canzone?
1: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Allora, ti scrivono al cellulare, dai che noi dobbiamo andare nella gabbia, ma se aspettate 3 minuti ancora prima di andare in gabbia, non parlavo con chi scrive con qui i messaggi, sì, mi sembra una cosa, poi la spieghiamo più tardi,
2: animali,
1: no, nulla di tutto ciò. Allora, se voi aspettate un attimino, introduciamo una grandissima novità.
2: Novità.
1: Allora, Mimmo, tu lo sai che io cosa sono?
2: Tu sei Rocco, non l'attore, ma Rocco il direttore.
1: No, cosa fai di professione? Io sono un
2: un tuttofare, diciamo. Tu fai
1: cosa insegno io teoricamente?
2: Tu insegni musica,
1: ecco,
2: sì.
1: Ecco, quindi sono un
2: muscoloso.
1: No, non sono muscoloso, cioè, sono normale, non sono muscoloso, cioè,
2: un fisico normale.
1: No,
2: sai, sei un fisico, ecco.
1: Sono un fisico, sono un musicista. O sono un musicista.
2: Ci siamo arrivati.
1: Io sono un musicista, quindi che faccio? Scrivo là?
2: La barca va, lasciala andare.
1: Sì, ha scritto
2: quando
1: lui
2: la finché la barca
1: suonerà. Fino il campanello suonerà, suona campanello, che poi ti apro.
2: San Martino,
1: eccetera, eccetera. Allora, io sono un musicista,
2: sì,
1: giustamente? Sì. E quindi scrivo della musica.
2: Pensavo della fuga, no? Della
1: no,
2: musica.
1: Quella, la fuga è Bach, l'arte della fuga. Allora,
0: non riusciamo ad essere seri anche in questo momento.
2: All'ascolto, allora, Vici, che intervengo.
1: Qui stiamo entrando veramente in un pezzo di trasmissione
0: caldissimo,
1: serio.
0: Io sto sudando freddo.
1: Anche perché, glielo diciamo così, lo speriamo? Allora...
2: Mi avete cacciato, è l'ultimo giorno. Va bene, lui il sostituto è che è ancora qui. Ma potevate evitare magari in diretta, però.
1: No, allora, non ti abbiamo cacciato, ok? Allora, io sono un musicista.
2: Sì, cosa ho detto?
1: Ok, naturalmente nella mia carriera, diciamo così, da musicista, ho scritto, arrangiato, fatto tante cosine, eccetera, eccetera, ma ultimamente ho preso a riscrivere musica leggera.
2: Leggera, perché tu dici me la porto al lavoro, non...
1: Sì, diciamo che
0: la signora musica leggera
1: me la porto dietro,
2: esatto.
1: Così, perché è leggera
2: appunto, no. Trekking, può fare tutto,
1: sì, come una 24 ore
2: poi adesso
1: come i computer portatili, i tablet,
2: ottimo.
1: Allora, Mimmo, quindi musica leggera, le canzoni classiche, sai, quelle che si ascoltano in radio.
2: Sì.
1: Naturalmente, fino a qualche tempo fa io mi scrivevo i testi, mi scrivevo la musica, me la cantavo, me la suonavo, pubblico zero.
2: Ma c'eri già tu?
1: Bastavo io. Ora, con il qui presente Giovanni, abbiamo aperto un nuovo sodalizio. I nuovi.
0: Non ha capito cos'è un sodalizio.
2: Ecco, bravo.
0: Già ho visto i suoi occhi sgranati.
1: Facciamo una cosa. Tagliamo la testa al toro. Ora noi vi facciamo ascoltare un pezzo musicale. Dopodiché spieghiamo tutto il resto.
2: Lo spiego io, mi raccomando, lasciate in mano tutto.
1: Allora, lasciamo l'ascolto. Ok? Lasciamo tutto l'ascolto. Mi raccomando, ragazzi, ascoltate tranquillamente questo brano musicale e poi i commenti a dopo, mi raccomando. Ok? Bye.

0: Ed eccoci qua. Siamo tornati.
1: Che cosa abbiamo combinato?
2: Virgola.
0: Allora.
1: Sì, ma adesso mi interrogate, lo so.
0: Hai capito qualcosa di tutto ciò?
1: Sì.
0: E spiegacelo.
1: Il tuo parere conta più di qualsiasi altro.
0: No, prima devi capire il tutto.
1: Sì,
0: poi
1: prima devi capire che cosa è successo.
0: Esatto.
1: Il tema è sempre quello della collina. Quindi ci sono questi due che vanno in collina. Sì. A un certo punto si perdono. E lui la chiama. Sì. Lei o lei chiama lui. Ora questo è.
2: Quella è un'altra canzone.
0: Quella è la collina dei ciliegi.
1: Ah, ecco, perché non era quella. No, non
0: no.
1: Era.
0: Allora, noi non abbiamo detto il titolo, non abbiamo detto nulla, naturalmente.
2: No, non abbiamo detto praticamente nulla.
0: Allora, quindi se... quello che cercavamo di dire prima, Mimmo, intanto salutiamo e ringraziamo che ci stanno scrivendo, siete bravissimi, viva la fuga, abbraccio.
1: La fuga.
0: C'è scritto così, viva la fuga.
1: Meno male.
0: Di Bach. Vi abbraccio. Allora, ritornando a noi. Intanto il titolo di questo brano che abbiamo appena ascoltato lo faccio dire da Giovanni.
2: Il titolo del brano è Non servono parole.
0: Non servono parole. Allora,
1: se qualcuno si è arrabbiato, quindi rispondo.
0: Non servono le parole. Allora, le parole in questo caso sono di Giovanni.
1: Sì,
0: è lui.
1: Giovanni.
0: E la musica è mia.
1: Oh, avete fatto un sodalizio, diciamo.
0: Abbiamo fatto questo sodalizio.
1: Oh.
0: Quindi, e il brano che apre.
1: Ma vi sposerete prima o poi? No,
0: no,
1: no,
0: questo.
1: No. Potrebbe, cioè, sarei venuto un volentieri al matrimonio.
0: No.
1: Testimone di questo.
0: No.
2: Il massimo che posso fare è andare a fare le pulizie a casa sua.
0: Ma non ci tengo perché no, gioia poi... Noi lavoriamo così, cioè ci scambiamo queste idee o telefonicamente o mediante WhatsApp o mediante le email. Ok. E sempre Concetta, sempre viva, perché scrivono i messaggi, però è meglio non commentare ciò che scrivono, parlando di cose serie.
1: Quindi devo tacere.
0: Taci. Allora, a questo brano che porta il titolo di Non servono parole, che non sarà comunque il titolo dell'album che stiamo per realizzare.
1: Farete anche un tour?
0: Non ci pensiamo.
2: Io non canto.
0: No.
1: Siete tipo Battisti e Mogol.
2: Bravo. Che complimento che ci ha fatto. Una volta tanto, una buona parola per noi.
1: Giocavano nella spalla.
0: Il nostro esperto linguista.
2: Hai sentito, ha detto giocavano nella spalla.
0: E ora sì.
1: Perché Battisti e Mogol è come amore e psiche, giusto?
0: Stessa cosa, proprio
1: di cui ho scritto un libro,
0: certo.
1: Canzoni.
0: Edito da tre canzoni.
1: Quindi esatto. Signor Tre Canzoni.
2: Una si chiama Amore, l'altra si chiama Psiche, e l'altra speriamo che ce la famo.
1: È senza l'accento, quindi l'amore non è Psiche, no.
0: No, non
1: senza l'accento.
0: Sono due persone, Mimmo. Allora, cosa
2: ma
0: ne
2: come
0: pensi?
2: Professor Del Vecchio ci ha commentato anche il gruppo scultoreo.
1: Chi ha parlato qualcuno prima? Io stavo...
0: prima di te, quando tu eri seduto appollaiato sulla
1: in dormiveglia
0: sul salotto di Chiara.
1: Ok.
0: E quindi era questo. Comunque, ritornando a noi,
1: sì.
0: Il brano,
1: sì.
0: Cosa ti sembra come primo ascolto? Perché tu devi sapere.
1: Sì.
0: Che questo è il primo ascolto.
1: Sì. Quindi una volta che io so che c'è un primo ascolto.
0: Poi ne facciamo un secondo, un terzo, sì, d'accordo.
1: Appunto, diciamo che dal primo ascolto io lo proporrei non ancora pronto per Sanremo, però in una sorta di Sanremo Giovani. Potreste andare a Sanremo.
2: Sanremo Giovani.
0: Allora,
2: a
0: comunque,
2: Sanremo
0: Giovani. Guarda, dai, qui... ci dicono bravi tutti e poi buonasera a tutti, bel testo e bellissima interpretazione. E
1: grazie,
0: io ringrazio personalmente perché il cantante, indovina chi è il cantante?
1: Il cantante è un signore che l'ho visto stamattina, è venuto a prendere...
0: Sì, va bene, allora...
1: Io non sono, lo escludo, a meno che non mi avete fatto cantare non me lo ricordo, no.
0: E non ti ricordi perché forse avevi bevuto.
1: Quello è molto probabile. Giovanni scrive Coca-Cola è molto probabile. Giovanni scrive i testi e quindi
0: Giovanni scrive i testi, sì.
1: Rimane Biful, no, tu.
0: Esatto. Io scrivo le musiche.
1: Sì.
0: Arrangio.
1: Dici, vabbè,
2: non si arrangia.
0: No, non mi arrangio, non le arrangio.
1: Si arrangiano loro, quindi
0: sì, fanno tutto da sole praticamente, no? Okay, dopodiché
1: dopo due grandi dilemmi della mia vita, non so più perché le musiche si arrangiano e cosa è la piega, la differenza tra piega e taglio. Il resto so tutto,
0: comunque questo è, diciamo, è il primo brano che abbiamo deciso così insieme a Giovanni di presentare oggi.
1: Sì.
0: Ok, a breve naturalmente pensate che non è stato ancora manco depositato in SIAE e lo depositeremo
2: in questi giorni.
0: Poi ne abbiamo tantissime altre
2: su cui stiamo lavorando.
0: Su cui stiamo lavorando, cose che erano già pronte, ma che Giovanni ci ha messo le sue sapienti mani sul testo.
1: Sì.
0: E quindi stiamo lavorando anche su quello lì, cose che rimarranno così com'erano.
1: Sì.
0: Perché come dire, già incise,
1: sì,
0: già arrangiate, già pronte, e quindi
1: si sono arrangiate.
0: Sì, diciamo, non le voglio.
2: Ma non vuoi svelare il titolo dell'album?
0: No. L'unica cosa che possiamo fare è inserire una canzone a puntata fin quando andremo in onda, in modo da arrivare, perché prima o poi arriveremo alla pubblicazione. Naturalmente sui social non abbiamo nessun tipo di velleità in merito. Ecco, voglio dire, noi vogliamo solo esclusivamente portare
1: l'arte d'arrangiarsi in giro.
0: L'arte d'arrangiarsi, no,
2: l'arte per l'arte.
0: Il sentimento che si prova quando si scrivono determinati testi o determinate musiche, perché devi avere anche un'anima particolare in un determinato momento della tua vita per poter produrre delle cose carine.
1: Certo, l'assenzio vi potrebbe aiutare. Avete un po' di assenzio pure questo
2: sicuramente
0: ci aiuta. Oggi però
2: dal quarto
0: abbiamo
2: piano,
0: come dire, sì, tergiversato, siamo arrivati quasi alla fine perché manca poco alla chiusura, non abbiamo detto nulla nelle lingue tranne
1: quella parte iniziale
0: che è stata veramente breve.
1: E
0: non abbiamo detto nulla in merito alla parola nascosta che
2: è ancora da indovinare. La cecagna. Cos'è la cecagna? Scriveteci al, prego, numero
1: 351 47.
0: Niente. Però stavolta è arrivato fino alla quarta cifra corretta.
1: Oh, davvero?
0: Sì,
1: 4-5
0: 351 42
1: 78 0 4 0.
0: Ok? Però vedi che comunque in ogni caso qualcuno riesce
1: in qualche modo,
0: perché
1: non aggiunge lui, chi non riesce dopo lo zero deve aggiungere lui. No,
0: qualcuno comunque riesce ogni volta a inserirci nella propria rubrica e ci manda qualche messaggino e a noi fa veramente piacere.
1: Tantissimo.
0: Questa cosa qua. Bene. E allora Mimmo, io lascerei a te la parola.
1: Sì.
0: Con le tue perle di saggezza delle più o meno le 16 pomeridiane in questa giornata
2: delle 16 meno 5
0: un pochino cupa e grigia.
2: Ma guarda Mimmo, che il detto di oggi si potrebbe anche dire in napoletano, adesso io te lo mando.
1: Mandamelo.
2: E tu lo pronunci con il tuo fantastico accento napoletano, perché tu tra l'altro sei nato a Napoli, giusto? Sei nato a Napoli.
1: No, questo no.
2: Sei mai stato a Napoli?
1: Sì.
2: Cosa ti piace di Napoli?
1: E a Sfogliatella.
2: Non avevo dubbi, di certo Rocco non avrebbe mai detto il mare.
1: Ah, perché c'è il mare?
0: Il sole. Perché il mare e il sole, lui ce l'ha già a casa sua.
1: Bravo.
0: E quindi non ha la necessità di spostarsi fino a Napoli per il mare e per il sole. Al massimo se si sposta per qualche cosa di succulento,
1: certo. Esatto. Di culinario, per la cucina,
0: per la cucina, certamente, per la cucina. Allora vai con, poi quando la smettete tutte e due a destra e a sinistra, no, di sbattere,
1: io per riflesso, sì,
0: di sbattere le mani sul tavolo, anche perché sì, i microfoni percepiscono i suoni,
1: poi si impauriscono, si... scappano. Ah, per questo ci sono.
0: Esatto.
1: Eccoci. Che devo fare, Giovanni?
2: Devi leggere in napoletano il detto.
1: Ah, ogore non se cumanna. Detto un po' con l'accento un filo calabrese.
2: Sì. Diciamo di sì.
0: Io non mi voglio nemmeno cimentare. Io... Senti, Mimmo.
1: Sì.
0: Al cuor non si comanda, me lo ripeti gentilmente in lingua madre, grazie.
1: Ecco. Non ha detto niente, e già sta ridendo. Scusate, non ho capito la domanda, scusa.
0: Al cuor non si comanda. Ah. Al cuor non si comanda.
1: Ah, parecchio ti carica man.
0: Esatto, ma no, è diverso, perché prima ci hai messo cuore all'interno.
1: Ah, tu vuoi quella versione, quella come se io fossi come sono in Italia. A parica cuore caracapan.
0: Esatto, cioè, allora ci stiamo, capito? Non ci ho capito niente, però va bene uguale, cioè,
1: siamo a carica cuore caracapan.
0: Ecco qua, mi sembra quello che va a prendere la birra sotto casa.
1: Esatto.
0: Non lo so.
1: Voi non sapete le lingue, ragazzi.
2: Comunque io vorrei concludere,
0: sì,
2: con uno studio importante del 2010 dell'Università di Syracuse degli Stati Uniti, che ha commentato...
0: Ah, non era Syracuse in Sicilia?
2: No, Syracuse.
0: Ah, Syracuse.
1: Sì,
2: uno studio
1: Messina,
2: del 2010,
1: 100 km da Messina,
2: negli Stati Uniti, ha dimostrato che per innamorarsi basta un quinto di secondo, e che quanto accade... Il nostro organismo vive un'esperienza simile all'eccitazione che provoca l'assunzione di cocaina, ma la prima scintilla che provoca il propagarsi di una passione irrefrenabile proverrebbe non dal cuore ma dalla mente. È il cervello a dare stimolo al cuore, che accelera i suoi battiti e provoca i sintomi tipici dell'innamoramento. Sono 12 le aree del cervello che si attivano quando ci si innamora.
1: Scusami. E confluiscono tutte.
0: Aspetta, no.
1: Sì.
0: Mimmo.
1: E io ho un'interpretazione che non posso dire.
0: Cioè, zitto. No, ma io mi volevo soffermare, ma sì, 30 secondi sulle 12 aree. Ma dove sono 12?
1: Ma...
0: Uno è il neurone che noi abbiamo, cioè 12
2: quello
0: aree.
2: Degli uomini,
0: sì,
2: è uno che non funziona, però.
0: Appunto, quello di Mimmo è spiccicato sul lobo occipitale destro, sì,
2: chissà in quale galassia
1: è rimasto in Calabria. Il mio è rimasto in Calabria, ogni tanto lo sento, lo chiamo,
0: ti risponde, anche non dorme,
1: però io da solo, poverino.
2: Io concluderei questa puntata, se siete d'accordo,
0: cioè,
2: con un altro brano.
1: Grazie.
0: Quale?
2: Un altro brano meraviglioso.
1: Qualcosa che riguarda l'amore, vi prego, basta con questo tema dell'amore. Parliamo di calcio la prossima volta.
2: E allora, la domenica sportiva.
0: Facciamo la domenica sportiva. Ah no, ma anzi, non possiamo parlare di calcio perché... faccio una spoilerata.
2: Oddio, questa è un'altra cosa in cui mi hai coinvolto.
0: No.
2: Meno male.
0: No.
1: Part time.
0: Cioè, teoricamente potrei coinvolgerti per la regia,
2: certo,
0: però
2: certo,
0: vediamo di far crescere, come dire, piccoli registi crescono. Allora, il collega, amico Samuele.
1: Ah, oh, Samuele.
0: Questo inverno nuovo, cioè con l'inizio dell'anno scolastico
2: 2026-2027,
0: esatto, ecco, quindi con l'inizio del nuovo campionato di calcio,
1: sì,
0: hanno ideato di fare una trasmissione sul calcio.
1: Oh, che bello.
0: Ecco qua, Mimmo. Praticamente vorrebbero anche fare il fantacalcio.
1: Oh,
0: meraviglioso. I ragazzi che partecipano.
2: Questa è una cosa che piace a Mimmo. Vedo che gli stanno illuminando gli occhi.
0: Se tu vuoi,
1: sì,
0: come ospite esterno, andare con loro. Per noi non c'è problema.
1: Quindi mi state mollando via.
2: Ma no,
1: così,
2: no, perché noi rivalutiamo il tuo talento.
0: Certo.
1: No, siccome... valuta chi mi fa il contratto migliore per l'anno prossimo, vediamo.
0: Esatto.
1: Vediamo.
0: Noi, il nostro contratto è sempre quello.
1: Sempre quello, non aumenta.
0: Non aumenta, no, ma nemmeno diminuisce.
1: Perché diminuisca in effetti è un po' difficile, che aumenti.
0: Quindi è a zero.
1: Tutto zero.
0: Ok, quindi noi quello ti possiamo offrire.
1: Ok.
0: Se gli altri ti offrissero mai un centesimo in più, ma tu decidi per la gloria.
1: Ora per un centesimo non, c'è un pubblico, adesso ho un pubblico che mi segue da ovunque, ora non vendo il mio pubblico per un centesimo, ecco.
0: Ma potresti spostare la tua fetta di pubblico sull'altra trasmissione,
1: quello cioè, è a vostro rischio,
0: su un palinsesto diverso.
1: Attenzione.
0: No?
1: Dovrò valutare. Adesso non posso parlare senza che sia presente anche l'altra parte, ma
0: pensavo il tuo avvocato, cioè.
1: No, ma ho fatto qualcosa che non dovevo.
0: No, come agente. Sai che ci sono i procuratori.
2: Ti abbiamo proposto il calcio perché
1: la gente si parla.
2: Sappiamo della tua carriera nel Bovalino Lido.
1: Nella Bovalinese.
0: No,
1: nella
2: Pozzo di Bovalino.
1: Pozzo di Bovalino.
2: Che gioca dove? In?
1: No, è una frazione, non gioca, diciamo.
2: Gioca la Superlega.
1: Gioca la super, però, diciamo Superlega, non posso.
0: Però la Bovalinese esiste.
1: La Bovalinese sì esiste, aveva anche è stata anche in Serie D.
0: È vero, sì, questo sì, lo ricordo. Va bene, Mimmo, io non lo so, lui voleva mettere un'altra canzone, ma il tu gliel'hai proprio.
1: No, io facevo ironia, ma in realtà mi piace questo tema. Io in love di Giovanni.
2: Perché non andare su un altro brano? Tu sei il direttore, io concludere la trasmissione con un altro brano meraviglioso.
1: Ma io ormai sono curioso del.
2: Cosa potremmo far sentire i nostri radioascoltatori? Io pensavo a un A te di Giovanotti, che dici?
0: No, A te di Giovanotti.
1: Niente.
0: Però facciamo così, ora scegliamo una canzone, chiudiamo con quella canzone lì, salutiamo i nostri amici che ci stanno ascoltando,
1: Rosalba,
0: Fiorella, chi ci ha scritto che non ci mettono mai i nomi,
2: mannaggia loro.
0: Scrivete Pasquale, Marica, Antonella ci stava ascoltando.
1: Antonella ci stava ascoltando anche, sì.
0: Antonella da Roma, tutti gli amici di Pozzo di Bovalino.
1: Gli amici di Pozzo.
0: E gli amici che sono collegati a Bari, perché ce ne sono nel camping a Bari che ci stanno ascoltando. E addirittura, Mimmo, devi sapere che la signora ha proprio la RAI, ha messo le casse fuori, tutto il camping sta ascoltando noi.
1: No. Ok, poi mi dite dove si trova, così non passa.
2: Marina di Ostuni.
1: Bene, ok.
2: Quindi non puoi passare perché è sull'Adriatica.
1: No, ma non si sa mai. Tu vuoi venire a fare un aperitivo a Marina di Ostuni? No, non posso, mi conoscono.
0: Ti conoscono, ti menano proprio.
2: Quindi c'è una comunità di indiani lì.
1: Ostuni, palacati.
0: Esatto, sono proprio loro. Quindi vedi che di puntata in puntata noi aumentiamo sempre di più,
1: certo.
0: Non il livello culturale, quello sa, basta sempre
1: quello
0: di
1: no,
0: più.
1: Ma anche il monitor,
0: tutto, però il numero dei radioascoltatori aumenta. E la cosa che fa specie, riguardando il server, quindi i dati dell'audience, come si dice? Audience. Correggetemi quando sbaglio.
1: Lorenz. In realtà si dice Lorenz. Ho detto correggimi.
0: La sera si vede cantante, che è in India.
1: A Tareke Paka. A Pareke Teke, sì. India. Traduco.
0: Qual è
1: il Koreka Tepe?
0: Il fuso orario.
1: Kareke Pora.
0: Dell'India.
1: Tareke India.
0: Qual è?
1: A 03 che pega, a 04 crica 0. Mi scriveranno, io non lo so.
0: Quante sono? 6 ore, 7
1: ore? 6 ore, facciamo che sono lì, facciamo le 2 e mezza, 3.
0: 2 e mezza, 3 di notte.
2: Di notte? Beh, cioè ci ascoltano di notte, tu pensa.
0: Loro sono avanti.
1: Sì, no. Perché non lavorano?
0: No. Infatti, loro riproposizione della puntata alle ore 21. L'India.
1: Paraca.
0: Schizza in alto,
1: pare che pom.
0: Cioè, proprio ragazzi,
2: anche l'onomatopea.
1: No, ma è proprio così.
0: Ormai
1: schizza in alto, in indiano, pare che pom.
0: I fuochi artificiali facciamo. Quindi va bene, facciamo col allora. No, perché se più andiamo avanti, più sprofondiamo.
1: E soprattutto si fanno le 18.
0: Visto che ancora abbiamo delle cose da fare. Poi io domani purtroppo sarò assente. Quindi allora
1: Sì.
0: Sai come chiudiamo, Giovanni? Mm. Salutiamo tutti.
3: Ciao a tutti.
0: E poi...
1: Ciao a tutti.
0: No.
1: Pensavo di andare.
0: No, io dico, noi salutiamo tutti e riproponiamo. Non servono parole.
3: Giusto,
1: giusto.
3: La trovo giusta.
1: Mi piace, ma di chi è? Qual è? Le proponiamo, perché prima, vabbè, non mi dilungo, ma mi guardate male.
0: Senti, ma tu hai capito?
3: No,
0: realmente.
3: Che cosa abbiamo combinato?
1: Volete fare un film, voi due, un
0: sì.
1: film insieme?
0: Siete sì, facciamo due. Un film insieme. E questa è la colonna sonora.
1: Che fanno un viaggio, un cammino spirituale tra
3: che
1: la Puglia
3: dell'Est e mio padre comprò.
1: Ah, che bello.
0: Bellissimo. Va bene, ragazzi.
1: Va bene.
0: Dopo un'ora e cinque minuti.
3: Sforato di cinque minuti.
0: Sforato di cinque minuti alla grande. E dopo di noi, tra 20 minuti circa, c'è la riproposizione della prima puntata di Voci di Corridoio. Ok? Che è in programma, la vedo che sta già lampeggiando
3: sì.
0: sulla cabina di regia, sul monitor. E quindi. Vi ringrazio per averci ascoltato, aver passato questa oretta con noi, e ringrazio naturalmente Mimmo per
1: grazie a voi
0: la sua presenza
1: e la sua serietà
0: ringraziamo
3: il professor Del Vecchio
0: che ha fatto veramente un intervento meraviglioso. Un grazie naturalmente a Giovanni
1: e Murzupino, ci si vediamo alla prossima puntata.
3: Vai. In indiano, a Parikpoman. Perfetto.
0: Alla prossima puntata.
3: A carichiti.

0: L'obiettivo di raccontare la vita scolastica in modo più diretto attraverso le voci di studenti, professori e di chi lavora ogni giorno nella scuola. In ogni puntata parleremo di temi diversi legati alla scuola, dalle esperienze quotidiane alle difficoltà, ma anche agli aspetti positivi e a quello che si potrebbe migliorare. Per questa prima puntata abbiamo deciso di iniziare con un'intervista a uno dei collaboratori della dirigente, per parlare insieme delle principali criticità dal punto di vista di chi prende decisioni all'interno dell'istituto. Quindi direi di iniziare subito. Buongiorno, la ringrazio per essere qui con me.
1: Chi abbiamo qui con noi, Rebecca, oggi?
0: Il professor Macri.
2: Buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Grazie buongiorno, di essere stato direttore. Il primo della lista. Grazie Rebecca, grazie a tutti voi di avermi invitato.
0: Quindi direi subito di iniziare con l'intervista.
1: Rebecca, però prima di iniziare, ricorda a chi ci segue che ci possono scrivere su WhatsApp. Qual è il numero?
0: 351 427 8040.
1: Grazie. Prego.
0: Prima domanda: cosa ne pensa del rapporto tra studenti e docenti?
2: Domandone. Allora, rapporto tra studenti e docenti. Beh, io posso dirti quello che penso io personalmente. Il rapporto che io ho sempre avuto con i miei studenti è un rapporto meraviglioso, quello dell'ascoltare, quello di capirli, perché non dobbiamo dimenticare che anche noi siamo stati studenti un giorno passato ormai, e quando le cose erano totalmente diverse rispetto a quelle che sono oggi, a quello che voi vivete oggi. Ai nostri tempi non c'erano i social network, non esisteva nemmeno internet, ok? Se posso fare una battuta, sono contento che avendo una certa età e le stupidaggini, diciamo così, le ho combinate, chi ha la mia età le abbiamo combinate nel momento in cui non c'erano i social, non c'erano internet, quindi non sono rimaste tracce. Per voi oggigiorno rimangono delle tracce indelebili. Comunque il rapporto, per ritornare alla domanda, il rapporto tra il docente e gli studenti deve essere di reciproca fiducia. Voi dovete fidarvi di noi, che siamo qui per insegnarvi che cos'è le basi, diciamo, della vita, la cultura, che solo questa vi potrà portare avanti e darvi la strada per il vostro futuro.
0: Assolutamente, grazie mille per la risposta. Collegandoci a questo, le vorrei fare un'altra domanda. Secondo lei, gli studenti si sentono realmente ascoltati dai docenti?
2: Posso, come dire, intanto ti do la risposta in modo personale e poi posso anche cercare di capire cosa succede, di spiegarti cosa succede secondo il mio punto di vista. Io sì. Come ben sai, nel momento in cui qualcuno di voi ha una necessità, il mio ufficio è sempre aperto. Vi ascolto, vi rispondo anche alle mail, vero?
0: Sì.
2: Anche a tarda notte.
1: Io
2: quando riesco rispondo.
1: È vero. Confermo.
0: Confermo.
2: Perché loro sono la base del nostro futuro.
1: Lo sai, possiamo dirla questa confidenza che mi hai fatto prima, Rebecca, che mi hai detto: professor Macri mi ha scritto a mezzanotte.
2: Sì. Gli ho dato praticamente conferma dell'appuntamento odierno, purtroppo solo ieri sera, dopo la mezzanotte. Gli ho scritto sulla posta rigorosamente istituzionale: ci sono, ci vediamo domani. E quindi sì, ritornando alla domanda, quindi ripeto, il mio ufficio è sempre aperto per ascoltarvi. E credo che anche gli altri colleghi ascoltino i ragazzi. L'importante è però che da parte vostra si chieda, ho la necessità di parlare senza avere vergogna, perché noi siamo stati alunni anche noi, quindi capiamo, anzi addirittura ai nostri tempi, almeno ai miei tempi, i docenti ascoltavano molto meno,
1: certo.
2: Molto meno, oppure eravamo noi che ci aprivamo molto meno, eravamo un pochino più riservati. Oggi no, voi venite, noi siamo aperti ad ascoltarvi.
0: Assolutamente. Passando alla terza domanda: quali cambiamenti vorrebbe vedere all'interno della nostra scuola?

0: Allora,
1: ci vorrebbe un'altra puntata.
0: Ci vorrebbe un'altra puntata. Cerchiamo di sintetizzare. Parliamo di scuola a livello generale oppure scuola a livello nostra, Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci Franco, oppure scuola italiana?
2: Penso scuola italiana.
0: Ecco, scuola italiana. E bisogna, come dire, mettere sulla bilancia le parole, perché poi, essendo in diretta, anche andiamo in differita, non vorrei che mi ascoltasse il ministro Valditara. Ecco, non vorrei che mi ascoltasse. L'altro giorno mi sono soffermato, e qui ritorniamo ai social network, su una, come si chiamano, Giovanni,
1: gli influencer,
0: non gli influencer, i reel. Che cosa sono? Spiega tu i reel, che cosa sono, Giovanni?
1: Ma forse lo spiega meglio Rebecca.
0: Cosa sono i reel, Rebecca?
2: Sono semplicemente dei video un po' più corti che intrattengono il pubblico.
0: Esatto, ne ho visto uno di Giovanni Caccamo.
1: Ah, famosissimo Giovanni Caccamo.
0: Che è un collega.
1: Certo.
0: E parlava proprio...
1: Ma Giovanni o Filippo?
0: No, Filippo, scusami, Filippo, perché Giovanni è un cantante. Vedi l'influenza musicale. E parlava proprio dei nuovi programmi, di quello che è stato eliminato e di quello che in realtà si deve fare. Io ritornerei un pochino al passato per andare avanti. Ovvero, mi piacerebbe riprendere lo studio, l'impegno, perché stiamo un pochino, come dire, pensando troppo ai progetti vari e meno allo studio.
1: O meglio, che ben vengano i progetti, ma che non tolgano poi tempo alla scuola.
0: Esatto, esatto. Non riempiamoci di progetti, perché poi, se ne facciamo tanti, rischiamo di lasciare indietro tutto il resto. Con questo non voglio dire che con i progetti non si impari nulla, come dice anche Giovanni, ben vengano, ma senza tralasciare il resto, perché mi sa che ultimamente stiamo tralasciando un pochino il resto. La didattica, quella che una volta ci ha posto le basi, per esempio la nostra scuola elementare era una delle migliori, non dico del mondo, ma d'Europa sicuramente sì, e ce la copiavano tutti. Oggigiorno
1: la nostra scuola italiana, intendi, o scuola da Vinci Franco?
0: No, scuola italiana.
1: Scuola italiana.
0: Ma parlo di tanti anni fa.
1: Parli proprio dell'epoca della Montessori, cioè ti riferisci.
0: Esatto. Oggigiorno siamo noi invece che andiamo a copiare
1: gli altri,
0: ma non pensando che non siamo gli altri. Cioè, per copiare un altro popolo, un altro sistema, secondo me dobbiamo ricreare quel sistema, altrimenti non è la stessa cosa. Se io copio un sistema di un altro paese, devo avere le condizioni di quel paese lì, l'educazione di quel paese, devo avere gli investimenti di quel paese, le strutture scolastiche di quel paese. Capite cosa intendo? E quindi poi posso anche dire, va bene, copiamoci. Certo, ben vengano gli studi, ben vengano gli scambi. Questo è il mio pensiero, diciamo. Forse sono un pochino vecchio.
1: No.
0: Sì, beh, tu lo dici perché altrimenti potresti avere delle conseguenze.
1: Esatto.
0: Ma in realtà è così. Dico che arrivati a 60 anni basta con la scuola, perché il divario generazionale oggigiorno è troppo alto, perché noi che abbiamo quasi 60 anni abbiamo una visione totalmente diversa da quella che è un ragazzino di 11-12 anni, parlando appunto della scuola media, ok? Non riusciamo più a tenere banco.
2: Assolutamente. Collegandoci a questa sua risposta, volevo chiederle se la scuola sta lavorando per migliorare i servizi come i bagni o la manutenzione.
0: Allora, in questo momento stiamo veramente lavorando tantissimo su questo aspetto. Abbiamo fatto tantissime segnalazioni in comune, perché come credo tu ben sappia, insieme alle famiglie che ci stanno ascoltando e anche agli altri ragazzi, noi non siamo proprietari, come scuola Leonardo da Vinci Frank, delle strutture, ma la struttura è in capo al comune, in alcuni casi alla provincia, se non alla regione. E quindi per poter affrontare, tipo, faccio un esempio, le porte dei bagni della palestra, per poterle sostituire, perché rotte, è un po' di incuria, ma è anche vero che comunque un bagno di un edificio scolastico viene aperto, una porta del bagno viene aperta quante volte in un giorno?
2: Tantissime,
0: perché ci passano tanti, e quindi l'usura c'è. Ogni volta che si rompe un qualcosa in una struttura scolastica, che sia la nostra che sia un'altra, noi dobbiamo fare delle segnalazioni in comune. Non possiamo intervenire noi materialmente, perché il budget che il comune destina a ogni scuola è veramente irrisorio. Parliamo di cifre sotto un paio di migliaia di euro, ma quando te ne danno tanti per gestire, nel nostro caso, 10 plessi. Quindi nemmeno 150-200 euro a plesso. Già un pannello di una porta che si rompe, andiamo sui 60-70 euro, senza considerare la manodopera che viene fatta, certo, internamente da un nostro operatore, addetto alla piccola manutenzione. E quindi i tempi poi si allungano, e tutto il resto. Cioè, guardate gli infissi che noi abbiamo, le tende che noi abbiamo. Sono tutte segnalazioni che noi comunque nel tempo abbiamo fatto e continuiamo a fare.
1: E alcune sono tuttora rotte.
0: E alcune...
1: Sottolineo che alcune tende sono rotte.
0: Certo, perché giustamente, come dicevamo prima, la tenda viene alzata e abbassata 5, 6, 7, 10 volte in una giornata. A casa tua...
1: Ma anche le porte delle aule.
0: Ma certo.
1: Alcune porte, cioè,
0: pensate, non è per criticare. Noi, essendo sede di seggio qui, in questo plesso, quando ci sono le votazioni...
1: Un disastro.
0: No, riusciamo...
1: È una confusione unica.
0: No, riusciamo ad avere qualche lavoretto in più, perché le porte delle classi sede di seggio devono chiudere, si devono chiudere a chiave. E quindi se in quel periodo viene riscontrato che la porta non funziona, allora ce la sistemano. I bagni, se c'è qualcosa che non funziona, te ne sistemano uno, o quelli maschili o quelli femminili, gli altri vengono chiusi. Questo perché? Perché non ci sono soldi, non c'è budget per poter affrontare queste spese. E ultimamente, grazie ai fondi del PNRR, alcune scuole anche vicino a noi sono riuscite ad avere gli infissi nuovi. Noi speriamo che nel prossimo giro una delle nostre scuole, che è l'Anna Franche, che è qui proprio di fronte alla finestra del nostro studio, è stata rifatta la facciata, sono stati rifatti gli infissi, sono stati rifatti i bagni, e ancora stanno facendo qualche lavoretto, quindi ha una visione sia esterna che interna totalmente diversa. Ma è abbastanza evidente che se semplicemente andassimo a sostituire gli infissi c'è anche un notevole risparmio economico, perché consumiamo meno di termosifoni, c'è una dispersione di calore molto, ma molto minore. Ok?
2: Cosa ne pensa della richiesta di avere maggiore attenzione ai servizi igienici, alla loro gestione, come la carta igienica nei bagni o la questione dei bagni spesso rotti?
0: Ecco, è la domanda che si ricollega a quella di prima. Ecco, continuiamo con la stessa risposta. Anche lì noi riusciamo a comprare la carta igienica, ecco. Non vorrei fare polemiche, però è anche vero che quando alcuni ragazzi utilizzano il rotolo va a finire all'interno della turca tutto così com'è, cioè ci sono anche molti ragazzi che sprecano.
1: Certo.
0: Quello è una questione anche di educazione, perché non credo che a
1: buon
0: casa
1: senso.
0: Buon senso, no? Poi è abbastanza evidente che non basta mai per tutti. Solo qui dentro siamo quasi 500.
2: Certo,
0: siamo quasi 500.
1: Quindi tu pensa quanti rotoli di carta igienica ci vorrebbero.
0: Esatto, quindi è anche lì, io o Rebecca che va in bagno, apriamo la porta con molta cautela, la chiudiamo con molta cautela, ma c'è qualcun altro, brava, che sbatte, tira il calcio. Quindi bisogna anche sensibilizzare i nostri alunni a una maggiore responsabilità civile, ecco.
2: Assolutamente. Molte studentesse hanno chiesto se sarebbe possibile introdurre iniziative come un box assorbenti gratuiti nei bagni delle studentesse.
0: Sarebbe una bellissima cosa, Rebecca. Il problema è, siamo sempre lì, al finanziamento di questi interventi, che potrebbe, non si costa nulla, ma in realtà è un costo abbastanza sostenuto, perché devi comunque dotare tutti i bagni femminili dei nostri plessi di un dispenser.
2: Certamente.
0: Ed è un costo che in questo momento, con i fondi che arrivano alla scuola, non possiamo permetterci.
2: Sì.
0: Però è un'idea che si può portare avanti anche negli anni futuri. Tu molto probabilmente, ecco, ma questo non si sa se perché Rebecca, come tu sai, Giovanni fa la terza,
1: certo,
0: quindi
1: certo,
0: teoricamente
1: il podcast della classe terza B,
0: esatto, teoricamente dovrebbe
2: teoricamente
0: sostenere l'esame finale eccetera eccetera, e poi andare alle scuole superiori.
1: Le stiamo chiedendo la sua materia preferita prima, ma poi sei arrivato tu.
0: Secondo me ha detto italiano.
1: No, non ha detto
2: assolutamente nessuna.
0: Ah, ecco.
1: Ammazza, oh.
0: Cioè proprio non voleva non voleva dispiacere nessuno.
1: No, infatti,
0: dei suoi docenti.
1: Direi a questo punto meglio così.
0: Meglio così, cioè, no, poi altrimenti dici musica. No, perché musica?
1: Musica. Poi io, poi no. Il professor Macri si inorgoglisce, io mi offendo.
0: Cioè, appunto, capito? Anche se io non sono un suo docente diretto, è come del resto tu, però sai com'è. E quindi, Rebecca, ritornando al nocciolo della domanda, il problema sostanzialmente è un pochino economico, però voi come studenti, fra tutti i progetti che facciamo, potete richiedere questa cosa.
2: Assolutamente. Ricollegandoci un po' a tutte le domande, lei cosa consiglierebbe agli studenti per migliorare la vita scolastica?
0: Che domandone.
1: Un domandone.
0: Mi ha spiazzato proprio. Cosa consiglio io per migliorare la vita scolastica? Intanto una cosa che potremmo fare tutti è voi migliorate la vita scolastica e noi miglioriamo quella lavorativa, specialmente quando si fanno quei lavori d'ufficio. Eliminare questo affare che ho in mano, il cellulare, perché siamo distratti dal cellulare, infatti è stato vietato per legge, quindi voi non potete portarlo. Quindi incominciamo, perché il pensiero, secondo me, poi posso anche sbagliare, spero di sbagliare, il pensiero durante l'arco della mattinata, Rebecca correggimi se sbaglio, quante volte vi va sulle arrivate il messaggino, chissà se c'è un reel su Instagram,
1: un TikTok,
0: chissà c'è un nuovo TikTok, chissà se su Facebook, che forse è la cosa più vecchia.
1: Facebook,
0: vedi, infatti,
1: è superato.
2: Già da un bel pezzo.
0: Vedi quanto sono vecchio io,
1: Non lo volevo dire, mi sono contenuto.
0: No, ma puoi dirlo,
1: no,
0: Giovanni,
1: no,
0: tanto
1: no.
0: Non ti preoccupare,
1: no,
0: lo sai,
1: no,
0: che
1: no.
0: Non ci sono problemi, lo so di essere un pochino datato da questo punto di vista, però vabbè.
1: Devi farti anche tu l'Instagram, comunque.
2: Assolutamente.
0: No, attenzione, io ho realizzato con le mie, diciamo, generalità, l'account Instagram della web radio,
1: che vi invitiamo a seguire, RDF Radio.
0: Esatto.
1: Anche lì per rimanere aggiornati sui podcast che facciamo.
0: Che la cosa più bella che non gestisco, perché risiede sul mio telefono, ma in realtà lo gestisce la redazione nel direttore editoriale, il vice direttore editoriale, che è il dottor qui presente Giovanni Petroni.
2: Assolutamente.
0: Hai capito? Io risiede solo sul mio telefono, quindi come
1: a, te arriva nella tua storia di Facebook.
0: Sì, a me io non ho capito
1: in automatico tu non ti preoccupare
0: cosa hai combinato, diciamo, sul mio telefono. Vabbè, ma fa niente, l'importante è che tanto sono cose tutte che si possono tranquillamente fare. E quindi niente, migliorare l'attenzione. Intanto eliminiamo il cellulare dalla vita scolastica.
2: Ah, ricollegandomi a questo, penso anch'io che sia sbagliato utilizzare i telefoni a scuola, anche perché uno dei principali, delle principali problematiche dei social tipo TikTok è che, essendo che un video dura 15 secondi, tu quei 15 secondi hai d'attenzione, quindi la tua attenzione poi si concentra tutta in quei 15 secondi. Qui, se dovessi venire a scuola e stare attento 2-3 ore, sarebbe impossibile.
0: Sì, diciamo che i social in generale concentrano la tua attenzione in micro tempo, e quindi anche nello studio poi noi non riusciamo più ad essere concentrati, perché sì, va bene oggi che siamo alle scuole secondarie di primo grado, e quindi il tempo d'attenzione è quello. Ma quando cominciamo ad andare alle superiori, è lì l'attenzione deve essere maggiore. E poi, se dovessimo andare all'università, che è una cosa che ormai, se non facciamo, noi siamo rovinati, perché non abbiamo sbocchi nel futuro mondo del lavoro.
2: Sì, sì, certamente.
0: Cioè, con la licenza media ormai fai più niente. Cioè, una volta per fare alcuni lavori bastava la quinta elementare.
1: Mia nonna, la sarta, la quinta elementare.
0: Quinta elementare. Ma addirittura io, come tantissimi dei nostri radioascoltatori, hanno fatto l'esame anche in seconda elementare. Io feci l'esame in seconda elementare, in quinta elementare, in terza media. Voi invece arrivate oggi con il primo esame in terza media.
2: Sì. Arriviamo al clou di questo episodio, alla domanda un po' più piccante.
0: Mi siedo. Domanda piccante, mi siedo. Cioè, non abbiamo ancora rischio di svenire. Mi tengo, tengo.
1: Qui ricordiamo che nel frattempo sono 48.000 gradi qui dentro.
0: Sì, questo è un altro problema che noi abbiamo del nostro studio, che è collocato al quarto piano. E dove il sole picchia dalle 9 del mattino fino alle 4 del pomeriggio.
1: Assolutamente.
0: E quindi è un forno quasi
1: crematorio
0: quasi. Quindi, se ci dovesse essere qualcuno di
1: che vuole donarci un climatizzatore, un mini ventilatore,
0: pensa che
2: accettiamo,
0: non ci hanno
2: volentieri.
0: Non ci hanno donato nemmeno tre sgabelli,
1: quelli famosi che stanno lì nel carrello.
0: Stanno lì, ma nessuno. Vabbè, pazienza.
2: La famosa domanda è: quali sono, secondo lei, le principali criticità della nostra scuola?
1: Ma intendi, scusami, Plesso Bernardo Chiara?
2: Assolutamente.
0: Plesso Bernardo Chiara. Allora, rispondo di cuore.
1: Di petto. Sii sincero.
0: Devo essere sincero?
1: Sì.
0: Allora, la scuola idilliaca non esiste da nessuna parte. Anche noi nel nostro piccolo abbiamo le nostre pecche, i nostri problemi, ma cerchiamo sempre di essere tutti insieme, uniti nel risolverli. E quindi dico che è vero, problemi ce ne stanno, ma ce ne stanno tutti i giorni, ma facciamo squadra per risolverli, e dove non riusciamo noi chiediamo aiuto al nostro dirigente. Quindi cerchiamo sempre di risolvere i problemi che quotidianamente vengono fuori.
2: Bella risposta.
0: Ti è piaciuta?
2: Assolutamente.
0: Ma è così, non mi sono inventato nulla, perché di cuore, la domanda di cuore era: non abbiamo problemi, non siamo eccezionali. Non è così. Avrei detto una fesseria, avrei mentito, sapendo di mentire. Quindi chi dice che nella propria scuola non ci sono problemi non è proprio così. Noi problemi ce li abbiamo, ma facciamo squadra per risolverli tutti insieme.
2: Sì, questa è stata l'ultima domanda. Quindi ringrazio il professor Macri per essere stato qui con me.
0: E io, Rebecca, ringrazio te di essere stato il primo dei tuoi intervistati. Mi fa piacere. Mi piacerebbe anche poi sapere chi sei il secondo, il terzo, il quarto.
1: Ma lo, non, lo, non possiamo non, rivelarlo non, il prossimo.
0: Possiamo rivelare.
2: Lo dobbiamo rivelare?
1: Se vuoi, sì. La trasmissione è tua.
2: Quindi nel prossimo episodio avremo tre professoresse.
0: Tre professoresse.
1: La vedo dura questa. Cioè, tu mi lasci qui con tre professoresse.
0: E però attenzione, no? Tre professoresse abbiamo, tre microfoni nello studio, quindi abbiamo la necessità di microfonare altre due docenti.
1: Si alterneranno.
0: O si alterneranno
2: esatto,
0: al microfono.
2: Perché...
1: Mi sposto io. Vediamo.
0: Perché tutte e tre insieme?
2: Perché abbiamo delle lettere anonime da alcuni studenti.
0: Lettere anonime? Ma le hai lette?
2: Cioè. Sì, sono tutte lettere. Assolutamente.
0: Ok. Va bene, e vogliamo fare l'anticipazione come le fiction, sai quando la fiction finisce la sera, no? Finisce la fiction e poi ti danno l'anticipazione della puntata successiva. Qual è l'anticipazione? Chi sono questi nomi?
2: Quindi.
1: Rullo di tamburi.
0: Dobbiamo
1: un rullo di tamburi.
0: Sì, dobbiamo dotarci anche di questi effetti speciali, Giovanni.
1: Un rullo di tamburi.
0: Vai.
2: Quindi le tre professoresse che saranno con me nella prossima puntata di Voci di Corridoio sono la professoressa Ragni, la professoressa Moretti,
0: un clou proprio, cioè. Vai, e la terza?
2: E la professoressa Gattera.
0: Ah, quindi abbiamo...
1: E chi li sceglie? Chi li sceglie questi...
2: Quindi, ricordo che ho una pagina su Instagram che purtroppo è stata chiusa per vari problemi, ma che utilizzo ancora per il podcast, che si chiama Webbo Bernardo Chiara.
1: Come, scusa?
2: Webbo Bernardo Chiara.
0: Web Bernardo Chiara.
1: Interessante.
0: Interessante, sì.
2: E ho chiesto agli studenti e alle studentesse quali professoresse, professori avrebbero voluto qua con me, e ci sono stati questi tre nomi principalmente, e quindi
0: la prossima puntata e per le
1: faremo
0: future,
1: sapere su Instagram il giorno e l'orario della puntata. Perché dobbiamo accordarci anche con i professori, capire un po',
0: sì, che abbiano tutte e tre l'ora buca nello stesso momento e che Rebecca non esca dalla classe sempre nella solita ora.
1: Certo. Ah, bene.
0: Perché altrimenti ci perdiamo sempre la stessa ora di matematica.
2: Ma matematica non è così importante.
0: È importantissima.
1: Rebecca, ti stai giocando la trasmissione.
0: Detta così. Quindi la prossima volta troveremo un'altra situazione, un'altra giornata.
1: Bene. Bene. Vuoi salutare i radioascoltatori?
2: Sì, grazie per aver ascoltato questa puntata di Voci di Corridoio. Spero che quello di oggi sia stato uno spunto per riflettere un po' sulla nostra vita scolastica e su tutto quello che la riguarda da vicino. Ci sentiamo alla prossima puntata con nuove storie, nuove idee e nuove voci della scuola. A presto!
1: Grazie a te, Rebecca. Un abbraccio a tutti.
0: Grazie a tutti voi.

0: Benvenuti al podcast L'Ultimo Neurone. Oggi abbiamo in studio vari esperti di pigmenti e tessuti. Iniziamo con le domande. Quanti colori esistono?
1: L'occhio umano medio, grazie a tre tipi di fotorecettori, è in grado di distinguere 10 milioni di sfumature diverse. Esistono però rare persone che ne vedono molti di più.
0: Quanti colori vedono i computer?
1: La maggior parte dei monitor e smartphone vedono all'incirca 16,8 milioni di colori tramite il sistema TrueColor.
0: Vediamo tutti lo stesso numero di colori nell'arcobaleno?
2: Nell'antichità si vedevano solo 3 o 4 colori legati agli elementi. In Cina ne contavano 5. Noi ne contiamo 7: rosso, arancione, giallo, verde, indaco e violetto, perché Isaac Newton voleva far coincidere il numero con quello delle note dei pianeti. Molti ne contano 6 perché l'indaco è difficile da distinguere per l'occhio umano. Sai perché si crea l'arcobaleno?
0: Certo, l'arcobaleno nasce quando la luce solare attraversa le gocce di pioggia. La luce del sole, che è bianca, è un mix di tutti i colori e ognuno di essi scontrandosi contro la parete della goccia si piega in un angolo diverso, cercando i diversi fasci. Infine, questi fasci arrivano all'occhio. Per vedere l'arcobaleno si deve avere il sole alle spalle e la pioggia davanti.
3: Quali sono i vari tipi di tessuti?
4: Allora, i vari tipi di tessuti si distinguono principalmente per l'origine delle loro fibre. Le fibre naturali, come cotone, lana, lino e seta, sono apprezzate per l'alta traspirabilità e per il comfort sulla pelle. Esistono poi le fibre artificiali, che sono prodotte trasformando chimicamente delle materie prime naturali, e infine quelle sintetiche, che derivano dal petrolio e sono scelte per la loro elasticità e resistenza alle pieghe.
3: In base a cosa vengono scelti i tessuti?
4: Nella scelta di un tessuto, gli aspetti tecnici fondamentali sono la grammatura, la mano e la traspirabilità, caratteristiche che variano in base all'uso finale, che può essere abbigliamento o arredamento. Quali sono alcuni tessuti che hanno cambiato la storia?
3: Alcuni tessuti che hanno cambiato la storia sono la seta, che ha creato le prime reti commerciali tra Oriente e Occidente, la lana, che ha permesso la sopravvivenza in climi freddi e ha arricchito l'Europa medievale, il cotone, il motore della rivoluzione industriale e della produzione di massa, il nylon, la prima fibra sintetica, la licra, che ha introdotto l'elasticità e il Gore-Tex, utilizzato per gli indumenti antichi.

Andare da sola, mi porti su, poi giù palloncini, mi sento in una capriola. Guardo il futuro che arriva, era un bimbo solo con le busta a scuola. Prima che eravamo liberi senza far firma per dire una suola. Avevo droga, forse ancora, ma mi porti sulla luna e torno che non sono come l'altra volta. Solo io e te finalmente, solo io e te questa volta. Forse non è vero che nella vita si sorride soltanto una volta. Portami sulla troppi pensieri in un rock. Se non mi vedi guarda su.

spaghetti allo scoglio, due pillole sono l'opposto, vive in un incubo pure in un sogno, la droga diventa bisogno, tutti sti pianti, yeah, yeah. Bevi non voglio cascarci di nuovo, vedi sorrisi ma so siete vuoti, ma rilosi ma uno stomaco vuoto, yeah. Portami sulla troppi pensi in muro, se non mi vedi guarda su.

Capone, come Al Capone, e in camicetta e maxi gonna tu mi accenderai il sigarone. Vengo a prenderti stasera, suono il clacson, scendi giù e mi troverai seduto sulla mia torpedo blu.

tutta in seta gloria, ma è molto seria. Sul radiatore, sopra il tappo, tu vedrai la statua.

0: che Sanremo è Sanremo.
1: Fiumi di parole,
2: sono tutte uguali,
1: ma qualcuna di loro ha delle piccole ali e con loro chissà magari voleremo, perché Sanremo è Sanremo, no.

0: questa era la nostra fantastica sigla di apertura. Eccoci giunti alla terza puntata della Sanremo Cup. La competizione sta andando avanti, abbiamo altri verdetti, li leggiamo subito. Per il girone C si qualificano L'essenziale di Marco Mengoni, brano vincitore del 2013. Per il girone C, sempre come seconda classificata, Occidentali Scarma di Francesco Gabbani, brano del 2017. Per il girone D invece si qualificano Angelo di Francesco Renga, brano vincitore del 2005, e Un giorno mi dirai degli Stadio, brano vincitore del 2016. Ringrazio qui con me i miei musicisti esperti, Giuseppe Giglia in arte, Beppe Sax.
1: No, Peppe con la P.
0: Beppe Sax.
1: Buon pomeriggio
0: Beppe
1: a tutti.
0: Sax e Fabrizio D'Amato.
2: Buon pomeriggio, eccoci
0: benissimo,
2: qua.
0: Benissimo.
2: Ben ritrovati.
0: Oggi partiamo subito con la competizione e inauguriamo questa giornata, questa puntata, con Sanremo 2015, edizione vinta dal trio canoro Il Volo. Che cosa ci dite, ragazzi, di questo?
1: Allora, questa edizione è stata molto, molto interessante. A parte Il Volo, che non avevano avuto ancora il riconoscimento nazionale che meritavano, perché erano più conosciuti all'estero che in Italia fino a quel momento. Quindi diciamo che Sanremo li ha istituzionalizzati per la musica italiana, quindi hanno vinto meritatamente. Poi al secondo posto abbiamo Neck, che ha fatto un'ottima performance con Fatti Avanti Amore, e ricordo anche la cover di Se Telefonando in quell'anno, una cover molto particolare, un bel arrangiamento,
0: canzone di Maurizio Costanzo,
1: di Maurizio Costanzo,
0: 1969,
1: sì, sì, sì. Ennio Morricone la musica, quindi diciamo delle...
0: un'ottima scelta quella di Neck.
1: Sì, no, ha fatto una cover con gusto, devo dire, un ottimo arrangiamento. Dopodiché avevamo Malika Ayane, Adesso Qui, Nostalgico Presente. Poi Annalisa, una finestra tra le stelle, bellissima canzone anche questa.
0: La aggiungo, partecipazione di Mauro Coruzzi in arte Platinet.
1: Ah,
2: questa mi mancava.
1: Questa, guarda, è una chicca.
2: E guarda, proprio a proposito, parlavi di chicche, proprio a proposito di Annalisa, questa partecipazione al Festival di Sanremo è da ricordare. La sua terza partecipazione alla Kermesse con Una finestra tra le stelle,
1: sì, sì,
2: questa canzone, questa bellissima canzone che si è classificata al quarto posto, è stata anche scelta dall'astronauta Samantha Cristoforetti ed è stata la 12ª canzone italiana a risuonare nello spazio. Quindi pensa a quel punto della sua carriera, quando diciamo stava venendo fuori, una grandissima,
1: sì, ancora
2: soddisfazione per Annalisa. Sì, sì.
1: Esatto. Era uscita da pochi anni dal talent Amici, no?
2: Sì.
1: Se non sbaglio. E quindi questo riconoscimento è stato molto importante per lei.
2: E sicuramente anche degne di nota sono le partecipazioni di altre splendide voci come Nina Zilli, da ricordare con la sua Sola, e anche Bianca Azzei. Poi c'erano, sì, Alex Britti, Irene Grandi,
0: Lorenzo Fragola. X-Factor, credo, esatto, sia stato anche lui vincitore di X-Factor.
1: Poi c'era anche Raff.
2: Cioè Raff, che non si è classificato però nella fase finale.
1: Vabbè, neanche Annata D'Angelo. Moreno c'era anche.
0: Tra i giovani c'è una giovanissima Serena Brancale che parteciperà
2: con Galleggiare, che è un brano bellissimo. Un brano bellissimo.
1: E quest'anno torna per la seconda volta tra i big. Cioè, ma però ancora non aveva avuto la metamorfosi che dopo l'ha portata verso la musica che sta facendo adesso, quindi era più orientata sul soul, sul jazz all'epoca.
2: Fa pensare che anche nella categoria nuove proposte, ne stavamo prima parlando con un nostro collega, ecco, Serena Brancale con Galleggiare non è arrivata alla fase finale delle nuove proposte. C'è un po' questo trend, no? Delle canzoni che magari non hanno un grande successo
1: a livello
2: magari
1: di gara.
2: Artisti, sì, questi artisti magari non hanno avuto un grande successo al Festival di Sanremo, ma poi hanno avuto una vera e propria esplosione commerciale successivamente. Anche Serena Brancale, che insomma con Galleggiare,
1: esatto,
2: un brano sicuramente insomma di un certo livello.
1: Vabbè, ci sono degli esempi lampanti, ovviamente Vasco con Vado al Massimo e Vita Spericolata, che si classificò penultimo ed ultimo.
2: Vasco, poi Zucchero
1: con Donne, Cioè,
0: direi che apriremo una rubrica sui grandi flop.
2: Avremo modo di parlarne, saremo sicuramente.
1: Tananai, Tananai anche. Sesso occasionale, che arriva ultimo e però registra un grande successo. Quindi gli ultimi saranno i primi in questo caso.
2: Diciamo anche due parole sulla conduzione, no? Che abbiamo sempre molto a cuore, ovvero Carlo Conti.
0: Ecco, primo che... Sanremo di Carlo Conti.
2: Primo Sanremo di Carlo Conti con Arisa, Emma Marrone e
0: Arisa, che usciva vincitrice dall'edizione precedente.
2: Con
1: sono
2: Controvento.
1: Le due vincitrici delle edizioni precedenti.
0: Esatto.
2: Sì. Con Emma Marrone e Rocio Muñoz Morales. Quindi diciamo Carlo si è affiancato, Carlo Conti, con due giovani artiste e poi Rocio Muñoz Morales.
0: Donna che Giuseppe ha tatuato.
2: Sì, sì, sì, sì, no, un'altra delle amiche, delle conoscenze strette di
0: spiaggia in Sicilia.
1: Esatto, esatto. Sì. No, è venuto a trovarmi a Torino recentemente, capito?
0: Ok.
1: E quindi mi ha detto sì, di ricordarla la conduzione di quell'anno di Sanremo. Quindi accolgo.
0: Noi la salutiamo perché è anche una nostra radioascoltatrice.
1: Assolutamente. Sì. E bene. Quindi ho accolto questo suo invito a ricordarla, l'ho fatta ricordare da Fabrizio.
2: Quindi Peppe Sax cosa fa? Aumenta lo share con le sue amicizie di questa trasmissione, ho capito
1: bene?
2: Esatto,
1: esatto, sì.
2: Bene,
1: sì.
2: Grazie Peppe.
1: Però anche Fabrizio, anche se non lo dice.
0: E allora noi vogliamo farvi ascoltare il brano vincitore del Festival di Sanremo del 2015 con Grande Amore, Il Volo.

0: E questo era il volo
1: grande amore.
0: Grande amore, una canzone che ha girato il mondo, possiamo dire, sicuramente ha fatto la storia del Festival di Sanremo. Bene, adesso andiamo avanti, ma prima di andare avanti vi ricordiamo che potete scriverci al numero WhatsApp 351 427 8040, o sulla nostra pagina Instagram rdf-wradio, o via mail all'indirizzo rdf@icdavincifranc.edu.it. Vi aspettiamo numerosi, vi ricordo che sono già pubblici su Instagram nelle stories i sondaggi relativi a questi gironi. E noi andiamo avanti con la gara, passiamo al Festival 1995, canzone vincitrice Senza Pietà di Anna Oxa.
2: Quanto è bella questa canzone!
0: Questa canzone fa venire letteralmente i brividi.
1: No, no, parliamo veramente un po' molto bella, però,
0: di questo Sanremo che vede la partecipazione anche di artisti molto molto particolari, quindi a voi la parola, ragazzi.
1: Vai, prego Fabrizio.
2: Ok, allora Sanremo innanzitutto condotto da Fabio Fazio con Letizia Casta. Un Sanremo molto particolare.
1: Che salutiamo
2: anche Letizia, Sanremo, amica di Giglia, anche
0: sì, 1999.
2: Sanremo 1999.
1: Parliamo di Sanremo 1999.
2: Bene, allora, innanzitutto il podio, di tutto rispetto, no? Abbiamo Anna Oxa che vince il Festival con Senza Pietà, una bellissima canzone da un bellissimo anche videoclip. Poi al secondo posto abbiamo Antonella Ruggero con Non ti dimentico se non ci fossero le nuvole, e al terzo posto Mariella Nava con Così è la vita. Mariella Nava che poi ha collaborato, no? Scrivendo brani insieme ad altri artisti. Ma io voglio sottolineare sicuramente la partecipazione di Gragnaniello, Enzo Gragnaniello, con Ornella Vanoni, con la bellissima Alberi, che consiglio assolutamente di ascoltare. Poi abbiamo Marina Rei, Daniele Silvestri.
1: Abbiamo gli Stadio
2: che sono un po', diciamo, classificati al quinto posto.
1: Sì. Abbiamo visto quando hanno vinto, comunque, che era una grandissima canzone. Poi, tanto per cambiare, abbiamo Albano con Ancora in volo.
2: Il mitico maestro.
1: Salutiamo Albano, il maestro. Abbiamo Nino D'Angelo con Senza giacca e cravatta. Quindi anche questo è un brano comunque conosciuto.
0: Salutiamo Nino D'Angelo, che è un nostro grande fan.
1: Sì,
0: ciao Nino.
1: Ascoltatore assiduo anche lui. Poi abbiamo Finardi con Amami Lara. E Massimo Di Cataldo, Come sei bella, un'altra canzone che poi ha avuto un successo, diciamo, post Sanremo.
0: Attenzione,
1: abbiamo un intervento di Michele. Michele vuole intervenire.
0: Michele, vuoi dire qualcosa?
1: Intervieni.
2: No, non interviene.
1: Sì, interviene.
2: C'è.
0: Salutiamo il professor Tarantino, che è venuto a trovarci.
3: Dai,
0: prego,
3: dai,
0: prof, ci dica.
3: Salve a tutti. Salve, buon pomeriggio. Allora, volevo dire che in questa 49esima edizione del Festival di Sanremo presentava anche il medico premio Nobel dottor Dulbecco, che è stato uno dei principali fautori del progetto Genoma, nato dal 1986 e sviluppatosi fino all'inizio degli anni 2000. Quindi una cosa interessante, dove diciamo questo evento, che è un evento abbastanza leggero, si avvicendavano dei presentatori che avevano fatto una grande carriera dal punto di vista scientifico. Quindi questa è una cosa molto interessante e importante. Comunque io vi lascio, saluto a tutti e buon proseguimento.
0: Grazie Michele del bellissimo intervento.
2: E
0: grazie.
2: Colgo l'occasione per aggiungere al tuo bellissimo intervento, che sicuramente è degno di nota riguardo a questa edizione del Festival, anche un'altra cosa importante, cioè che in questa edizione del Festival di Sanremo le grandi proposte della sezione giovani,
1: esatto.
2: Due nomi altisonanti:
1: Alex Britti,
2: vincitore con La splendida Oggi sono io, e Max Gazzè con Una musica può fare.
0: L'interpretazione di Mina di quella canzone di Alex Britti è straordinaria.
2: Oggi sono io, bellissima.
0: Veramente
2: bellissima.
0: Straordinaria.
1: Sì. Una tra le migliori, secondo me, performance degli ultimi anni, possiamo dire.
0: Sapete che questa edizione si arricchì di una trovata all'esterno dell'Ariston. Fu realizzata per la prima volta la passerella per i cantanti. tutti gli artisti in gara sfilarono sul maestoso tappeto rosso, raccogliendo gli applausi di un pubblico caloroso che si strinse intorno ai loro beniamini. Il più acclamato e applaudito fu uno splendido Gianni Morandi, che era in gara quest'anno. Illuminatemi su questo. Gianni Morandi
1: quest'anno no.
0: Quindi
1: vabbè, Gianni qualche Morandi... anno fa ha partecipato in coppia con Jovanotti, cioè una tra le ultime che ricordo è stata quella,
0: a quella canzone Apri tutte le porte.
1: Esatto,
0: un bel
1: successo. Stai andando forte, vabbè, una canzione abbastanza morandiana,
2: sì,
1: scritta
2: sì,
1: da Jovanotti.
2: Apri tutte le porte,
0: un bel beat.
2: Vediamo se le aprirà quest'anno suo figlio 13 Pietro tutte le porte.
0: Che salutiamo, salutiamo 13 Pietro.
1: E anche Gianni, ovviamente.
0: E anche Gianni che sicuramente ovviamente ci segue.
1: Zio Gianni.
2: Anche lui ha iscritto Gold del club Amici di Giglia, che oramai è diventato, si sta espandendo
1: Gianni,
2: sempre di più.
1: Gianni,
2: anche lui. Anche.
1: Amico d'infanzia.
2: Amico di mamma, a prendere la cioccolata insieme
1: latte,
2: a Torino.
1: Il latte.
2: Il latte, giustamente, fatti mandare da
1: fatti mamma. Mandare dalla mamma.
2: Da mamma. Fatti mandare da Gia a prendere il latte. Vabbè,
1: esatto,
2: la
1: esatto.
2: Chiudiamo qui questa parentesi. Sulla...
0: Allora, noi vogliamo farvi ascoltare il brano vincitore del 1999.
1: Bellissimo.
0: Con Senza pietà canta Anna Oxa.

0: E questa era una splendida Anna Oxa con Senza Pietà, canzone bellissima, brano vincitore di Sanremo 1999. Adesso passiamo a un'altra edizione, edizione di Sanremo del 2022, brano vincitore Brividi di Mahmood e Blanco. Prego ragazzi.
1: Siamo in piena era Amadeus. Questo è il primo Sanremo post-Covid con il pubblico in sala, perché l'anno prima non era stato senza pubblico. Allora, abbiamo anche qui una classifica di tutto rispetto. Primo posto appunto Mahmood, soprattutto una classifica di giovani. Secondo posto San Giovanni con Farfalle. Terzo posto Irama con Ovunque Sarai, una bella canzone. Poi il... A seguire abbiamo Dargen D'Amico con Dove si balla, na na na na na. Poi abbiamo in quell'anno La Rappresentante di Lista con Ciao Ciao. Poi Tananai che arriva ultimo con Sesso Occasionale, però che poi esplode come fenomeno. Poi Dito nella Piaga, che salutiamo, è Rettore con Chimica. Achille Lauro con Domenica, come fosse domenica.
2: Sigla di Domenica In. No, sì,
1: forse.
2: Sigla di Domenica In.
1: Non ricordo esattamente.
2: Salutiamo zia Mara, anche lei amica, forse imparentata anche con...
1: Amica di Giovanni.
2: No, zia Mara è amica tua?
0: Sì, sì, sì, io la incontro ogni domenica, mi fa delle squisitezze,
1: sì, sì,
0: incredibili.
1: Le squisitezze.
0: La cuoca di tutto rispetto.

0: No, oltre che una brava conduttrice.
1: Allora, c'è il nostro direttore artistico che ci scrive, che ci implora. Adesso vi dico cosa ci sta scrivendo. Vediamo che cosa dici.
2: Non dimentichiamoci intanto anche di Elisa con la
1: no,
2: sua
1: non lo
2: forse
1: dico,
2: sei
1: non
2: tu.
1: Non dico che cosa sta dicendo. Ci scrive per piacere, per favore, per pietà. Ma non so che cosa ci voglia dire. Forse non fate cantare Giglia, chiede.
0: Ok.
1: Direttore, è una preghiera. Allora, direttore, noi proveremo ad esaudire questa richiesta. È molto difficile.
0: Ma no, ma perché non
1: siete.
0: Allora, perché
1: Peppe
0: non...
1: Sax è un musicista di tutto rispetto.
0: Ma perché
1: famoso.
0: Io vorrei che salisse lui.
1: Sì.
0: E ci
1: e noi
0: cioè vorrei...
1: saremo onorati della sua presenza.
0: Esatto, cioè richiediamo anzi una sua un suo intervento canoro in questa puntata. Cioè sarebbe molto apprezzabile, quindi Rocco. Dai, vieni
2: ti
0: a
2: aspettiamo,
0: cantare,
2: ti aspettiamo. Beh, comunque stavi dicendo prima, Giuseppe, un Sanremo pieno di artisti, anche di canzoni interessanti.
0: Che sono rimaste negli anni, questo.
2: Sì.
0: È un dato importante. Appunto, D'Argento Amico, poi anche Giovanni Truppi, che è un grande cantautore. Che,
2: Tuo padre, mia madre, Lucia, altra canzone
0: altra grande canzone. Sì. Lui si è fatto conoscere finalmente dal grande pubblico dopo tantissimi anni di musica di qualità, comunque, che si è sempre differenziato, ma come tanti altri in questi anni.
1: Io
0: appunto,
1: comunque promuoverei un sondaggio per scegliere la migliore tra le co-conduttrici di Amadeus, ne saremo di quest'anno, Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e una splendida Sabrina Ferilli, quindi...
2: Il sondaggio interno che votiamo noi o...
0: Ma perché guardi me quando dici Sabrina
1: perché
0: Ferilli?
1: Io chiedo sempre, cioè, perché tu sei quello che si tatua le donne.
0: Okay.
1: Sicuramente avrei
0: conosco,
1: anche un tatuaggio
0: che conosco.
1: Sono passate dalla spiaggia che frequenti
0: che sono passate
1: tu
0: sì dalla spiaggia sì.
1: Dov'è che vai tu d'estate?
0: Io a Capodorlando, che è anche un luogo importante per la musica italiana, perché lì fu scritta Sapore di Sale da parte di Gino Paoli, che si trova lì in villeggiatura, precisamente nella località di San Gregorio, quindi è una località lì vicino Capodorlando, e lui scrisse lì Sapore di Sale.
2: A proposito di artisti importanti, no? Di nomi altisonanti come Gino Paoli e
0: ma pensavo
2: tornando...
0: come Giglia, no, ancora no.
2: Giglia non ancora. Paoli. Giglia Paoli è molto interessante come accoppiata. Non dimentichiamoci che in questo Sanremo, che come hai detto prima tu, è pieno insomma di giovani artisti, non ci dimentichiamo anche che c'erano Massimo Ranieri con la sua Lettera al di là del mare.
0: A proposito di giovani artisti.
2: A proposito di giovani artisti. No, e soprattutto il grande ritorno di Iva Zanicchi con la sua Voglio amarti. Iva Zanicchi che ha vinto il maggior numero di edizioni del Festival di Sanremo, quindi diciamo la veterana per eccellenza. E
1: il CR7 del Festival.
2: Il CR7,
0: e invece
2: bravo.
0: Toto Cutugno è quello che è arrivato più volte secondo dai miei ricordi, no?
1: E la Juventus del Festival di Sanremo.
0: No, non parliamo di Juventus per ora, perché
2: al massimo dovrebbe essere un'altra la squadra, ma vorrei evitare di
0: entrare.
2: Non
0: entriamo in questi argomenti delicati.
2: Ecco,
1: Che Cozzalone leggo ospite durante la seconda serata.
2: E infatti, insomma, questa grande partecipazione di artisti giovani, grandi ritorni, poi risulta con la media del 58% di share essere appunto l'edizione più vista del Festival di Sanremo dall'edizione del 1997.
1: Amadeus ha raggiunto davvero dei traguardi eccezionali.
2: Anche se per me, te lo dico proprio in maniera personale, si può un po' dire per me anche stata l'edizione più scontata della storia, perché penso che già dalla prima o seconda puntata tutta l'Italia aveva capito che Mahmood e Blanco avrebbero vinto
0: Super favoriti.
2: Il festival, per me
0: esatto.
2: Strafavoriti.
0: Non hanno utilizzato l'autotune, no, giusto?
2: No, non lo so. Entriamo in un altro argomento delicato.
0: Chiedevo perché non ricordavo bene.
1: Dovremmo fare un altro programma.
0: Sì, ma comunque hanno vinto meritatamente, perché il pezzo comunque è rimasto, ha una sua valenza a livello artistico, è scritto bene, quindi
2: arrangiato
0: perfettamente.
2: È scritto da Michelangelo, ovvero il produttore e anche l'arrangiatore e il pianista che suona con Blanco, che viene anche citato spesso nelle sue canzoni, per chi insomma fosse fan di Blanco sicuramente capisce a chi mi sto riferendo.
1: Bene, allora noi facciamo ascoltare la canzone vincitrice.
0: Quell'anno Blanco vinse i giovani e fu il più giovane vincitore nella categoria giovani, quindi detiene, diciamo, questo record. Bene. Ecco, quindi ricordiamo anche Blanco, che è un artista che di lì a poco si sarebbe fatto scoprire, conoscere. Ecco, volevo aggiungere solo questa cosa.
1: E allora noi faremo ascoltare il brano vincitore del Festival di Sanremo 2022 con Brividi, Cantano, Mahmood e Blanco.

0: E abbiamo ascoltato Brividi di Mahmood e Blanco, brano vincitore del Festival di Sanremo scusate, del 2022. E adesso passiamo a un'altra edizione del Festival di Sanremo, quella del 2004, brano vincitore L'Uomo Volante di Marco Masini. Anche questa è un'edizione molto particolare, perché ragazzi?
1: Perché risulta essere una delle edizioni meno viste di
2: Meno
1: sempre del festival,
2: fortunate,
1: almeno
2: possiamo
1: fortunate,
2: dire.
1: dopo quella del 2008, venendo addirittura battuta, pensate, dato storico, dalla settima puntata della quarta edizione del Grande Fratello.
2: Aia,
1: La terza serata fu proprio
2: ammazza.
1: disastrosa. Esattamente. Conduzione di Simona Ventura con Gene Gnocchi, Paola Cortellesi e Maurizio Crozza, andò in onda dal 2 al 6 di marzo e il direttore artistico della manifestazione fu Tony Renis. Ci dici anche qualcosa, G, al riguardo, che questa manifestazione rischiò di essere un po' boicottata, come già accaduto nel 1975 dalle case discografiche?
2: Sì, perché ovviamente non c'erano nomi di spicco apparentemente tra i personaggi e anche tra gli ospiti, quindi fu considerata un'edizione così, non molto all'altezza delle aspettative, però comunque ci sono stati dei momenti interessanti anche qui, a partire dalla canzone vincitrice di Marco Masini, L'Uomo Volante, che è una canzone di tutto rispetto, scritta e interpretata bene. Anzi, dimmi qualcosa in più sugli autori di questa canzone. Dicevi su Masini, comunque l'arrangiamento è pure abbastanza interessante.
1: Un testo sicuramente bellissimo, quello di Marco Masini, anche in
2: No,
1: questo caso.
2: anche la seconda classificata, mi dicevi il pianista,
1: C'è
2: c'era un
1: Mario
2: pianista.
1: Rosini,
2: Esatto, esatto.
1: pianista e cantante jazz. Ma poi c'è tantissimi artisti in realtà, anche se ai tempi non nomi big, diciamo, ma comunque artisti che hanno avuto un discreto successo. Ad esempio, D.B. Boulevard, Mario Venuti, che è un grande cantante e cantautore,
2: Siciliano anche lui,
1: siciliano
2: catanese.
1: anche lui, catanese, esattamente. E per quanto riguarda, invece, la canzone vincitrice, questa canzone è stata un po' la rinascita di Marco Masini, con questa vittoria è come se si fosse rilanciato dopo un periodo un po' buio nella sua carriera artistica. E la canzone, a detta appunto dello stesso autore Marco Masini, tratta il tema di un uomo maturo che desidera avere un figlio. Viene inserita nella raccolta Masini, che è una riedizione sanremese di Il mio cammino, e arriva come singolo in ottava posizione in classifica. Beh, quindi una grande soddisfazione per Marco Masini, che anche dal punto di vista scenico ha, diciamo, accentuato questa sua rinascita, perché era spesso vestito, durante le serate, se non erro tutte, vestito di bianco. E vorrei citare anche Neffa con la sua Le ore piccole, e anche Bungaro con la sua Guardastelle, che è una canzone stupenda, bellissima. Poi c'erano Adriano Pappalardo, Verusca,
2: Daniel Groff con Seo
1: Daniel,
2: Miracolo,
1: esattamente, DJ Francesco.
2: Pacifico, Pacifico.
0: Posso rivelarvi qualcosa su Tony Renis in
1: Sì,
0: questa edizione?
1: credo di aver già capito dove vuoi andare a
0: Sì,
1: parare.
0: che cosa succede? Ora vi dico un po', qui c'è uno scoop che riguarda una sua incursione a sorpresa sul palco dell'Ariston. Ora vi racconto un po' quello che successe. Vediamo, perché avevo reperito qualche notizia. Vediamo. No, forse Fabrizio, tu riesci a trovare qualcosa, perché c'era
1: Tony Renis invitò Celentano,
0: Esatto,
1: Adriano
0: esattamente.
1: Celentano, in qualità di ospite, ma
0: Sì.
1: ripetutamente e senza risultato. Celentano invece si presenta a sorpresa, un
0: Sì.
1: po', si può dire, un po' per cavoli suoi, si presenta a sorpresa durante la serata finale a titolo gratuito. A titolo totalmente gratuito, grazie all'intervento preziosissimo del direttore generale della RAI di allora, ovvero Flavio Cattaneo, e la sua esibizione fece slittare di parecchi minuti quella del ballerino Joaquin Cortés, che poi, non potendo esibirsi all'orario stabilito, lasciò il teatro prima di esibirsi. Quindi
2: se ne andò lui.
1: Celentano ancora una volta con la sua presenza magnetica.
2: Fa parlare di sé.
0: In quella serata attaccò anche le multinazionali dicendo: non mi aspettavo tutte le porcherie e le minacce che hanno fatto ai cantanti. Bordate anche contro gli amici americani, che sono amici finché non gli tocchi il portafoglio. Quindi diciamo... attacchi forti quelli di Tony Renis in questa
2: abbastanza
0: serata.
2: Caustico,
1: sì, ormai,
2: Tony Renis.
1: Ormai abbiamo capito che non c'è un Sanremo da ricordare senza qualcosa di polemico, qualcosa di clamoroso.
2: Sì, ma come dicevamo la volta scorsa, è molto la cifra stilistica del festival, far parlare di sé attraverso le polemiche già da settimane, addirittura mesi prima, quindi è un modo appunto per attirare su di sé l'attenzione. Che poi tutta l'Italia in quella settimana catalizza la sua attenzione sui cantanti, sul festival, tutti diventano critici musicali.
0: Assolutamente. Sappiamo quanto tempo a volte ci vuole anche per apprezzare una canzone. Molte canzoni di Sanremo non sono state apprezzate subito, penso a Vasco Rossi, penso a Zucchero, sono stati apprezzati in un secondo momento, perché forse l'Italia in quel momento ancora
2: non era pronta. O magari la percezione che avevano lì quelli della giuria era differente rispetto alla percezione che aveva il pubblico, quindi è complesso analizzare il fenomeno musicale in sé, bisogna guardare tante sfaccettature. Poi, come dicevi tu, una canzone per metabolizzarla ci vuole del tempo, al primo ascolto non coglierai mai tutte le sfumature di una canzone, la melodia, l'armonia, il testo, eccetera, eccetera.
0: Bene, allora noi vi facciamo ascoltare il brano vincitore del Festival di Sanremo 2004 con L'Uomo Volante, canta Marco Masini.

0: E questa era L'uomo volante di Marco Masini, brano vincitore del Festival di Sanremo del 2004. E adesso andiamo avanti con la nostra gara, passiamo al girone F. Prima canzone, la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2023, ritorna Marco Mengoni con Due vite. Marco Mengoni che abbiamo ascoltato già nella scorsa puntata con L'essenziale, ritorna nuovamente con quest'altro brano fantastico.
1: E lo vince.
0: E lo vince nuovamente. Quindi, che cosa ci dite, ragazzi, di questo Festival di Sanremo?
1: Beh, senz'altro questa è un'edizione che ho particolarmente a cuore, perché oltre ad essere stata, almeno secondo me, una delle edizioni più belle del festival, io ero anche a Sanremo proprio in quel periodo. Esatto.
0: Eri un sanremese.
1: Ero un sanremese perché ero a casa Sanremo e accompagnavo appunto una cantante che insomma ha fatto un set di 4-5 brani, quindi sono stato lì durante la manifestazione a Luisa, che salutiamo. Anche se le probabilità che ci stia ascoltando sono uguali a quelle probabilmente di Patti Pravo di vincere la prossima edizione del Festival di Sanremo, ma andiamo avanti.
0: E invece Patti Pravo
1: Festival di Sanremo,
0: la vincitrice del 77esimo Festival di Sanremo,
2: no,
0: è Patti Pravo.
2: Oh, grazie Giovanni, grazie Giovanni.
0: Grazie a te,
2: aspettiamo, l'avete tirata voi.
0: L'abbiamo ospite, Patti Pravo.
1: Sì.
0: Vabbè, è venuto a trovarci.
1: E quindi ero lì a casa Sanremo e ho avuto il piacere di passeggiare per Sanremo. Insomma, nei tempi, nelle ore buca, termine molto
0: scolastico.
1: Esatto, molto scolastico. Ho avuto modo di passeggiare per Sanremo, ho fatto la foto con Ariete, la foto con Leo Gassman e ho visto anche Lazza affacciato al balcone. Beh, sicuramente è stata un'emozione grandissima, e grandissimi sono gli artisti che hanno partecipato a questa edizione del Festival di Sanremo, Giuseppe.
3: Esatto. Allora, partiamo ovviamente dal vincitore Marco Mengoni, Due vite, anche qui forse una vittoria abbastanza annunciata. Dopodiché abbiamo appunto già citato Lazza con Cenere, che è stata un po' la rivelazione di quell'anno, perché nessuno si aspettava una tale carica, un'esibizione così. E poi lui, che magari sembra così lontano dal mondo sanremese, però si è dimostrato veramente molto bravo. Però il brano già alle spalle ha degli autori di tutto rispetto, ossia Tropico e Dardust.
1: Sì, praticamente gli autori di qualsiasi brano.
3: Esatto. Però molto bravi, sia Tropico anche un bravissimo cantautore, anzi andatelo a scoprire. E infatti Dardust è stato anche produttore di questa canzone, che poi ha avuto anche un grande successo commerciale. Ricordiamo Lazza, oltre che essere un rapper eccetera eccetera, è anche un bravo pianista, quindi è anche una preparazione musicale non indifferente.
1: Beh, poi, secondo posto a Sanremo, prima partecipazione, tanta roba.
3: Esatto, come dicevo prima, lui che sembra veramente lontano dal mondo sanremese.
0: Qui abbiamo anche un grande ritorno, quello dei Cugini di Campagna.
1: Ah, pensavo ti riferissi a Giorgia, perché torna anche lei. Però
0: torna
1: sicuramente
0: anche Giorgia.
1: I cugini di campagna
3: meritano una
0: sorprendono con la loro
3: una menzione.
0: Lettera 22.
3: Chissà cugini, perché 22.
0: E l'indirizzo, il numero civico di casa loro.
3: Ah, ok.
0: Potrebbe essere.
3: Okay. No, poi abbiamo avuto anche, come diceva Fabrizio, Giorgia con Parole dette male, poi un grande Tananai con Tango,
1: bellissima.
3: Qui pensavo che lo vedevo molto favorito.
0: La canzone dei Cugini di Campagna si chiama Lettera 22 perché era il nome di una macchina da scrivere della Olivetti.
3: Ah, dalla regia
0: ci dicono questo,
3: ci suggeriscono questo.
0: Sì. E noi abbiamo anche una regia oggi.
3: Sì, una regia particolare di tutto rispetto. Ossia Michele da Agrigento, possiamo dire.
0: Sì,
1: proprio lui.
0: Il nostro primo fan.
1: E poi tanti altri artisti, come appunto dicevi Tananai. Ultimo,
0: un figlio d'arte, LDA.
1: LDA, Luca D'Alessio, esattamente. Ultimo con la sua Alba, Mr. Rain con la sua Supereroi. Madame.
3: Supereroi.
1: Camminerò.
0: Ti ricordo che il nostro direttore artistico
3: ho trasgredito questa regola, vero?
0: Di cantare.
3: Sì,
1: Madame
3: sì, sì.
1: Con il bene nel male, Elodie con la sua due, con la pesce di Martino con la loro splash. I Coma Cose con l'addio. Hanno fatto un po' il contrario i Coma Cose. Dovevano fare cuoricini allora e l'addio dopo.
3: Esatto.
1: Hanno fatto prima l'addio e poi i cuoricini.
3: Hanno anticipato quello che sarebbe successo da lì a pochi anni.
1: Esattamente.
3: Che io vidi quest'estate proprio li ho visti in concerto a Brolo, provincia di Messina. Bellissimo concerto, devo dire. Non sapevo cosa ci fosse dietro, quale fosse la loro situazione a livello sentimentale. Sembravano molto uniti tra di loro, però era tutta scena, cioè per lo spettacolo hanno anche finto magari il fatto di stare ancora insieme, o magari stavano ancora insieme, non lo sappiamo.
1: Il gossip di Gia.
3: Non lo sappiamo, no, sono solo ipotesi.
1: Il gossip di Gia, c'è qualcuno, cosa succede? Vabbè.
3: Ah, ok. Ah, mi suggeriscono
0: dalla regia
3: mi suggeriscono una citazione cinematografica.
1: C'eravamo tanto amati.
3: Che è anche un film bellissimo di Ettore Scola.
1: Paola e Chiara con la loro
3: salutiamo.
1: Furore. Ciao Paola e Chiara, anche loro amiche del VIP, la Gia VIP Club.
0: In Sicilia a Capodorlando.
3: Capodorlando. Mare, sì,
1: tutti
3: sì,
1: lì
3: sì,
1: li
3: sì,
1: trovate
0: li
1: a fare il falò.
0: Registreremo da lì.
1: Quest'estate,
3: esatto, faremo una versione estiva, no, di questo programma.
1: Allora, quest'estate, il 15 di agosto, a Ferragosto, a Capodorlando, se andate lì dalle 22 alle 30, occhio che è cascato qualcosa,
3: attenzione,
1: andate lì dalle 22
3: perché la sperata
1: in poi,
3: è troppo grossa. Per quella.
1: Dalle 22 in poi trovate tutti lì, trovate Belen, trovate Giglia, trovate i Coma Cose, trovate Sabrina Fei, trovate tutti gli amici del
3: Coma Cose,
1: no,
3: che si sono separati, quindi no,
1: Come Cose no. Non vengono perché giustamente poi si incontrano e hanno problemi. Li trovate tutti lì.
3: Esatto,
1: ci sarà da bere le patatine, le pizze nei cartoni. C'è questo mega falò organizzato.
3: Esatto.
0: Però non sarà
3: un falò con la chitarra, bensì col pianoforte del prof D'Amato.
1: Ok, ci sarò anch'io. Poi mi spiegate come lo devo portare questo pianoforte.
3: Sulla spalla, come direbbe qualcuno, no?
1: Il mitico Antonello Venditti, che salutiamo, e ci sarà anche lui quindi a Capodorlando a Ferragosto.
0: Bene, fantastico. Allora noi vi facciamo ascoltare il brano vincitore del Festival di Sanremo del 2023, Marco Mengoni, Due Vite.
4: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così, che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: Questa canzone ci ha fatto piangere, piangere.
1: Ci siamo Marco lasciati Mengoni, andare alle
0: anche
1: emozioni,
0: con la regia qui del prof Tarantino
1: che se n'è andato.
0: Se n'è andato, ci ha lasciato.
1: Ma no, come hai detto, no, ci ha lasciato,
0: ha lasciato la stanza.
1: ci ha fatto compagnia fino adesso è andato a godersi il weekend anche
0: come
1: meritatamente,
2: lasciandoci alcune perle di cui parleremo successivamente.
1: Sì, perché è molto erudito sul Sanremo il professor Tarantino. Ci siamo dimenticati un episodio fondamentale. A proposito di gossip, il bacio tra Fedez e Rosa Chemical.
0: Beh,
1: che segna un po' l'inizio della fine dei Ferragnez, giusto?
2: Evento storico.
1: Evento storico per l'Italia, no? Un po' come quando Albano e Romina si lasciarono, no? Quindi queste coppie importanti per la cultura nazionale popolare italiana.
2: Il gossip di Giglia parte 2.
1: È chiaro?
0: Ormai è una rubrica di successo.
1: Ma io voglio prendere il posto di Barbara D'Urso, vedo.
0: Ma Barbara D'Urso l'hanno già sostituita.
2: E meno male, direi.
0: Bene, passiamo all'edizione del...
1: Che salutiamo.
0: Salutiamo Barbara D'Urso. Passiamo all'edizione del 2014, brano vincitore Controvento di Arisa. Ritorno alla splendida Arisa che abbiamo citato anche prima.
1: Ma Arisa, grande voce, ovviamente.
0: Vincitrice del Sanremo Giovani del 2007, credo, con la sua Sincerità. Bene, questa edizione è un'edizione anche molto particolare. 2014, alla conduzione c'era Fabio Fazio con Luciana Littizzetto. E abbiamo big interessanti in gara. Francesco
1: però Lenga, la direzione artistica, la direzione musicale dell'orchestra è stata affidata al grande Mauro Pagani.
0: Chiedo scusa, perché è venuto a trovarci.
1: A proposito,
0: il
1: a proposito dei direttori artistici, io nomino Mauro Pagani, arriva Magri.
0: Che ci sta scrivendo continuamente, ma adesso è qui con noi, quindi vuole dire qualcosa.
2: È venuto a dare il daspo a Giglia dalla radio per
1: a dare la benedizione.
3: Intanto bisogna ringraziare chi vi ascolta, questo è proprio dare un plauso a chi vi ascolta. Guarda, ci sono altri messaggi lì.
1: Sono tanti.
3: Comunque
1: inaspettatamente
3: sono tanti, siete veramente bravi.
1: Ah, grazie.
3: Io in ufficio vi stavo ascoltando. Okay. No, ecco, quello che stenderei un velo pietoso non su di te, ma su Giuseppe sì. Stenderei un velo pietosissimo.
1: Ma come, io ho tessuto le tue lodi prima e tu dici queste cose?
3: Il problema è che
1: fa male questa cosa.
3: Il problema è che le corde vocali o ci sono o non ci sono.
1: Quello è vero.
3: E qui mi sa tanto che non ci sono.
1: Però rispetto ai cantanti di oggi, non utilizzando l'autotune, riusciamo a cantare bene. No, però non vogliamo criticarlo, ovviamente.
0: Ma noi vogliamo parlare allora di questo Sanremo. Che cosa mi dite, ragazzi, di questo Sanremo 2014?
1: Allora, no, io parlavo appunto della direzione musicale di Mauro Pagani, grandissimo autore, grandissimo musicista. Lo ricordiamo per l'album che fece insieme a Fabrizio De André nel 1984, Creusa de Ma, che era un album in dialetto genovese.
0: Splendido.
1: Ed è stato definito da David Byrne dei Talking Heads come uno degli album più importanti del Novecento, direi meritatamente, in cui lui esplora la lingua, non dialetto, la lingua genovese e utilizza delle sonorità mediterranee, perché in quel momento aveva capito che c'era questa imperante musica che veniva dagli Stati Uniti, dall'America, che si discostava troppo dalle nostre radici, e quindi per ritrovare le nostre radici ed essere anche internazionali dobbiamo guardarci dentro e vedere da dove veniamo, ecco. Quindi appunto Sanremo, essendo anche in Liguria, comunque siamo lì. Niente, solo questo.
0: Un altro ritorno è quello di Rafael Gualazzi con
1: grandissimo pianista,
2: secondo classificato,
0: con Rudy Breedroots.
1: Yeah. E dopodiché oltre abbiamo anche Francesco Renga. Noemi, i Perturbazione con L'Unica, che è un altro gruppo che proviene dalla musica indipendente.
0: Tra i giovani citiamo un grande Diodato, vincitore poi del 2020 con la... Qui cantava la sua Babilonia, Rocco Hunt con New York No Buono, nella, quindi fu anche un Sanremo Giovani da cui poi sono emersi i big attuali.
1: Ah, c'era anche Filippo Graziani, figlio del mitico Ivan Graziani. Comunque,
2: vorrei aggiungere, una cosa. Questa è un'edizione molto importante del Festival di Sanremo, perché per la prima e unica volta da quando l'Italia torna a partecipare all'Eurovision Song Contest, il brano che partecipa all'Eurovision Contest non è stato scelto tra gli artisti in gara al Festival di Sanremo, ma tramite una selezione interna effettuata direttamente dalla RAI, tramite una commissione apposita.
0: E chi partecipò quell'anno?
2: Partecipò Emma Marrone con... che aveva partecipato alla 59esima edizione del concorso tenutasi a Copenaghen. Ora non ricordo precisamente il brano, dopo diremo ai nostri ascoltatori la canzone con cui ha partecipato, ma posso dire una cosa, secondo me, questo è un mio parere personale,
1: dilla.
2: Secondo me bisognerebbe istituire, visto anche gli ultimi avvenimenti, non con Olly che rifiuta la partecipazione all'Eurovision Contest, visto che i brani dell'Eurovision stanno diventando sempre di più non solo legati alla performance musicale canora, ma anche alla performance scenica, alla performance visiva, secondo me bisognerebbe istituire in gara a Sanremo un'altra categoria o dare un altro premio parallelo rispetto alla classifica finale, quindi stabilire un cantante
1: che poi
2: per l'Eurovision
1: direttamente...
2: che accederà direttamente all'Eurovision, un cantante per l'Eurovision e un cantante invece del Festival di Sanremo, almeno io farei
1: a parte.
2: Così.
1: Sì, no, potrebbe essere un'idea questa. Poi un'altra curiosità è che è stato Riccardo Sinigallia, che è stato squalificato perché già aveva eseguito dal vivo in precedenza, prima che cominciasse il festival, la sua Prima di andare via, che è anche una canzone molto molto bella. E quindi oltre questo, poi
2: anche Francesco Sarcina, la partecipazione al festival come solista, quindi non nel gruppo
1: Le Vibrazioni,
2: esattamente. Poi Ron, Antonella Ruggero, Giuliano Palma. Insomma, un'edizione degna di nota anche questa, vinta in maniera schiacciante però da Arisa con la sua Controvento, brano meraviglioso,
1: meritatamente comunque.
2: E siamo curiosissimi anche di sapere cosa succederà quest'anno, che Arisa è in gara, chissà,
0: sì,
2: lei che ci ha sempre abituato a bellissime canzoni. Beh, siamo
1: fin dalla prima, quando partecipò mi pare nel 2009 con Sincerità.
0: 2007. Ricordo la proclamazione di Pippo Baudo.
1: Ah, io ricordo che poi duettò con il grande Lelio Luttazzi.
0: Ah.
1: Che era un grande artista, un grande pianista, tra l'altro. E comunque sì, no, vedremo cosa farà. Sicuramente tra i favoriti quest'anno anche Arisa, però queste cose sono sempre abbastanza relative.
0: Sanremo poi ci regala
1: delle
0: sorprese.
1: Grandi sorprese, ovviamente.
0: Bene, allora vi facciamo ascoltare il brano vincitore del Festival di Sanremo 2014 con Controvento, canta Arisa.

0: E questa era la bellissima Controvento di Arisa, brano vincitore del Festival della Canzone Italiana del 2014. E andiamo avanti con la nostra gara, passiamo al nuovo secolo, al Sanremo che apre il nuovo secolo, il ventunesimo secolo, Sanremo 2000, brano vincitore Sentimento della piccola orchestra Avion Travel. Io devo dire, avevo 2 anni nel 2000, ricordo ben poco, voi invece eravate un po' più grandi, quindi...
1: Ma insomma...
2: Io 10 anni.
1: No, io 7 anni.
0: Che cosa mi dite, ragazzi, di questo Sanremo 2000?
2: Beh, innanzitutto dobbiamo assolutamente dire subito la conduzione Fabio Fazio con Luciano Pavarotti, grande maestro Pavarotti, Teo Teocoli e Ines Sastre. Viene vinto appunto dall'orchestra, piccola orchestra Avion Travel, con lo splendido brano Sentimento. Vede la partecipazione di nomi noti, di grandi artisti come Irene Grandi. Gianni Morandi, Max Gazzè con la sua Il timido ubriaco, canzone indimenticabile.
1: Bella,
2: Samuele bella. Bersani con la sua Replay, grandissimo pezzo di questo grandissimo cantatore che io adoro.
1: Esatto, un sacco di cantatori importanti, anche Carmen Consoli con In bianco e nero. Poi abbiamo i Mattia Bazzar con Brivido caldo, grandi, Subsonica, Tutti i miei sbagli.
2: Quindi, Tutti i miei sbagli, gruppo di Torino che gioca in casa.
1: Sì, no, una canzone molto, molto bella questa. Poi abbiamo, Umberto Tozzi, Un'altra vita, Marco Masini con Raccontami di te, Mietta con Fare l'amore,
2: Gigi D'Alessio con Non dirgli mai.
1: Non è questa quella delle Domeniche d'Agosto? No. Mi sbaglio.
2: No.
1: E Gianni Morandi con Innamorato.
2: Terzo classificato.
1: Morandi,
2: bellissimo.
1: E poi, come hai già detto tu,
0: voi pensate, grandi. Piccola curiosità, Ines Sastre, la bella modella, affermò di aver chiesto consigli a Raffaella Carrà sul suo outfit. Questo è un piccolo scoop che ci regala questo Sanremo. E la stessa era una ambasciatrice dell'UNICEF. Tra i suoi hobby giocava a golf, le piace cavalcare, correre e nuotare. È stata definita la bella senz'anima. Una delle tante polemiche di questo festival riguardò Umberto Tozzi, che criticò duramente i super ospiti fuori gara, tra cui Lucio Dalla, Giovanotti, Venditti e la Mannoia. Il comune di Sanremo, con una bella trovata, ha voluto regalare il festival alla città facendo redigere una passerella davanti al teatro Ariston e l'apparizione dei cantanti che sfilarono per la registrazione del documento Rai per l'apertura del festival mandò in delirio la folla, oltre 1000 persone e i fotografi che sprecarono pellicole per immortalare i VIPs. Il più acclamato fu ancora sulla passerella Gianni Morandi, che
1: ovviamente
0: un uomo da passerella.
1: Ovviamente. No, un'altra curiosità è che quell'edizione vide scartati alcuni brani tipo Vamos a bailar di Paola e Chiara, che poi diventò una hit. Quindi Sanremo molto, cioè di qualità molto alta, quindi che si poteva permettere di scartare brani del genere.
2: Posso aggiungere che nella sezione nuove proposte sicuramente da segnalare i Tiro Mancino e anche Andrea Mirò, la compagna all'epoca di Enrico Ruggeri, che aveva anche contribuito, diciamo, alla scrittura del brano. Ma posso dire, tornando a quello che diceva Giovanni, che gli ospiti internazionali di questo Sanremo furono veramente assurdi. Gli Eurythmics, Evia, Lene Marlin, gli Oasis, Tina Turner, Robbie Williams, Enrique Iglesias, Tom Jones,
1: Goran Bregovic,
2: Yusundur, Bono e The Edge, non so se li ho già detti, vabbè, li ripetiamo. Insomma, ospiti internazionali di livello assoluto.
1: No, veramente... hanno investito tanto, sì, erano più ospiti internazionali, quindi Sanremo che si apre al mondo, appunto gli Oasis, come dicevi tu prima, Tina Turner, Robbie Williams, eccetera, eccetera. Quindi Sanremo che aveva un respiro diverso rispetto alla solita manifestazione canora classica a cui si era abituati in quegli anni, come già abbiamo detto, perché diciamo c'era questa divisione, questo dualismo tra una conduzione più classica, più molto, molto prevedibile, impostata, eccetera, che poteva essere rappresentata da un Pippo Baudo o un Mike Buongiorno, e poi dall'altra la voglia di sperimentare, quindi con conduttori all'epoca giovani tipo Fazio o altri, quindi c'era questo dualismo che adesso magari non si sente più, magari adesso inglobiamo un po' tutto, mentre all'epoca c'era ancora questa divisione così netta, secondo me.
2: E anche mi voglio segnalare in particolar modo anche le direzioni d'orchestra in questa edizione di musicisti e compositori di grandissimo livello, come ad esempio Celso Valli, che appunto ha diretto l'orchestra per Morandi, Vana Spagna e Irene Grandi, ovviamente Peppe Vessicchio, che il grande maestro Peppe Vessicchio che ha diretto l'orchestra Avion Travel, quindi il brano vincitore, Rocco Petruzzi, tastierista e arrangiatore di Mango, e anche Alberto Tafuri Lupinacci, un pianista di Torino, compositore e arrangiatore che ha avuto la fortuna di lavorare con Enrico Ruggeri e anche Fabrizio De André nel disco Anime Salve, pianista di Torino. Quindi insomma, volevo
3: Sanremo dai grandi nomi.
2: Sì, penso. Sì, esattamente.
1: Sì, in tutti i sensi, sia dal punto di vista della gara che degli ospiti e anche tutto il resto, l'organizzazione musicale e artistica.
3: E allora noi ve la facciamo ascoltare, il sentimento della piccola orchestra Avion Travel, brano vincitore del Festival di Sanremo 2000.

c'è il corpo di una bestia acquamarina ed è un incrocio tra il cielo e il fondo.

0: Questa era Sentimento della piccola orchestra Avion Travel, brano vincitrice del festival, vincitore della canzone, brano vincitore del festival della canzone italiana. Purtroppo il direttore artistico
1: ci fa emozionare,
0: che mi fa emozionare. Sì, brano vincitore del festival di Sanremo del 2000. Passiamo a un'altra edizione.
1: No, questa è molto
0: ultimo
1: particolare
0: brano per oggi. Edizione del 2020.
1: E qua c'è un mondo.
0: Qui che si apre, è aperto, diciamo.
1: Si apre l'era
0: una
1: Amadeus.
0: Fase difficile per si la
1: apre,
0: nostra Italia.
1: Esatto, però innanzitutto si apre l'era Amadeus, mi pare che è stato il primo suo
0: Sanremo.
1: Festival.
0: Sì, sì, sì. E brano poi vincitore Fai rumore di
1: Fai
0: Diodato.
1: Rumore di Diodato, però ha fatto più rumore un altro evento, cioè il famoso la famosa lite tra Bugo e Morgan.
0: Secondo me è stata quella che ha, diciamo,
1: ma già l'abbiamo,
0: poi tutti
1: allora,
0: i
1: abbiamo fatto l'altra volta
0: anno.
1: Un parallelismo, perché i Blu Vertigo con Morgan parteciparono nel 2001 e poi sappiamo cosa successe. Poi Morgan partecipa nuovamente nel 2020 e c'è una pandemia mondiale. Quindi non...
2: Beh, dopo un evento del genere al festival
0: ci stiamo quest'anno ancora chiedendo dove sia Bugo.
1: Esatto.
0: Oggi nel dove 2026 ci siamo.
1: Quest'anno
0: e temiamo
1: comunque
0: di aver fatto un buco nell'acqua.
1: Nell'acqua. E quest'anno lui partecipa nuovamente come ospite, Morgan. Quindi
0: come ospite?
2: Beh, sarà sicuramente l'unica serata del festival che non guarderò.
1: Non come ospite, come ospite nelle cover.
0: Ma noi
1: capito?
0: dobbiamo essere imparziali.
2: Ma
0: però,
2: non
0: Fabio.
2: Ce la faccio. Sì. Imparziali sì, ma basta con sto politically correct. Basta. Non se ne può più.
1: Sì, ma non possiamo dire più di tanto.
2: No, stiamo

0: il festival pre-Covid, appunto, partecipa Diodato che vince. Anche quella è una vittoria abbastanza annunciata, perché comunque lui aveva portato questo brano Fai rumore, che aveva un arrangiamento secondo me perfetto, cioè la canzone ha un equilibrio perfetto tra testo, musica, armonia, melodia, proprio si sposa con la canzone sanremese,
1: una classica proprio ballad, esatto, sanremese.
0: Nonostante lui venga dall'underground, venga dal cosiddetto indie, quindi
2: il grande ritorno di Tosca con Ho amato tutto, splendida
1: canzone, splendida canzone. I Pinguini Tattici Nucleari con la loro Ringo Starr e Francesco Gabbani con Viceversa, ma anche Elodie con la sua Andromeda, Achille Lauro con Me ne frego.
2: Che attenzione, che Giglia, con quella tutina. Giglia si è fatto una copia della tutina di Achille Lauro e ogni tanto va alla spiaggia di Capo d'Orlando con quella tutina.
0: No, vado a correre con quella tuta. Ah.
1: E poi come dimenticarci anche la partecipazione di Paolo Iannacci, di Anastasio.
2: Delle ultime apparizioni di Paolo Iannacci.
1: Esattamente, e di
0: no, Paolo Iannacci, il figlio.
2: Scusate. Vabbè, voi siete musicisti.
0: Enzo.
2: Salutiamo Paolo Iannacci.
0: No, che comunque
1: grande pianista, tra le altre cose, esatto, oltre che scrittore, sì. Grande pianista jazz.
0: No, bravo pianista, esatto.
1: E poi voglio ricordare anche questa cosa molto importante, che la canzone di Diodato è stata scritta per un altro concorrente in gara, ovvero Levante, che era in gara con la sua Tiki Bom Bom e aveva avuto una relazione precedentemente con Diodato.
0: Esatto.
1: Per la serie Gossip di Giglia, questa volta
0: Gossip D'Amato.
1: Gossip lo faccio io.
2: Ma che vuol dire Tiki Bom Bom?
0: Non lo so.
1: Era il tipo ritornello del testo.
2: Ah, ok.
0: Non lo so, no, era una domanda.
2: Non significa nulla.
0: Non lo so.
2: Okay.
1: Invito caldamente ad ascoltare Tiki Bom Bom.
0: No, andate
1: Levante,
0: a recuperare.
1: Grande
0: molto
1: artista
0: bella.
1: Che quest'anno torna a Sanremo in gara e noi siamo super curiosi di ascoltare la sua canzone.
0: Sì.
1: Segnalo anche la partecipazione delle Vibrazioni.
0: Sì,
1: che ha fatto una canzone.
0: Ma era
1: bellissima.
0: Dedicata a Bugo.
1: Dov'è Bugo? Beh, e anche.
0: Ah, anche Piero Peluce era.
1: A tal proposito, voglio rivelarti una cosa molto interessante, visto che qualche puntata fa abbiamo parlato dei plagi. La canzone del rocker e frontman dei Elite FIBA,
2: ricordo molto bene questo,
1: è incredibilmente somigliante, ma io direi che si tratta proprio di plagio, alla canzone di un gruppo famosissimo, Id Rasmus. Non so se quanti di voi ricorderanno la famosa In the Shadow, canzone dei primi all'inizio degli anni 2000. La canzone gigante di Piero Pelù è molto simile a Keep Your Heart Broken dei The Rasmus. Invito i nostri ascoltatori a casa di fare questo esperimento.
0: Prendete
1: la canzone di Piero Pelù, ascoltatela e dopo ascoltate il ritornello della canzone di The Rasmus, Keep Your Heart Broken, e diteci cosa ne pensate. Per me plagio totale.
0: Poi abbiamo anche Rafael Gualazzi con Carioca.
1: Splendido brano.
0: Splendido
2: il
0: brano.
2: Ritorno di Rita Pavone.
0: Niente.
2: Resilienza 74.
0: Resilienza.
2: Ritorno di Rita Pavone.
0: Ma era una citazione al piano PNR.
2: Piano PNRR Rita Pavone.
0: Poi Enrico Nigiotti con Baciami Adesso. Poi Elettra Lamborghini, Musica, e il resto scompare.
1: Questa non la dimentichiamo,
0: direi anche,
1: questa canzone.
0: Direi che scompare anche la musica. No, scusate.
1: E quest'anno vedremo cosa farà Elettra Lamborghini.
0: Sì, anche lei,
1: Amici del Fanta Sanremo.
0: Anche lei che non utilizza mai l'autotune, intonatissima.
1: Vogliamo aprire? Beh, l'edizione delle polemiche queste.
2: Sì. Stiamo parlando di autotune da un bel po'.
0: No, infatti
2: sembra l'argomento di questa puntata.
0: Per cantare non bisogna saper cantare ultimamente.
1: Sì. Parliamo quindi, anche
2: noi non usiamo nessuno.
0: Ma infatti si sente, come direbbe Rocco,
1: la nostra voce
0: è quella lì, quella naturale che abbiamo. Invece sì, si è creato questo dibattito a volte su autotune sì, autotune no, che era nato come un qualcosa in più che potesse aiutare, che desse un effetto anche diverso alla voce, agli strumenti. Invece a volte diventa l'unico strumento che utilizzano per dare un minimo di intonazione.

0: passione. Però non ci soffermiamo su questo, contano anche altre cose a volte, quindi andiamo avanti.
1: Bene, allora io direi che possiamo far ascoltare il brano vincitore del Festival di Sanremo del 2020 con Fai rumore di Diodato.
2: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

0: E questa era la meravigliosa Fai rumore di Diodato, brano vincitore del Festival di Sanremo del 2020.
1: Intanto ci saluta
2: Salutiamo il
1: nostro
2: nostro
1: direttore
2: direttore.
0: Saluta il nostro direttore artistico, noi lo salutiamo. Ciao direttore, ci vediamo alla prossima. Alla prossima direttore, grazie di esserci venuto a trovare.
1: Grazie,
0: Grazie,
1: grazie.
0: grazie.
1: Ciao.
0: Ciao. Allora, bene ragazzi,
1: Ci avviamo verso la
0: ci avviamo alla
1: conclusione.
0: conclusione della nostra trasmissione. Vi dico che ci ha scritto Michele da
1: Da
0: Agrigento, che è
1: Agrigento,
0: venuto a
1: però
0: trovarci.
1: da Torino, cioè da Michele da Agrigento, che però sta a
0: Sta a
1: Torino.
0: Torino,
2: Cioè lui
0: sì.
2: è meraviglioso, questa cosa. È venuto qui, è
1: Solo per
2: tornato a
1: questo,
2: casa
1: ad
2: e ci ha
1: Agrigento,
2: scritto.
1: ad
2: E ci ha
1: Agrigento.
2: scritto, esatto.
1: No, lui è venuto qui solo per seguire questa puntata, capito?
0: Assolutamente. Però ha espresso un desiderio.
1: Ok,
0: Lui
1: che per noi è un
0: vorrebbe,
1: ordine.
0: lui è uno, per noi è un ordine, lui vorrebbe tornare all'edizione del Festival di Sanremo del 1975. Un'edizione lontanissima per
1: Per noi
0: noi,
1: molto
0: ma che ha
1: lontana.
0: visto trionfare il brano di una certa, correggetemi voi ragazzi, si chiamava Gilda. Gilda,
2: Gilda,
0: Gilda,
2: esattamente.
1: Che salutiamo.
0: salutiamo Gilda, brano del vincitore dell'edizione del 1975, Ragazza del Sud. Ha chiesto di ascoltare Michele questa canzone perché è stato l'anno della sua nascita e noi
1: Sì.
0: vogliamo
1: E lei vinse solo
0: accontentarlo.
1: questo festival.
0: Sì.
1: E poi non abbiamo avuto più grandi
0: Festival
1: notizie
0: condotto da Mike
1: su.
0: Buongiorno e Sabina Ciuffini.
2: Beh, Mike Buongiorno è l'unico nome che ti dico che conosco di questa edizione, perché
1: Esatto,
2: poi,
1: troppo lontana.
2: tranne Angela Luce, non conosco, che si classificò seconda col brano Ipocrisia, nota canzone questa.
1: Comunque Gilda Piemontese,
0: Sì, piemontese, adesso ci ha detto anche Michele che vivi a Torino, quindi
1: quindi andiamo a
0: possiamo
1: trovare.
0: andarla a
2: Andiamo a trovare
0: trovare.
2: Gilda, invitiamo anche lei a Ferragosto a Capo
0: La invitiamo qui in
1: Assolutamente.
0: studio.
1: No, infatti io volevo invitarla
0: qui.
1: qui in studio. La facciamo cantare, non lo
0: Facciamo
1: so.
0: invitare, la invitiamo Gilda, potrebbe essere un grande
1: Invitiamo,
0: ritorno di
1: sì.
0: Gilda.
1: Invitiamo Michele e invitiamo Gilda.
0: Bene,
2: la reunion.
0: allora noi vogliamo darvi un ultimo saluto con il
1: Gilda.
0: brano Ragazza del Sud, vincitore del Festival di Sanremo 1975. Canta Gilda, noi vi salutiamo
1: Vi
0: dallo
1: salutiamo,
0: studio,
1: vi auguriamo un buon
0: un
1: weekend.
0: buon fine
1: Mi
0: settimana,
1: raccomando.
0: dallo studio dell'Istituto Da Vinci Frank di Torino. Canta con Ragazza del
1: Del
0: Sud,
1: Sud.
0: Gilda.
1: Vai.

Buongiorno, benvenuti a Intervista alla Storia, l'intervista con i grandi della storia. Qui con me i ragazzi della prima C, Amira, Aurora, Meriem, Nicole e Riccardo. Oggi intervisteremo una delle donne protagoniste della storia romana. Galla Placidia.

0: Augusta Galaprociglia, è un onore per noi intervistarla. La storia la ricorda come la prima grande donna imperatrice. Di lei sappiamo che fosse la figlia del grande imperatore Teodosio e la sorella di Onorio e Arcadio, suoi predecessori. Ci può dire qualcosa sui tragici avvenimenti che portarono al sacco di Roma nel 410 e alla sua prigionia?
1: È un onore per me poter essere la prima donna intervistata in questo programma. Prima dell'arrivo del re visigoto Alarico in Italia, mio fratello Onorio si era servito dell'abile generale Vandalo Stilicone per fermare più volte i barbari ai confini. Tuttavia, mio fratello aveva tanti sospetti nei confronti di Stilicone e temeva che potesse tramare con i barbari per sottrargli la corona imperiale. Allora, Onorio fece uccidere in maniera crudele il generale Stilicone, mandando così l'impero nel caos più totale. Alarico questa volta non aveva più rivali, e fu così che nel 410, insieme ad altri barbari, invase l'Italia e arrivò a saccheggiare Roma. Pensate che l'ultima volta che era stata saccheggiata Roma era il 390 a.C. Mio fratello rimase a guardare Ravenna. Un Severo gli riferì che Roma fosse morta, ma egli pensò che il messaggero si stesse riferendo a una delle sue galline, che si chiamava Roma.
2: Cosa avvenne di preciso quel 24 agosto del 410?
1: L'esercito barbaro giunse alle porte e pose da assedio dalla città. Gli abitanti, ridotti alla fame e alla disperazione, non avevano più speranza né aiuto di soccorso dall'imperatore, che si era rinchiuso a Ravenna. Così i Goti irruppero nella città, che da più di 800 anni non era stata profanata da un nemico straniero. La città fu saccheggiata per 3 giorni interi. Le case furono spogliate delle ricchezze, i templi depredati, molti senatori e nobili fatti prigionieri. Tuttavia, Alarico vietò di incendiare la città e proibì di toccare le chiese consacrate al Dio dei cristiani, dove molti avevano cercato rifugio. Io purtroppo fui fatta prigioniera e divenni un ostaggio di Alarico.
2: Cosa successe dopo la morte di Alarico?
1: Alarico morì e gli successe come re dei Visigoti Ataulfo. Ataulfo decise di sposarmi. Ataulfo si spostò nel sud della Francia attuale, formando un regno autonomo, con l'approvazione di Onorio. Mi trovavo ad essere allo stesso tempo sorella dell'imperatore e regina di un regno barbarico. Nel 415 d.C. Ataulfo fu ucciso in una congiura di palazzo.
3: Dopo la morte di Ataulfo, poteva finalmente tornare a Roma. Cosa avvenne di preciso?
1: Nel 416 fui liberata da uno dei generali di mio fratello, Flavio Costanzo. Egli mi sposò e fu associato al trono da mio fratello Onorio, assumendo il nome di Costanzo III. Quando Onorio morì, nel 425, il potere sarebbe dovuto passare a mio figlio Valentiniano III, dato che mio marito Costanzo III era morto tragicamente il 421. Tuttavia, Valentiniano aveva solo 3 anni. Così diventa reggente dell'Impero Romano d'Occidente.
4: Quali furono i suoi principali provvedimenti durante la sua reggenza?
1: La mia politica aveva come obiettivo quello di rafforzare l'unità politica e religiosa dell'Occidente, sull'esempio di quanto aveva fatto mio padre Teodosio. Proseguì la politica di alleanza con i Visigoti, cercando di integrarli nell'impero e di evitare conflitti. Inoltre, commissionai la costruzione di un mausoleo, che avrebbe ospitato le mie spoglie, dopo la mia morte. Oggi il mausoleo si trova a Ravenna ed è un capolavoro di arte paleocristiana, con tantissimi mosaici e decorazioni di ogni tipo.
4: Sulla funzione di questo mausoleo ci sono diverse ipotesi. Lei è davvero morta a Ravenna e qui giacciono le sue spoglie?
1: Secondo una tradizione, avrei fatto costruire questo mausoleo per me, mio marito Costanzo III e mio fratello Onorio. In realtà, quasi certamente, questa costruzione non fu comunque utilizzata come mausoleo, poiché le fonti riportano che io morì a Roma nel 450 e lì fui sepolta nel mausoleo onoriano. Secondo un'altra versione, la mia salma, imbalsamata per mia espressa volontà, sarebbe stata riportata a Ravenna e collocata in un sarcofago del mausoleo, dove per più di un millennio la si sarebbe potuta osservare attraverso una feritoria, finché un giorno, nel 1577, un visitatore disattento, per vedere meglio, avrebbe avvicinato troppo la candela alle mie vesti, mandando tutto a fuoco.
3: Che messaggio lascia al presente?
1: Ho conosciuto la prigionia, il potere, la perdita e la responsabilità di governare quando tutto sembrava crollare. Ho imparato che comandare non basta. Occorre custodire, ricucire, scegliere la pazienza quando la forza divide, costruire ponti tra culture, cercate la bellezza, diffondete la conoscenza e non dimenticate che siete parte di una storia più grande, un cielo stellato di destini intrecciati.

si chiama antitesi, ribaltamento, quel che succede qui in questo momento. Se penso all'arte, ne ho abbastanza, mi ha rotto il cazzo pure il cielo in una stanza. Se questa musica, che per voi